bugie ci siamo detti amore. Quante parole da dimenticare. E continuare a negarlo è soltanto una fragilità. Allontanarsi non è mai la fine, se si ha il coraggio di ricominciare. Ma non è facile quando si perde la complicità. E adesso siamo qui, occhi negli occhi senza nascondigli, senza

bugie ci siamo detti amore. E non è facile dimenticare che queste frasi in sospeso nascondono la verità.

Volevo vivere una vita senza regole, allora ho preso questa strada da artista. Credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare su una strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore

Penso sempre a quello che

Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

la radio più vicina a te.

casa piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Incontrarsi è stata una fortuna esattamente come perdersi.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non ricordo più chi sono e quando ho consumato la mia vita, mentre vedo gli occhi ed il sorriso di una faccia sconosciuta, eppure so di aver viaggiato a lungo su una strada che

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. I vandali sfasciano le bici, pendolari furiosi. Carono Pertusella, vogliamo una rotonda. Saronno, un'opera di Ravo, dipingere sui muri. Saronno, incontro sul canone concordato. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gemma Zucchelli, e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Ancora disagi e problemi per chi va in bicicletta in stazione per poi prendere il treno per andare all'università o al lavoro. Diversi pendolari sono infatti stati appiedati oppure hanno trovato le proprie due ruote lasciate nelle rastrelliere vicino al terminal ferroviario di Piazza Cadorna, rese inservibili dai vandali. Si tratta di una situazione che non rappresenta certamente un bel biglietto da visita per chi arriva a Saronno in treno, lamenta Michele Castelli dell'associazione di categoria Assarcom. Per contribuire a risolvere questo problema si potrebbe quindi pensare di istituire anche per Saronno e per il comprensorio una sorta di anagrafe delle biciclette, un'idea che abbiamo già avanzato da tempo, che ad esempio è stata proposta quest'estate dai responsabili della polizia locale di Olgiate Olona. È un'ipotesi che piace anche alla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Ricordo che già da alcuni anni fa avevamo avviato come FIAB una prima sperimentazione che prevedeva le targhe per le biciclette a cui avevano poi aderito molti ciclisti, sottolinea Franco Casali tra i responsabili della FIAB ed ex assessore alla mobilità. Un'idea che sarebbe quindi interessante provare a rilanciare anche per consentire ai ciclisti di ritrovare agevolmente le proprie bici in caso di furto e magari contribuire pure a scoraggiare i ladri di biciclette. Qualche tempo fa era accaduto che le forze dell'ordine avevano trovato in un magazzino diverse bici rubate, delle quali non era stato poi affatto semplice rintracciare i rispettivi proprietari. Carono Pertusella, vogliamo una rotonda, chiedono a gran voce i residenti dopo l'incidente mortale di domenica. È da tre giorni che, esprimendo cordoglio per la morte di Antonio Saverio, i caronnesi della zona segnalano sui social le continue infrazioni sul viale 5 giornate all'altezza del parcheggio della Lidl. Nessuno rispetta la doppia linea continua. Per questo l'appello all'amministrazione è di realizzare in quel punto una rotonda che risolverebbe la situazione di estrema insicurezza. Le rotonde non sono la panacea di tutti i mali, non si possono realizzare ovunque, ci sono punti critici sotto l'aspetto viabilistico, interviene il sindaco Marco Giudici. Bisogna rispettare la segnaletica, ma sappiamo tutti che in quel tratto quasi nessuno lo fa. Ecco perché succedono continuamente incidenti. Giudici annuncia comunque che un rondò verrà realizzato nel prossimo futuro. I tempi tuttavia non sono noti, a quanto pare si tratta più di anni che di mesi. È per questo che la gente auspica quantomeno qualche intervento che possa servire e rendere più sicuri l'uscita e l'ingresso alla Lidl, magari con qualche ostacolo al centro della carreggiata che impedisca le svolte. Saronno. Non vedo l'ora di iniziare a dipingere sul muro e di incontrare i cittadini. È il mio primo muro a Saronno. affidato a un video messaggio l'entusiasmo per la sua prossima opera di street art, Andrea Ravo Mattoni, che realizzerà in Piazza L'Amalfa a fine mese. Si tratta dello sposalizio di Bacco e Arianna, un particolare dei teleri di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, conservati nella sala studio della biblioteca. L'annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dei progetti che Saronno mette in campo nell'ambito dell'iniziativa Varese Cultura 2030, nell'anno del centenario della provincia di Varese. La proposta sviluppata dal Comune di Saronno si articola in tre interventi, pensati per far dialogare teatro, arti visive e nuovi linguaggi con la città. Una rassegna teatrale di prosa contemporanea, un progetto di street art e un percorso di proiezioni immersive dedicato al racconto di Saronno. Tornando alla street art, l'artista, impegnato in una personale a Parigi, ha appunto mandato un video messaggio. L'opera che andrà a realizzare in particolare è un particolare che io ingrandisco con la tecnica delle bombolette spray, che mi caratterizza da tanti anni, ha spiegato, aggiungendo che sta portando avanti un progetto per recuperare dei classici nel contemporaneo, creando un ponte tra le istituzioni museali e la strada. Saronno. Giovedì incontro sul canone concordato. Giovedì alle 20:45 nella residenza municipale di Villa Gianetti in via Roma ci sarà un incontro pubblico promosso dall'ambito territoriale sociale e da Ape Saronno. Confedilizia, per fare conoscere i vantaggi del canone concordato e il nuovo accordo territoriale. La casa è un diritto primario per la dignità di ogni persona e per la coesione di una comunità, sottolinea Matteo Fabris, assessore ai servizi sociali con delega alla presidenta dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale. Il canone concordato è uno strumento virtuoso che garantisce tutele e vantaggi fiscali ai proprietari e offre alle famiglie risposte concrete e sostenibili sul piano economico. In questo percorso un ruolo fondamentale è svolto dall'Agenzia dell'Abitare dell'ambito saronnese, che si conferma in un sicuro punto di riferimento anche per il comprensorio. Queste le notizie Orizzonti News che oggi abbiamo tratto, la prealpina alla settimana, IGEA alla lettura con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi è questo il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: Programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Scorriamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 23 settembre. Alle 9.30 e alle 17.05, Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. Sette spose per sette fratelli con Federica Battignani. Alle 10.05 e 17.40, aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. 10.30 19.10, conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05 19.40, non solo cultura, Yaya Barzani intervista Nicola Quadri per Bergamo Scienza e poi Daniela Pizzigalli. 11.30 18.25, eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle ore 21, a tutta musica con il maestro Claudio Borroni.

0: Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gent
2: di ieri,
1: d'incœ
2: e de duman,
1: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
2: e in replica alle 19:10
1: va in onda il
3: Cicciaremmun Cicinin con Anna e Anna.
4: Blu Night entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
5: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.
6: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!

0: Che Como ha perso?
1: Como non esalta.
2: Eccoci in diretta, buongiorno, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, Gianni ai microfoni con Agostino.
1: Buongiorno a tutti.
2: Poi Franco in regia e oggi abbiamo come ospite Maria Cornelia Proserpio, assessora alla cultura e politiche educative. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: È un po' di tempo che non ci incontriamo, che ci vediamo, è il caso di vederci per fare il punto perché le cose sono tante.
3: Tantissime.
2: E vanno avanti.
3: Esatto, sì.
1: Siamo a fine settembre quasi, ormai
3: sì.
1: Gli eventi estivi sono
3: andati.
1: Nel passato ci sono stati 3 eventi particolari culminati con il 12 settembre con la Notte Bianca.
3: Sì.
1: In più c'è da aggiungere un altro evento importantissimo al seminario, al palco del seminario, del concerto degli 22 Simba, perciò c'è tanta carne al fuoco. Assessore, si può spiegare l'estate che estate è stata per lei e per la nostra città?
3: Sì, allora l'estate appena passata è stata la mia prima estate appunto come assessora, quindi ho cercato di lavorare in questo anno, quindi dal maggio del 2025, per poter offrire a Saronno una ampia e diversa occasione di uscire e di vedere qualcosa di bello. Sono particolarmente orgogliosa di aver portato qua un festival come Reverie, che ha ottenuto un successo e anche molte polemiche, e per cui sono doppiamente orgogliosa.
1: La fermo.
3: Sì.
1: Una stagione che è iniziata per lei con delle polemiche, perché il suo annuncio no alla Notte Bianca.
3: No, ecco, questo questo vorrei dire, non abbiamo mai detto no alla Notte Bianca. Si cercava unicamente di non fare una Notte Bianca come quella dello scorso anno, dove la spesa era stata molto alta, quindi per una sola serata la spesa era altissima, e non volevo assolutamente che questo si ripetesse, perché quella disponibilità di fondi non si poteva mettere solo e unicamente in una notte. Abbiamo visto infatti per la Notte Bianca, che è stata fatta il 12 di settembre, concordata col DUC il 12 settembre, ma avremmo potuto farlo anche a luglio, ma abbiamo poi scelto il 12 settembre.
1: Mi perdoni, data indovinata, perché non c'era concorrenza sulla piazza.
3: E quello
1: forse è un'esperienza da ripetere.
3: Allora,
1: lascio lei la parola.
3: Erano due questioni, quindi non un impiego di fondi così alto come lo scorso anno, non a luglio, perché appunto c'è sempre una concorrenza tra Ceriano Laghetto, Solaro, paesi limitrofi, quindi negli anni precedenti ho sempre sentito: ma perché non vi mettete d'accordo e non fate un weekend l'altro? E quindi a settembre secondo me è vincente come data, però lasceremo, poi c'è tempo per l'anno prossimo per capire cosa fare. Quindi non è vero che non volevamo fare la Notte Bianca, non volevo fare la Notte Bianca come era stato lo scorso l'anno precedente. Per Reverie ho cercato di coinvolgere i commercianti per l'apertura dei locali. Il problema lì è stato un problema tecnico, perché piani di sicurezza, purtroppo bisogna fare un solo piano di sicurezza e non si riusciva a mettere insieme i dehors dei commercianti con gli spettacoli in piazza, per ragioni tecniche che non vi sto a spiegare, e quindi non siamo riusciti ad avere la partecipazione di chi fa somministrazione, e abbiamo visto però una partecipazione di commercianti che ci hanno creduto, sono rimasti aperti, quindi li ringrazio, perché appunto sono stati tre giornate che purtroppo sono state anche sotto lo scacco del meteo, perché o faceva caldissimo in quei 3 giorni o ha piovuto. Il sabato, dove il meteo era migliore, abbiamo avuto una risposta di pubblico migliore, appunto. Per l'anno prossimo
1: la fermo.
3: Sì.
1: Davanti al suo entusiasmo di questi 3 giorni,
3: sì,
1: in corrispondenza c'è un'altra voce che dice che non è stato un buon successo. Lei come spiega e cosa risponde a queste voci?
3: Allora, il problema è da
1: mentre
3: che
1: sono
3: punto
1: tutti unanime sulla Notte Bianca.
3: E bisogna capire qual è Che cosa si intende per successo? Nel senso, i nostri spettacoli erano tutti partecipati da famiglie, bambini, giovani, non più giovani. C'è stato uno spettacolo a Palazzo Visconti dove gli spettatori sono rimasti seduti nonostante la pioggia a vedere lo spettacolo con gli ombrelli aperti. Quindi questo secondo me è un successo, perché vuol dire che quello che stai vedendo ti interessa. Ci sono stati tantissimi bambini che sono venuti. Se poi mi dite che la percentuale di persone non era uguale al flusso della Notte Bianca, ma certo è normale ed è anche giusto così, perché è uno spettacolo che abbiamo proposto migliaia di persone davanti, non sarebbe stato uno spettacolo fruibile, quindi sarebbe stato un problema dall'altra parte, quindi ci sarebbe stata troppa gente e non ci sarebbe visto. Da qui anche il fare due spettacoli, due repliche di uno stesso spettacolo, come abbiamo visto sabato. Non è un errore il sovrapporre due spettacoli, ma uno proprio sceglie se andare a vedere uno spettacolo piuttosto che un altro, in modo che non ci sia una calca attorno allo spettacolo. Quindi se il metro che viene usato è una piazza affollatissima, allora non c'è stata, ma non vuol dire che non è stato un successo.
1: Cioè, un esperimento che lei pensa di ripetere il prossimo
3: anno? Certo, come no, sì. Ovviamente ci sono stati degli errori che possiamo comunque rivedere, abbiamo già fatto un primo incontro per capire se riproporlo a luglio, se riproporlo o riproporlo in altro o a giugno o a settembre. Stiamo capendo se fare il giovedì, che potrebbe essere un giorno ancora lavorativo e che quindi non attira molto pubblico. Insomma, stiamo capendo un po'. Era l'edizione zero, come ho sempre detto, e bisogna un po' tararsi. Vorremmo anche aprirlo anche a più. Era stato molto incentrato sulle arti circensi e di strada. Vorrei appunto inserire, oltre alla collaborazione del Teatro di Saronno, che ovviamente è d'obbligo, anche dei generi diversi. Però questi generi di spettacoli o di festival vengono fatti ormai ovunque, in tutti i paesi. Io vedo Milano, giusto questo weekend c'era in una circoscrizione, c'era proprio uno spettacolo di teatro di strada, ma come in tantissimi paesi. C'è stato a Moltrasio, ci sono stati nell'Inter al Milanese, ce ne sono diversi. Perché Saronno no? Perché Saronno non lo può fare? Perché siamo andati incontro in così tante polemiche? E questo un po' mi ha lasciato un po' perplessa, perché si parla di arte, si parla di bambini che vedono uno spettacolo con le bolle di sapone, tutto questo astio veramente mi sembrava un po' troppo, perché stiamo parlando veramente di spettacoli gratuiti per famiglie, quindi non ci vedevo niente.
2: Sono
3: di male.
2: Sono le novità che a volte non riescono ad essere accolte.
3: Non lo so, penso di sì, perché è ovvio, non ci sono stati 20.000 persone, ma meglio così. Infatti non volevamo 20.000 persone, altrimenti non sarebbe stato non eravamo pronti neanche ad accoglierle. Quindi per noi buona la prima e stiamo pensando alla seconda, ovviamente capendo cosa ha funzionato e cosa non ha funzionato. È un primo esperimento e quindi bisogna farne
1: adesso
3: conti.
1: Parliamo della Notte Bianca. Io e Gianni siamo andati in piazza perché volevamo anche intervistare un po' di persone, gli facciamo un nostro commento.
3: Sì.
1: Io lo ripeto, sono rimasto entusiasta della Notte Bianca perché ho visto una marea di giovani. La cosa più bella, non c'era gente anziana come me per giro, pochissimi, tutti giovani e anche belli giovani e anche educati. Ecco, il boom l'hanno fatto i ristoranti
3: come sempre la Notte Bianca, certo.
1: Una osservazione che ho sentito dai giovani, che vorrei che la colga e se la faccia propria: tutto bello, ripeto, però è mancato i giovani che devono il concerto in piazza. Tutto bello, se ci fosse stato il concerto in piazza, questi giovani qua avrebbero trovato l'apice della loro gioia. Lei pensa di raccogliere questa proposta che hanno fatto ai giovani, che hanno fatto a me quando li ho intervistati, poi sentiamo quelli che hanno parlato con Gianni.
3: Allora, il concerto in piazza dà problematiche diverse, perché se è un grande concerto, quindi con un palco montato, con un nome ovviamente che può attirare persone, ovviamente il costo è diverso, la sicurezza è diversa, e quindi è un altro tipo di spettacolo, cioè bisogna fare altre cose, quindi è molto più impegnativo. Avevamo fatto l'anno scorso, forse uno dei primi eventi è stato il Back to School, dove avevamo fatto un concerto in piazza, sarà che non, l'offerta che abbiamo proposto non era allettante per i ragazzi, ma c'è stato veramente poco coinvolgimento, quindi è un po' un rischio, perché la piazza è molto grande, quindi se bisogna riempirla, bisogna portare un nome che sia un nome con tutti i problemi che poi ne possono derivare, perché la piazza è un luogo aperto, quindi non è un luogo chiuso come il parco del seminario, quindi ci vogliono i varchi, ci vuole la sicurezza, ci vogliono tutto un sistema di controllo che è diverso rispetto a un luogo chiuso come appunto potrebbe essere il seminario, dove le persone entrano da un varco e si controllano.
1: Ecco, l'osservazione che ci hanno detto i ragazzi era: non è possibile procrastinare l'orario fino alla una e non fino a mezzanotte, perché con le poche bande che suonavano in piazza, a mezzanotte, come d'accordi, hanno smesso di suonare. Chiedevo ai giovani, visto che ce n'erano tanti, procrastinare fino alla una di notte,
3: quello per me non... Allora, io penso che fosse fino all'una, sul volantino se non erro c'era scritto fino all'una, però non ho
1: visto che a mezzanotte è quasi chiuso,
3: magari quella è una scelta loro, però la deroga, se non ricordo male, era fino all'una, perché anzi via Roma
1: i giovani tutti entusiasti. Passiamo a Gianni, che sì, ha intervistato gli anziani, cosa dicono?
2: No, gli anziani no. No, ho interessato non solo i giovanissimi, ma anche qualcuno con qualche anno di più. Uh-huh. Tutti, secondo me, tutti contenti, soddisfatti e come dire, ben inseriti nella serata. Diceva, il concerto con il nome forse magari distrarrebbe anche le persone dalle altre attrattive che sono sparse sul territorio, quindi potrebbe essere sì, magari qualcosa, ma magari non di grande richiamo, anche perché il clou della serata alle 11:30 è stato bello, interessante, sì, ha richiamato tanta gente eccetera, però magari prima, ecco, forse c'è stato un po' di vuoto, non lo so, dico io dalle impressioni che ho avuto girando.
1: Ecco, è un'impressione tua.
2: Quindi dalle 11:30 bene,
1: anche prima quegli eventi magari che sono ripetute dall'anno scorso, i trampolieri, ho visto che la gente era un po' indifferente.
3: Sì, allora, secondo me io vorrei ritornare.
1: Però nessuno si fermava.
3: Tant'è che abbiamo avuto un problema, appunto, di ad esempio in Fiera San Cristoforo non ci passavano, hanno dovuto cambiare perché la gente era tanta. Io vorrei ritornare alla Notte Bianca, quello che abbiamo sempre fatto. Io prima lavoravo come organizzatrice di eventi e mi ricordo che per la Notte Bianca, per i vari bar, mi chiedevano appunto di organizzare il Quartetto d'Archi, uno spettacolo di teatro, perché erano i bar che facevano, o comunque chi offre qualcosa, somministrazione, o anche chi ha un negozio di altra natura, che offriva qualcosa, ovviamente con il supporto dell'amministrazione. E infatti questa volta a far la parte del leone sono state proprio le associazioni, gli spettacoli che sono stati organizzati da ogni bar, quindi il ballo country,
1: il bar è uno stracone,
3: esatto, quindi è quello che fa, non è tanto lo spettacolo itinerante, che può anche essere un più, ma se abbiamo 25.000 persone a Saronno diventa un problema, perché non si gira, non si riesce a fruire delle cose, quindi ci vuole un giusto mezzo, perché poi il troppo, come l'overtourism, il troppo purtroppo fa danni, non aiuta alla fruizione, e quindi questa formula, secondo me, che i commercianti, gli esercenti riescano a portare qualcosa di bello e che quindi ad attirare loro persone nella loro attività, è questo che dobbiamo fare, perché è proprio la festa dei commercianti, è la festa della città, no? Di quello che c'è in città, e quindi mettergli delle cose da fuori a volte può risultare un po' ridondante, no? Cioè, quindi non distrae poi appunto appunto dall'andare a bere qualcosa, a mangiare da un'altra parte o comprare un vestito.
1: Lei ha iniziato la sua introduzione sugli eventi parlando dell'aspetto economico, che noi, il comune non aveva tanti soldi da spendere come negli anni scorsi. L'anno scorso, no. Se ben risulta, se ben ricordo, la Notte Bianca le ho intorno alle 80-90 mila euro.
3: No, non ho detto che non avevamo soldi da spendere, che non volevamo.
1: Finisco.
3: Non volevamo, no, perché sennò.
1: No. Però i tre eventi che hanno fatto lei, mi sembra che, mi corregga se sbaglio, sono costati sui 45 mila euro. La Notte Bianca sulle 25 mila euro. Poi avete fatto anche un certo risparmio, no?
3: Sì, no, esatto. Noi non. Cioè, i soldi c'erano, ma di spendere 50.000 euro per una notte, sinceramente, non
1: forse
3: mi andava.
1: Spese molto di più di,
3: esatto, 50.000. Quindi non mi andava. Abbiamo visto che si può fare una bellissima serata partecipata, abbiamo speso 15.000 euro. Ringrazio tra l'altro il Ventificio che si è messo di nuovo a disposizione e ci ha aiutato nell'organizzazione della Notte Bianca. Quindi possiamo farlo con un budget ridotto e quindi potremo fare più date, cioè era anche qui una prova per capire. Mi hanno scritto: perché non ne facciamo una ogni cambio di stagione, cambiamo il colore, facciamo una notte bianca, la notte rossa? Volentieri, però ovviamente il budget non può essere 50.000 euro a notte, perché se no invece noi miriamo ad avere più eventi. Quindi 40.000 euro ma spalmati in 3 giorni è già una cosa diversa. Abbiamo portato qui degli spettacoli che hanno vinto premi in tutto il mondo, quindi insomma è stato un
1: colgo la cosa positiva, sì. Quando fate qualcosa i giovani ci sono e rispondono,
3: no,
1: positivo,
3: certo.
1: Allora mi aggancio all'evento che è successo al Parco del Seminario,
3: sì.
1: Un cantante stranese, 22 Simba, ha molto pubblicizzato il suo evento, c'era un frego di richieste, 2.000 persone sono entrate, altre sono dovute rimanere fuori,
3: sì.
1: Non potevano entrare. Come giustifica questo successo anche di questo evento?
3: Beh, allora, noi qui devo dire a onor di cronaca che il comune ci ha centrato poco. Sì, abbiamo patrocinato perché appunto dovevamo dare la concessione dello spazio.
1: Era predisposta per accogliere 2.000 persone.
3: Allora, sulla carta il parco, come voi sapete, è stato fatto proprio per questo. Abbiamo visto che ha tenuto, nel senso che è andata bene, quindi era anche un test per eventualmente dei prossimi concerti. Certo che chi organizza l'evento aveva una disponibilità non irrisoria di denaro da impiegare, quindi insomma anche questo ha fatto
1: l'ingresso gratuito, no?
3: sì ingresso, infatti dico è stato perché l'allestimento, come avete visto, è stato veramente top, nel senso la sicurezza era perfetta, non ci sono stati incidenti, il palco era molto ben illuminato, hanno portato i bagni chimici per gli artisti, hanno portato la luce perché dietro il palco non c'è niente di tutto ciò. Ci hanno aiutato anche la pioggia del mattino, ha aiutato a che fosse fresco, che quindi appunto si potesse stare nei camerini che ci sono dietro il palco, quindi insomma è andato tutto bene, ma perché tra l'organizzatore, che aveva appunto interesse e disponibilità di denaro per poterlo fare, e l'interesse della città, perché 22 Simba ormai è un nome, quindi
1: prima di chiudere il discorso sugli eventi vi devo fare una nota politica dalla parte dell'opposizione, che ha messo in risalto la poca utilizzo del cortile della prefettura. Il comune ha speso più di 500 o 600 mila euro per allestire questo spazio con una nuova pavimentazione, nuove paratie, però gli eventi sono stati pochi. Come risponde a questa critica?
3: Allora, noi ci proviamo sempre ad organizzare eventi, però appunto ci sono ad esempio per la Notte Bianca, se mi ricordo, per Reverie forse, dovevano andare a ballare dentro il palazzo, purtroppo però non essendo completamente liscio la pavimentazione, insomma hanno preferito non farlo, quindi ci sono anche qui da gestire, non è facile perché quindi ci vuole la vigilanza, ci vuole qualcuno che apra, che chiuda, quindi è molto macchinoso quello, perché non è una piazza, non si può entrare e quando si finisce si chiude e si esce, quindi noi vogliamo, siamo proprio nella direzione di voler organizzare sempre più eventi lì dentro, però bisogna anche a tenere un occhio con la sicurezza, quindi cerchiamo di farlo, ma in maniera da stare tranquilli a dormire la notte.
1: Accantoniamo il discorso degli eventi e andiamo nella parte puramente politica. Uh-huh. Lei è nell'occhio del ciclone dal mese di luglio, quando è uscita con l'affermazione non ci sarà più il Saronno 7.
3: Sì.
1: È andato anche, siamo andati anche in consiglio comunale.
3: Sì.
1: Ci può spiegare come si è arrivati a questa decisione e cosa succederà dopo?
3: Dunque,
1: è un modo per comunicare con la città, era uno dei programmi della vostra amministrazione, comunicare e fare dare spazio alla partecipazione. Saronno 7 era uno di quegli strumenti che serviva per comunicare, l'avete soppresso. A lei la parola per dire i motivi e come ovviare.
3: Allora, non l'abbiamo soppresso, l'abbiamo rinnovato. L'editrice milanese, come ho già ampiamente spiegato, aveva difficoltà per la raccolta di sponsor, esatto, che sostengono il giornale, e quindi ci ha fatto, è venuta a dircelo, e noi abbiamo preso questa difficoltà, l'abbiamo trasformato in opportunità. Il Saronno 7 così com'era non funzionava, perché appunto gli sponsor se ne sono accorti e quindi non investivano più. Periodicità settimanale non aiutava a diffondere capillarmente il settimanale. Quindi era proprio un problema di distribuzione che veniva fatta dal comune. Quindi se quella settimana l'operaio che se ne occupa era malato, il Saronno 7 non veniva distribuito, veniva distribuito tardi. Insomma, c'erano dei problemi tecnici che faceva sì che questo settimanale perdeva di appeal per chi ci investiva e anche per chi lo leggeva. Perché...
1: Mi perdoni, aveva una funzione importantissima, secondo i cittadini, che elencava tutti gli eventi che succedevano la settimana successiva.
3: Ma quello ci sarà ancora. Ci sarà il Vivi Saronno, sarà quindicinale, quindi si ha anche più respiro per se qualcuno vuole andare a vedere un evento, se lo può calendarizzare in maniera più tranquilla. Quindi questa comunicazione non viene meno, quindi sarà quindicinale, sarà un pieghevole, e quindi questo non è stato soppresso.
1: Distribuito ancora nelle edicole, nei negozi?
3: Distribuito come prima, mentre il spazio comune, si chiama, come hanno deciso i cittadini, sarà distribuito porta a porta, sarà bimensile.
1: Quando inizierà la prima edizione?
3: Adesso a metà ottobre, quindi abbiamo fatto una riunione con le associazioni, abbiamo spiegato la maniera di ingaggio per essere presenti anche oltre che sul Vivi Saronno, anche sul bimensile, perché appunto sarà uno spazio di approfondimento. Quindi un'associazione che festeggia i 20 anni di storia, una ricorrenza, ci sarà modo di poter dire di più, perché abbiamo visto che sul Saronno 7 qualsiasi cosa uno volesse comunicare era relegata in, adesso non mi ricordo i caratteri, comunque in 200 caratteri, insomma uno spazio veramente breve, per cui non si riusciva a portare la notizia in maniera magari un po' più, anche quelle le notizie, non so, il cambio della raccolta dei rifiuti, magari una pagina intera dedicata a questa cosa è normale. Noi abbiamo visto,
1: però, se Saronno 7 ha chiuso per difficoltà economiche, perché gli sponsor non erano contenti, come andrete a pagare questo nuovo
3: sempre edito? Con gli sponsor, che appunto
1: il comune non tirava fuori neanche 5 euro.
3: No, è sempre tu, fa sempre voluto
1: guardare. Sia per il pieghevole che per,
3: esatto,
1: per spazio comune.
3: Sì, sì, infatti ringrazio le editrici milanesi con cui abbiamo trovato questo accordo. Questo sarà fino al 2027, che è la scadenza del contratto che abbiamo con questa casa editrice. E poi a luglio vediamo se la cosa funziona, se è piaciuta, oppure dovremo fare un altro bando per avere un'altra offerta. Vediamo che cosa succederà.
1: Parla di 32 pagine, giusto?
3: Esatto, 32 pagine, il 50% in pubblicità, appunto, perché bisogna sostenerci,
2: certo.
3: Quindi sono 16 pagine effettive. Ci siamo ispirati al Città di Saronno degli anni 90.
1: Accontenterete tutte le forze politiche di minoranza e di maggioranza, ci sarà,
3: certo,
1: uno spazio per loro.
3: Ma certo, non è, questo non è mai stato in dubbio.
1: Ritornerà la famosa rubrica Lettera dei cittadini.
3: Possiamo, io l'ho proposta perché mi piaceva molto, appunto, come dicevo, il cittadino Saronno negli anni 90 era veramente una bella da
1: era
3: sfogliare,
1: un bello spazio,
3: esatto, era proprio da sfogliare, era un bello spazio, quindi io mi sono ispirata a questo, quindi veramente cerchiamo di fare la pluralità sia per le associazioni che per le forze politiche. Non è assolutamente, come è stato detto, un giornale di sponsor dell'amministrazione, ma non vogliamo che sia questo, che sia chiaro.
2: Abbiamo pochi minuti.
3: Sì.
2: A quali eventi stiamo lavorando andando verso il Natale, verso l'inverno, l'autunno, l'inverno?
3: Noi abbiamo a fine settembre ci sarà in città Andrea Ravo Mattoni che farà in Piazza La Malfa il murales del Legnanino, quindi sarà inaugurato il 4 di ottobre alle 11:30. Il 4 di ottobre ricordiamo che oltre ad essere San Francesco ci saranno anche le associazioni in piazza, quindi un'altra giornata di festa. Quindi l'appuntamento per il murales è il 4 di ottobre alle 11:30 con la banda che inaugura appunto questo nuovo spazio. Per l'occasione abbiamo anche metteremo un po' a posto quella piazza che insomma è un po' da rendere un po' più viva. Poi abbiamo Villa Aperte settimana prossima, ci sono state settimana scorsa e questa settimana, quindi vi invito ad andare a vedere la mostra, l'esposizione di De Rocchi che è stata rinnovata, è veramente una luce diversa alla villa, quindi vi aspetto anche lì perché ci saranno delle visite guidate gratuite.
2: Questi... Non saremo aperti per le giornate del FAI d'autunno? No, non ci saranno delle aperture a Saronno?
3: Al momento no, Ville Aperte però è sia Villa Gianetti che il Museo della Ceramica, quindi ci tengo a dirlo perché anche quello è uno spazio da visitare. Il FAI ora non mi ricordo, ma non mi sembra che abbiamo contatti per l'autunno.
1: Siamo andati quasi alla fine, se
3: sì.
1: Dico subito tre cose. Si ricorda che il prossimo appuntamento dovrà citarci gli eventi natalizi che
3: certo.
1: Sono
3: abbiamo già fatto una conferenza stampa su mezzo evento natalizio.
1: Poi parleremo del teatro e parleremo della biblioteca civica.
3: Sì.
1: Lascio la parola a Gianna che siamo verso il finale per chiudere la nostra trasmissione perché mancano due minuti mi sembra.
2: Ci fermiamo qui allora.
3: Sì, visto che abbiamo già fatto la conferenza stampa vi anticipo già. Ma come no, alla Olio Fish Bar che appunto ringraziamo. Abbiamo annunciato le proiezioni sulla chiesa, su San Pietro e Paolo.
1: Belle,
3: esatto, loro sono Olo Creative Farm. Sono una

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti, tranne che in certi momenti.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.

0: gli avanzi di
1: programmi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Scorriamo insieme i nostri programmi di radio di mercoledì 23 settembre. Alle 9.30 e alle 17.05 Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. Sette spose per sette fratelli con Federica Battignani. Alle 10.05 e 17.40 aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. 10.30 19.10 Conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costume del nostro bel paese. Alle 11.05 19.40 Non solo cultura, Yaya Barzani intervista Nicola Quadri per Bergamo Scienza e poi Daniela Pizzigalli. 11.30 18.25 Eccellenza in tavola a cura di Carla Eniva. Alle ore 21 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni.

0: Notizie da Saronno e dintorni.
1: Saronno. I vandali sfasciano le bici, pendolari furiosi. Carano Pertusella, vogliamo una rotonda. Saronno, un'opera di Ravo, dipingere sui muri. Saronno, incontro sul canone concordato. Bentrovati ai microfoni di questo radiogiornale, Gia Mazzucchelli, e alla regia Matteo Serenelli. Questi titoli delle notizie di Orizzonti News di oggi. Cominciamo subito dal primo. Saronno. Ancora disagi e problemi per chi va in bicicletta in stazione per poi prendere il treno per andare all'università o al lavoro. Diversi pendolari sono infatti stati appiedati oppure hanno trovato le proprie due ruote lasciate nelle rastrelliere vicino al terminal ferroviario di Piazza Cadorna, rese inservibili dai vandali. Si tratta di una situazione che non rappresenta certamente un bel biglietto da visita per chi arriva a Saronno in treno, lamenta Michele Castelli dell'associazione di categoria Assarcom. Per contribuire a risolvere questo problema si potrebbe quindi pensare di istituire anche per Saronno e per il comprensorio una sorta di anagrafe delle biciclette, un'idea che abbiamo già avanzato da tempo, che ad esempio è stata proposta quest'estate dai responsabili della polizia locale di Olgiate Olona. È un'ipotesi che piace anche alla FIAB, la Federazione Italiana Ambiente Bicicletta. Ricordo che già da alcuni anni fa avevamo avviato come FIAB una prima sperimentazione che prevedeva le targhe per le biciclette a cui avevano poi aderito molti ciclisti, sottolinea Franco Casali tra i responsabili della FIAB ed ex assessore alla mobilità. Un'idea che sarebbe quindi interessante provare a rilanciare anche per consentire ai ciclisti di ritrovare agevolmente le proprie bici in caso di furto e magari contribuire pure a scoraggiare i ladri di biciclette. Qualche tempo fa era accaduto che le forze dell'ordine avevano trovato in un magazzino diverse bici rubate, delle quali non era stato poi affatto semplice rintracciare i rispettivi proprietari. Carano Pertusella, vogliamo una rotonda, chiedono a gran voce i residenti dopo l'incidente mortale di domenica. È da tre giorni che, esprimendo cordoglio per la morte di Antonio Saverio, i caronnesi della zona segnalano sui social le continue infrazioni sul viale 5 giornate all'altezza del parcheggio della Lidl. Nessuno rispetta la doppia linea continua. Per questo l'appello all'amministrazione è di realizzare in quel punto una rotonda che risolverebbe la situazione di estrema insicurezza. Le rotonde non sono la panacea di tutti i mali, non si possono realizzare ovunque, ci sono punti critici sotto l'aspetto viabilistico, interviene il sindaco Marco Giudici. Bisogna rispettare la segnaletica, ma sappiamo tutti che in quel tratto quasi nessuno lo fa, ecco perché succedono continuamente incidenti. Giudici annuncia comunque che un rondò verrà realizzato nel prossimo futuro. I tempi tuttavia non sono noti, a quanto pare si tratta più di anni che di mesi. È per questo che la gente auspica quantomeno qualche intervento che possa servire e rendere più sicuri l'uscita e l'ingresso alla Lidl, magari con qualche ostacolo al centro della carreggiata che impedisca le svolte. Saronno. Non vedo l'ora di iniziare a dipingere sul muro e di incontrare i cittadini. È il mio primo muro a Saronno. Affidato a un videomessaggio l'entusiasmo per la sua prossima opera di street art, Andrea Ravo Mattoni, che realizzerà in piazza L'Amalfa a fine mese. Si tratta dello sposalizio di Bacco e Arianna, un particolare dei teleri di Stefano Maria Legnani, detto il Legnanino, conservati nella sala studio della biblioteca. L'annuncio durante la conferenza stampa di presentazione dei progetti che Saronno mette in campo nell'ambito dell'iniziativa Varese Cultura 2030, nell'anno del centenario della provincia di Varese. La proposta sviluppata dal Comune di Saronno si articola in 3 interventi, pensati per far dialogare teatro, arti visive e nuovi linguaggi con la città. Una rassegna teatrale di prosa contemporanea, un progetto di street art e un percorso di proiezioni immersive dedicato al racconto di Saronno. Tornando alla street art, l'artista impegnato in una personale a Parigi ha appunto mandato un videomessaggio. L'opera che andrà a realizzare in particolare è un particolare che io ingrandisco con la tecnica delle bombolette spray che mi caratterizza da tanti anni, ha spiegato, aggiungendo che sta portando avanti un progetto per recuperare dei classici nel contemporaneo, creando un ponte tra le istituzioni museali e la strada. Saronno. Giovedì incontro sul canone concordato. Giovedì alle 20:45 nella residenza municipale di Villa Gianetti in via Roma ci sarà un incontro pubblico promosso dall'ambito territoriale sociale e da Appe Saronno. Confedilizia, per fare conoscere i vantaggi del canone concordato e il nuovo accordo territoriale. La casa è un diritto primario per la dignità di ogni persona e per la coesione di una comunità, sottolinea Matteo Fabris, assessore ai servizi sociali con delega alla presidenta dell'Assemblea dei Sindaci dell'ambito territoriale. Il canone concordato è uno strumento virtuoso che garantisce tutele e vantaggi fiscali ai proprietari e offre alle famiglie risposte concrete e sostenibili sul piano economico. In questo percorso un ruolo fondamentale è svolto dall'Agenzia dell'Abitare dell'ambito saronnese, che si conferma in un sicuro punto di riferimento anche per il comprensorio. Queste le notizie Orizzonti News che oggi abbiamo tratto, la prealpina alla settimana, Igea alla lettura con Matteo alla regia. Vi auguro un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti in Blu.
0: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.
2: (333) 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: Recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Oggi è la memoria di San Pio da Pietrelcina, ma oggi ricordiamo anche l'anniversario dell'ordinazione episcopale di Monsignor Mario Delpini, nostro arcivescovo di Milano. Le lodi sono mercoledì, sono quelle del mercoledì della prima settimana, pagina 157. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Dio nella casa di Davide ha suscitato per noi una salvezza potente. Benedetto il Signore Dio di Israele perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
1: del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Dio nella casa di Davide ha suscitato per noi una salvezza potente. Kyrie eleison.
1: Kyrie
0: eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare è concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi per sua intercessione che, uniti costantemente alla passione di Cristo, possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Lodate il Signore e proclamatelo, cantate sulla cetra al nostro Dio.
1: Esaltate
0: e invocate il suo nome.
1: Lodate il mio Dio con i timpani, cantate al Signore con cembali, elevate a Lui l'accordo del salmo e della lode, esaltate e invocate il suo nome, poiché il Signore è il Dio che stronca le guerre. Innalzerò al mio Dio un canto nuovo. Signore, grande sei Tu e glorioso, mirabile nella Tua potenza e invincibile. Ti sia sottomessa ogni tua creatura, perché tu dicesti e tutte le cose furono fatte. Mandasti il tuo spirito e furono costruite, e nessuno può resistere alla tua voce. I loro monti sulle loro basi, insieme con le acque, sussulteranno. Davanti a te le rocce si struggeranno come cera. Ma a coloro che hanno il tuo timore, tu sarai sempre propizio. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore e proclamatelo, cantate sulla cetra il nostro Dio, esaltate e invocate il suo nome. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Applaudite popoli tutti, acclamate Dio con voci di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, Re grande su tutta la terra.
1: Egli ci ha soggettati i popoli, ha messo le nazioni sotto i nostri piedi, la nostra eredità ha scelto per noi, vanto di Giacobbe suo prediletto.
0: Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba.
1: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni, perché Dio è Re di tutta la terra, cantate inni con arte.
0: Dio regna sui popoli, Dio siede sul suo trono santo.
1: I capi dei popoli si sono raccolti con il popolo del Dio di Abramo, perché di Dio sono i potenti della terra, Egli è l'Altissimo.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi, e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Cantate inni a Dio, cantate inni al nostro Re, cantate inni. Nel cuore dell'empio parla il peccato. Davanti ai suoi occhi non c'è timor di Dio, poiché egli si illude con se stesso nel ricercare la sua colpa e detestarla. Inique e fallaci sono le sue parole, rifiuta di capire, di compiere il bene. Iniquità trama sul suo giaciglio, si ostina su vie non buone, via da sé non respinge il male. Signore, la tua grazia è nel cielo, la tua fedeltà fino alle nubi, la tua giustizia è come monti più alti, il tuo giudizio come il grande abisso. Uomini e bestie tu salvi, Signore. Quanto è preziosa la tua grazia, o Dio! Si rifugiano gli uomini all'ombra delle tue ali, si saziano dell'abbondanza della tua casa e li disseti al torrente delle tue delizie. È in te la sorgente della vita, alla tua luce vediamo la luce. Concedi la tua grazia a chi ti conosce, la tua giustizia ai retti di cuore. Non mi raggiunga il piede dei superbi, non mi disperda la mano degli empi. Ecco, sono caduti i malfattori, abbattuti non possono rialzarsi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Invochiamo il Redentore rinnovando l'adesione della nostra fede alla luce del Vangelo.
1: Gesù Cristo, nostra speranza, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Figlio di Dio, venuto nel mondo per salvare i peccatori, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai dato te stesso in riscatto per tutti, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Vincitore della morte, che hai fatto risplendere tra noi la vita e l'immortalità, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Giusto giudice, che darai a chi ti ha amato la corona della giustizia, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù Cristo, nostro grande Dio e Salvatore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi Padre.
0: Eggi nel nome del Signore.
2: Lettura della lettera di San Giacomo Apostolo. Carissimi, chi tra voi è saggio e intelligente? Con la buona condotta mostri che le sue opere sono ispirate a mitezza e sapienza. Ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzogne contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto. È terrestre, materiale, diabolica, perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorte di cattive azioni. Invece la sapienza, che viene dall'alto anzitutto, è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opere di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. I poveri erediteranno la terra.
2: I poveri erediteranno la terra.
1: Confida nel Signore e fai il bene. Abiterai la terra e vi pascolerai con sicurezza. Desisti dall'ira e deponi lo sdegno. Non irritarti, non ne verrebbe che male, perché i malvagi saranno eliminati. Ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra.
2: I poveri erediteranno la terra.
1: I poveri invece avranno in eredità la terra e godranno di una grande pace. Il Signore conosce i giorni degli uomini integri. La loro eredità durerà per sempre. Sta lontano dal male e fa il bene, e avrai sempre una casa.
2: I poveri erediteranno la terra.
1: Osserva l'integro, guarda l'uomo retto, perché avrà una discendenza l'uomo di pace. La salvezza dei giusti viene dal Signore. Il Signore li aiuta e li libera dai malvagi e li salva, perché in Lui si sono rifugiati.
2: I poveri erediteranno la terra.

Io ho scelto voi e vi ho costituiti, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, dice il Signore.

0: Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre stavano ad ascoltare queste cose, il Signore Gesù disse ancora una parabola perché era vicino a Gerusalemme ed essi pensavano che il regno di Dio dovesse manifestarsi da un momento all'altro. Disse dunque: un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano per ricevere il titolo di re e poi ritornare. Chiamati 10 dei suoi servi, consegnò loro 10 monete d'oro dicendo: fatele fruttare fino al mio ritorno. Ma i suoi cittadini lo odiavano e mandarono dietro di lui una delegazione a dire: non vogliamo che costui venga a regnare su di noi. Dopo aver ricevuto il titolo di re, egli ritornò e fece chiamare quei servi a cui aveva consegnato il denaro per sapere quanto ciascuno avesse guadagnato. Si presentò il primo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 10. Gli disse: bene, servo buono, perché poiché ti sei mostrato fedele nel poco, ricevi il potere sopra 10 città. Poi si presentò il secondo e disse: Signore, la tua moneta d'oro ne ha fruttate 5. Anche a questo disse: tu pure sarai a capo di 5 città. Venne poi anche un altro e disse: Signore, ecco la tua moneta d'oro che ho tenuto nascosta in un fazzoletto. Avevo paura di te, che sei un uomo severo. Prendi quello che non hai messo in deposito e mieti quello che non hai seminato. Gli rispose: dalle tue stesse parole ti giudico, servo malvagio. Sapevi che sono un uomo severo, che prendo quello che non ho messo in deposito e mieto quello che non ho seminato. Perché allora non hai consegnato il mio denaro a una banca? Al mio ritorno l'avrei riscosso con gli interessi. Disse poi ai presenti: toglietegli la moneta d'oro e datela a colui che ne ha 10. Gli risposero: Signore, ne ha già 10. Io vi dico, a chi ha sarà dato, invece a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quei miei nemici che non volevano che io diventassi il loro re, conduceteli qui e uccideteli davanti a me. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Sappiamo che quando ascoltiamo un racconto di Vangelo, e in modo particolare una parabola, dobbiamo sempre domandarci qual è l'immagine di Dio che questo racconto, che questa parabola ci suggerisce. E qual è l'immagine di Dio che emerge da questa parabola? Emerge un'immagine di Dio che chiede di rischiare. E da questo dipende anche un po' la nostra vita, la nostra esperienza di fede, il nostro essere discepoli del Signore. Tante volte noi consideriamo Dio come uno che ci chiede un costo, come uno che ci chiede un prezzo alto da pagare. E capite che se questa è l'immagine di Dio, allora il nostro rapporto con Lui non può che essere un rapporto vissuto sulla difensiva, un rapporto vissuto sulla paura, così come ne abbiamo esperienza anche in altre relazioni. Quando so che uno mi chiede tanto, allora io un po' lo temo, ne ho paura, mi metto un po' sulla difensiva, appunto. E invece se l'immagine di Dio è diversa, se l'immagine di Dio è l'immagine di un Dio che si fida di me e che non è che mi chiede un costo da pagare, un prezzo alto da sostenere, ma vuole investire su di me perché si fida di me, allora io sono disposto a rischiare. E questo è il rischio della fede. Penso che questa parabola ce lo suggerisca attraverso un po' quello che avviene nella vicenda di questi tre. I primi due alla fine vanno ad investire quel dono prezioso che ricevono e lo fanno fruttare. Molto bella questa espressione del fare fruttare, perché serve a far capire che a ciascuno di noi non sono chiesti passi impossibili, ma sono chiesti passi possibili in un cammino quotidiano. Questo dono, che è il dono di Dio, va accolto e fatto fruttare. E allora vogliamo domandarci anche a noi, Signore, che cosa pensiamo di te? Quale immagine abbiamo di te? Tante volte ti temiamo, abbiamo paura di Dio, pensando a un Dio un po' strano. Ma invece Dio vuole dirci, proprio attraverso questa parabola che Gesù racconta, che si fida di noi, si fida di te. E allora tu che cosa sei disposto a rischiare? Qual è il rischio della fede? Tante volte noi puntiamo anche su una pastorale che è una pastorale della paura, della conservazione. Non dobbiamo andare troppo a rischiare, manteniamo le cose come stanno. Ma qual è il discernimento che ci viene chiesto? In che modo il Vangelo ci porta in avanti? Vogliamo chiedere al Signore proprio questo rischio di investire nel rischio della fede, perché Lui si fida di noi. E concludo così con le parole dell'Apostolo Giacomo, che ci danno un'indicazione molto concreta anche per capire come la nostra vita può avere un sapore di Vangelo. Abbiamo ascoltato qualche giorno fa, ieri, diceva sempre l'Apostolo Giacomo di come utilizzare la lingua. La lingua può essere usata per benedire, per maledire. E oggi invece ci dice qual è questa sapienza che viene dall'alto, che viene da Dio. È una sapienza pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Abbiamo qui tra le mani qualche criterio per capire se stiamo vivendo secondo il Vangelo di Gesù, se la nostra esperienza di fede è un'esperienza che sa ancora non conservarsi, ma rischiare per Lui.

0: Dopo il Vangelo. I saggi rifulgeranno come lo splendore nel firmamento. Coloro che insegneranno a molti la giustizia brilleranno come stelle per sempre.
1: Alla bontà di Dio innalziamo le nostre preghiere per intercessione di San Pio da Pietrelcina.
2: Ascoltaci, Padre buono.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Perché tutti i discepoli di Gesù sappiano leggere con sapienza i segni dei tempi e si impegnino a rendere puro il volto della Chiesa, ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per i catechisti, sappiano raccontare la vita di Gesù affinché appaia chiaro il volto di Dio che prima di ogni richiesta di impegno offre a tutti il suo amore. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Perché la testimonianza attiva dei cristiani diffonda speranza nel futuro e contrasti la paura che fa immaginare un futuro catastrofico. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono.
2: Per tutti i defunti e in particolare per l'intenzione dell'offerente che ricordiamo in questa Eucaristia. Ti preghiamo.
1: Ascoltaci, Padre buono. O Dio, che nel cuore docile e generoso di San Pio hai dato compimento alla grazia battesimale fino a portarla alla perfezione evangelica, cresci la santità della Chiesa e donaci di seguire più da vicino i passi del tuo Figlio Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Scambiatevi il dono della pace.
3: La pace.
1: Padre clementissimo, accogli questo pane perché diventi il corpo di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Dal fianco aperto di Cristo uscì sangue e acqua. O Padre clementissimo, accogli questo vino perché diventi il sangue di Cristo tuo Figlio.
0: Amen.
1: Mille pentiti accoglici, o Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Accogli, Signore, i nostri doni nel ricordo di San Pio da Pietrelcina e fa che il sacrificio eucaristico che proclama la tua gloria ci ottenga la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: In alto i nostri cuori.
0: Sono rivolti al Signore.
1: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
0: È cosa buona e giusta.
1: È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te, o Padre, l'inno di benedizione e di lode. Cristo, Signore nostro, fiore purissimo nato dalla Vergine Maria, proclamò con la parola e con la vita che lo stato verginale è attesa del mondo futuro, segno e primizia del tuo regno eterno. Liberamente aderì in tutto al tuo volere e facendosi obbediente fino alla morte, si offrì per noi in sacrificio perfetto a te gradito. Egli consacrò a servizio della tua gloria quelli che per tuo amore abbandonano ogni cosa, promettendo loro un tesoro inestimabile nei cieli. E noi, uniti alla schiera degli angeli e dei santi che contemplano il tuo volto, cantiamo con esultanza l'inno della tua lode.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Mario, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, Sant'Ambrogio, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Allo spezzare del pane, il Figlio dell'uomo è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita per tutti gli uomini.

0: O Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, Tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il Tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io
0: non sono degno di partecipare alla Tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Alla comunione. Amate il Signore, voi tutti i Suoi santi. Il Signore protegge i Suoi fedeli e ripaga oltre misura l'orgoglioso. Siate forti, riprendete coraggio, o voi tutti che sperate nel Signore.

0: preghiamo. O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita, fa che seguendo l'esempio di San Pio da Pietrelcina ti onoriamo con fedele servizio e ci prodighiamo con carità instancabile per il bene dei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.
0: Buona giornata.
1: Grazie altrettanto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata, il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno cari radioascoltatori e buon mercoledì 23 settembre. Oggi ai microfoni Delia e qui con me alla regia Matteo Serenelli. Vi ricordo fin da subito le nostre frequenze dove potete ascoltarci: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video, e inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. E vi ricordiamo che potete poi trovare in podcast molti dei nostri programmi e le nostre interviste sia sul nostro sito che sulla nostra app. E per chiedere dediche e porre domande ai nostri ospiti potete scriverci un messaggio al nostro numero WhatsApp 333 80 16 200.

0: scorriamo insieme i nostri programmi radio di mercoledì 23 settembre. Alle ore 9.30 e 17.05 si pare un FM, viaggio nel mondo dei musical, sette spose per sette fratelli con Federica Patignani. Alle ore 10.05 e 17.40 aggiornamenti e notizie con Mariangela Gerletti di Varese News. Alle 10.30 e 19.10 conoscere l'Italia a cura di Elvira Ruocco, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Alle 11.05, replica alle 19.40, non solo cultura. Yaya Barzani intervista Nicola Quadri per Bergamo Scienza e Daniela Pizzagalli. Alle ore 11.30 e 18.25, eccellenza in tavola a cura di Carla e Niva. E per finire, alle ore 21, tutta musica con il maestro Claudio Borroni.
1: Il santo del giorno, San Pio da Pietralcina. Padre Pio, uno dei testimoni più vivi della misericordia di Dio, l'altare e il confessionale come luoghi privilegiati dove dare forma alla santità, senza dimenticarsi mai un secondo di tutti coloro che soffrono. Furono questi i capisaldi della vita di Padre Pio, santo dal 2002. Oggi questo frate cappuccino è uno dei santi del XX secolo più cari della devozione popolare. Il perché non sta solo nei segni prodigiosi che hanno caratterizzato tutta la sua vita fin dall'infanzia, ma soprattutto nella sua capacità di leggere l'anima e il cuore di tutti coloro che si rivolgevano a lui. Il suo percorso conobbe anche grossi ostacoli, ma la sua fedeltà al Vangelo lo ha reso uno dei testimoni più vivi della misericordia di Dio. Nato nel 1887 a Pietrelcina, nel 1903 era entrato in convento, nel 1910 ordinato sacerdote. Dal 1916 alla morte, nel 68, visse a San Giovanni Rotondo. Gli altri santi di oggi, santi Zaccaria ed Elisabetta, genitori di Giovanni Battista, e San Lino, papa e martire del primo secolo.
0: E vediamo insieme il meteo per oggi. Giornata in buona parte soleggiata, ma di primo mattino presenza di nuvolosità irregolare in graduale dissolvimento, specialmente sul Piemonte e la Lombardia occidentale. Domani in buona parte soleggiato, lievemente più caldo, con passaggi di nubi medio-alte a tratti estese, in particolare nel pomeriggio. Precipitazioni assenti e montagna ventilata da nord-ovest. Le temperature a Saronno oggi saranno una minima di 17 gradi e una massima di 23 gradi. La farmacia di turno oggi a Caronno, farmacia Sant'Anna, in corso Italia 990. Risponda al numero 02251046. E al cinema Silvio Pellico oggi alle ore 20.30 potrete vedere Odissea, un genere avventura. E invece al cinema Prealpi andrà in onda Un mondo meraviglioso, un genere commedia alle ore 19. E invece alle ore 21 ci sarà La fine di Oak Street, un genere fantascienza.

0: Parole e immagini.
1: Non so se avete notato quante persone che considerano importante esprimere la loro personalità hanno una personalità tale che potrebbe benissimo rimanere inespressa senza danno né per loro né per il mondo. In una certa rivista scopriamo questa citazione desunta dal libro The Double Hat di tale Lily Brown. Anche se ignoriamo chi sia, ciò che vale è la considerazione ironica, condivisibile, fa venire in mente quello che diceva Sciascia: tutti gli uomini che in Italia si fanno da sé è evidente che si fanno piuttosto male, ma la rilevazione non vale solo per il nostro paese. Mai come ai nostri giorni si dà rilievo alla personalità, attingendo a psicologia. Certo è che questo pur giusto e doveroso rispetto per le caratteristiche di ciascuno sconfina spesso in condiscendenza. Con la scusa di evitare complessi o frustrazioni ai figli, li si lascia crescere come virgulti storti. Si vuole che esprimano le loro doti, non ci si preoccupa prima di scoprire se sono qualità o caratteriali elementi o pulsioni. La vera dignità di una persona non è solo nel saper prevalere a ogni costo, ma è quella di educare se stessa a entrare nel mondo con fermezza e dolcezza, con ragione e passione, con una presenza ma anche con riserbo, rispetto, discrezione. Quelli di una certa età, come quelli che hanno saggezza, ricordano che cosa significasse e quale danni producesse il cosiddetto culto della personalità.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio.
1: E ora vediamo qualche appuntamento di Saronno e del circondario. Saronno, comunità pastorale Crocifisso Risorto, festa degli oratori. Dal 21 al 27 settembre, festa dell'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e festa dell'oratorio alla Regina Pacis. In questa occasione ci saranno anche le semifinali del concorso canoro dei Saronno Famosi organizzato da Radio Orizzonti. Presso l'oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle ore 20:45 e presso l'oratorio Regina Pacis sabato 26 settembre alle ore 20:45. Inoltre, sempre presso l'oratorio della Sacra Famiglia, sabato 26 settembre alle ore 21 avrà luogo il musical Hercules. Rovello Porro, nel weekend del 25, 26, 27 settembre e il weekend del 1, 2 e 3 ottobre, presso l'area feste in via Luini ci sarà la sesta edizione dell'Ottoberfest, organizzata dalla Proloco di Rovello Porro insieme a Restate Positivi APS. Eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro. Saronno, venerdì 25 settembre alle ore 19 presso il Bar Casotto in via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali. Saronno, sabato 26 settembre dalle ore 9 alle ore 11 presso la Casa di Marta, raccolta indumenti, abbigliamento uomo sportivo. Ed eccoci arrivati al momento degli auguri. Oggi facciamo degli auguri speciali a un nostro collaboratore della radio. Facciamo tanti auguri a Daniele Sbriglio. E con questa ultima canzone finale io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima. Ciao a tutti!

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Show di Trump all'Assemblea delle Nazioni Unite, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, esordisce il tycoon e poi avverte Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, dice, rivelando colloqui fra Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran replicano, pronti a infliggere colpi devastanti. Da Trump anche un messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra, e poi Cuba è uno stato fallito e bolla come allarme. Inutili, una bufala, gli allarmi sull'intelligenza artificiale. E dall'Assemblea dell'ONU parole dure sul Medio Oriente, dal segretario generale Gutierrez, che evoca il rischio di una pulizia etnica a Gaza. Vergogniamoci per la situazione nella striscia, dice il presidente francese Macron. La replica di Netanyahu, parole grottesche. In Ucraina ancora raid russi nella notte, colpiti magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky dalle Nazioni Unite, incontrando in un bilaterale il presidente Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Ancora la scuola al centro del dibattito politico, la premier Meloni rivendica la scelta di contingentare il numero degli studenti non italiani in classe, tira in ballo al presidente della Repubblica Mattarella. Da ministro, ricorda Meloni, redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, dal colle nessun commento, l'opposizione all'attacco, Meloni non ha il senso dello Stato, dice la segretaria del PD Schlein. Ancora un morto sul lavoro è accaduto nella notte al Colosseo a Roma, intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Inutili tentativi di rianimazione. In segno di lutto il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. E un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta su corso Regina Margherita. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Stellantis, Samira Fiori torna alla cassa integrazione dal 19 al 30 ottobre, il 19esimo anno di stop produttivo, dice la FIOM di Torino. Il ricorso alla cassa integrazione è sulla linea della 500 elettrica e ibrida. L'azienda parla di situazione complessa nonostante gli investimenti. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
3: Sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
4: all'ora del tè,
3: Elena e
4: Elena Maria
3: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
4: Vi aspettiamo.
5: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.

0: Radio Orizzonti Blu, la radio più vicina a te.
1: Orizzonti Magazine, intervista.

Bentornati a Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. La rubrica che ci porta tra palcoscenico, cinema, alla scoperta di storie, canzoni, personaggi che hanno reso indimenticabile il teatro musicale. Ciao a tutti, io sono Federica, alla regia Matteo e oggi cambiamo completamente atmosfera. Lasciamo castelli eccentrici, brillantina, licei americani e andiamo con destinazione Oregon. 1850. Immaginate montagne, boschi, una fattoria sperduta e sette fratelli che vivono tutti insieme. Sette uomini in una casa, nessuna donna. Diciamolo subito, non sono esattamente sette campioni di buone maniere. Poi un giorno il maggiore dei fratelli decide che è arrivato il momento di sposarsi e da quel momento succede praticamente di tutto. Oggi parliamo di uno dei musical cinematografici più amati degli anni 50, Sette Spose per Sette Fratelli. E dobbiamo fare una piccola distinzione rispetto ad altri musical della nostra rubrica, perché il titolo originale, Sette Spose per Sette Fratelli, nasce come un film musicale uscito nel 1954, diretto da Stanley Donen. Successivamente arriverà anche sulle scene teatrali. I protagonisti sono Coward Kill nel ruolo di Adam e Jane Powell nel ruolo di Millie. La storia prende spunto dal racconto di The Sobbing Woman di Stephen Vincent Bennett, a sua volta ispirato alla leggenda romana del Ratto delle Sabine. E il nostro protagonista Adam ha un problema molto concreto: vuole trovare moglie. Quindi incontra Millie, Millie sa cucinare e lui è convinto di voler provare questa vita con Millie. Millie immagina una vita romantica, matrimoniale, e vabbè, ci sono poi un susseguirsi di eventi e decide Millie di insegnare a questi fratelli come comportarsi, come vestirsi, ed ecco che cominciano a pensare: perché lui sì e noi no? Andiamo con il secondo brano di questo musical, che è Going Curtin'.

Immaginate sei uomini cresciuti praticamente isolati tra i boschi e le montagne che devono imparare improvvisamente le regole del corteggiamento. Millie cerca di spiegare che una donna non si conquista comportandosi come in una gara di taglialegna. Serve gentilezza, educazione, eleganza. Bisogna imparare a ballare. E soprattutto bisogna evitare di prendere a pugni gli altri pretendenti. Un consiglio che scopriremo tra poco non verrà seguito alla lettera. Arriviamo a una di quelle sequenze che ha reso Sette spose per sette fratelli un pezzo di storia del musical cinematografico, la costruzione del fienile. I fratelli arrivano in città. Ci sono anche sei ragazze e, naturalmente, i loro pretendenti. All'inizio sembra una festa. E poi comincia la musica e quello che segue è una straordinaria gara di danza. I ballerini saltano, corrono, si sfidano, si arrampicano e utilizzano assi di legno e attrezzi del cantiere. La coreografia combina danza, movimenti atletici in una sequenza che è diventata celebre. E naturalmente i fratelli si innamorano, ognuno trova una ragazza che gli piace e Millie è soddisfatta. Finalmente sembrano aver capito, o almeno così crede. Poi arriva l'inverno, le strade verso la città diventano impraticabili, i fratelli sono di nuovo isolati. A questo punto Adam racconta ai fratelli la storia del ratto delle Sabine. E loro interpretano il racconto in maniera decisamente troppo letterale.

ecco il momento più assurdo della storia. I sei fratelli scendono in città e rapiscono le ragazze. Oggi naturalmente questa parte della trama viene percepita in modo molto diverso rispetto al pubblico degli anni 50. È interessante anche per questo riguardare un musical del passato, perché ci permette di vedere quanto siano cambiate nel tempo sensibilità, linguaggi, rappresentazioni delle relazioni. Nel film però il rapimento viene trattato nel registro della commedia. I fratelli portano le ragazze alla fattoria, provocano una valanga che blocca il passo della montagna, e quando Millie scopre che lo hanno fatto si infuria e manda i fratelli a dormire nel fienile. Durante l'inverno il tono della storia cambia, le ragazze inizialmente sono furiose, i fratelli sono pentiti, ma lentamente cominciano a conoscersi e, come ci aspettiamo da una commedia romantica, nascono i sentimenti tra di loro. E mentre fuori c'è la neve, tutti aspettano una sola cosa, che è la primavera.

La danza è uno degli elementi che distinguono questo film da molti altri musical dell'epoca. I movimenti dovevano sembrare credibili per uomini abituati a vivere e a lavorare nelle montagne. Per questo troviamo salti, acrobazie, gesti che ricordano il lavoro fisico dei boscaioli. E però c'è un'altra storia dentro Sette Spose per Sette Fratelli, quella tra Adam e Millie. Abbiamo detto all'inizio, Adam considera il matrimonio quasi come una necessità pratica, Millie invece vuole qualcosa di completamente diverso, lei vuole essere amata. Durante la storia costringe Adam a confrontarsi con questo. Lui deve crescere, deve capire che amare qualcuno significa anche rispettarlo, ascoltarlo, assumersi delle responsabilità. Naturalmente non vi sorprenderà sapere che alla fine abbiamo i matrimoni, e non uno, neanche due, ma sette. E quando finalmente gli abitanti della città riescono a raggiungere la fattoria, la situazione è completamente cambiata rispetto all'inverno. Le ragazze non vogliono più lasciare i fratelli e la storia, che era iniziata con Adam che cercava una moglie, termina esattamente come prometteva il titolo: Sette Spose per Sette Fratelli. Perché questo musical è rimasto così impresso nell'immaginario? Probabilmente per una combinazione quasi perfetta di elementi: le montagne, i colori, la musica, le coreografie, l'energia dei protagonisti, soprattutto quelle spettacolari scene di danza. E è proprio un film che è figlio del proprio tempo. Alcuni aspetti, guardati con gli occhi di oggi, risultano inevitabilmente datati, possono suscitare reazioni molto diverse, ma dal punto di vista della storia del musical, le sue coreografie hanno veramente lasciato un'impronta importante. Se doveste scegliere, preferireste vivere una settimana nella casa oppure partecipare al gran ballo del fienile? Probabilmente io sceglierei il ballo, ma anche perché sette fratelli tutti insieme dentro la stessa casa richiedono una pazienza che solamente Millie poteva avere. Io non so se ce l'avrei. Comunque, oggi il nostro viaggio termina qui e abbiamo attraversato le montagne dell'Oregon, abbiamo conosciuto Adam e Millie, abbiamo incontrato i sette fratelli, abbiamo ballato durante la costruzione del fienile e abbiamo aspettato alla fine i sette matrimoni. Bene, adesso vi saluto e questo era Sipario, viaggio nel mondo del musical. Vi aspetto per una nuova storia, perché quando si apre il sipario non sappiamo mai esattamente dove potrà portarci la musica, e il musical è veramente affascinante. Questa volta, prima di chiudere, torniamo lì dove tutto è cominciato. Adam arriva in città, sta cercando una moglie e comincia a cantare Bless

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. In Ucraina, attacco russo contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud del paese, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Colpiti nella notte anche magazzini e distributori di benzina a Kiev, ferite 7 persone a Izium. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto a un cessate il fuoco sugli obiettivi energetici e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi Zelensky parlerà all'assemblea dell'ONU a New York. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno intercettato i messaggi online. Ancora un morto sul lavoro è accaduto nella notte al Colosseo a Roma. Intorno alla mezzanotte, un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti, addetto ai lavori di installazione di una quota di un nuovo impianto di illuminazione, è caduto da un'altezza di 10 metri. Inutili i tentativi di rianimarlo. In segno di lutto, il Colosseo ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna, settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente. Maxi operazione contro un traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti, perquisizioni e sequestri all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Lo stato dei cambiamenti climatici globali è sempre più preoccupante.
2: Il clima è un disastro e da ogni parte del pianeta arrivano scene di guerra, tanto che in Perù l'esercito, insieme a truppe da Cile e Stati Uniti, ha tenuto una grande esercitazione su una spiaggia simulando la catastrofe scatenata da El Niño, fenomeno climatico che periodicamente scalda le acque del Pacifico, innescando inondazioni, siccità, tempeste in tutto il pianeta. Ma secondo gli esperti, quest'anno sarà particolarmente violento. Secondo il rapporto annuale dell'Istituto di Potsdam, Germania, oltre al clima sono stati superati i limiti per quanto riguarda biodiversità, consumo del suolo, ciclo dell'acqua dolce, plastica, acidificazione degli oceani. Restano nella norma solo lo strato di ozono e la quantità di particelle nell'aria. Ma che tiri una brutta aria, lo avvertiamo tutti. Marco Burini, Nina Lo Studio.
1: Sciopero degli avvocati a Milano. Da oggi fino al 29 settembre l'Unione Camere Penali Italiane ha proclamato l'astensione dalle udienze per protestare contro la violazione del diritto di difesa e la segretezza dei colloqui fra detenuti e legali. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
4: Ciao, sono Elvira. Ogni mercoledì alle 10:30 vi aspetto per conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese.

0: Onda Libera è il programma che conduco a Radio Orizzonti in Blu ogni domenica alle ore 11. È la trasmissione di curiosità a 360 gradi della nostra radio. Sono Gisella Viccardi e ti aspetto. Non mancare!
1: Fare radio per fare rete, ogni giovedì con Gigi e Gabriella alle 10.30 con replica alle 19.10. Ascolta chi si occupa del sociale.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Eccoci cari radioascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento con Mariangela Gerletti per ascoltare. Buongiorno Mariangela, eccoci qui.
2: Buongiorno Federica e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Bene, Mariangela, come stai?
2: Sto bene, sto molto in pista, ecco, sto lavorando un sacco, ci sono sempre tantissime notizie da Saronno e dintorni, certo. E quindi insomma si lavora tanto, ma volentieri. Diciamo.
1: Benissimo, benissimo, quindi cominciamo subito. Allora, io sono Federica, Mariangela è collegata con noi, abbiamo qui anche il nostro regista Matteo e sentiamo quali sono le news di oggi. O meglio, le news che oggi risaltano maggiormente alla nostra attenzione e all'attenzione dei nostri ascoltatori.
2: Esatto, poi non sappiamo cosa succederà durante la giornata perché noi ci sentiamo la mattina, ma poi le notizie vanno avanti fino a sera, quindi oggi puntiamo un po' l'attenzione su come un po' nostra abitudine su due problemi che diciamo stanno a metà tra gli interessi dei cittadini e l'ambiente, perché insomma, credo che siano poi le cose che cambiano un po' la vita, condizionano l'esistenza delle persone. E partiamo innanzitutto con la questione ormai annosa degli odori, delle puzze che tormentano gli abitanti della zona tra Saronno Sud e Caronno Pertusella, ma anche tutte le aree intorno a Cesate, Cogliate, insomma un po' i confini di Saronno, ma che sono lì, insomma è un problema comune che sta veramente creando moltissimi disagi. Quindi le notizie oggi sono due: a Ceriano Laghetto è stato convocato un tavolo tecnico con ARPA, che è l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, e che dovrebbe insomma cominciare anche in quella zona lì il monitoraggio dei cattivi odori. La questione anche lì si trascina da tempo, forse è meno intensa che a Saronno, però insomma il sindaco di Ceriano Laghetto ha preso in mano la situazione, ha convocato ARPA, inizieranno il monitoraggio con il sistema ufficiale di ARPA che si chiama MOLF, che richiede anche la collaborazione dei cittadini. Sono stati invitati a questo tavolo anche i comuni di Solaro, Cogliate, Cesate e Limbiate, quindi domani è il 24, domani si vedrà questa questione. Questione che viene ripresa anche a Saronno, perché l'assessora Francesca Ruffini ha annunciato che ci sarà un incontro il 29 di settembre alle 21 alla scuola Aldo Moro, dove appunto i cittadini verranno informati, i cittadini delle zone interessate a questo problema, verranno insomma informati su come funziona questo sistema MOLF di ARPA e come i cittadini possono collaborare con segnalazioni precise e puntuali delle varie puzze tremende che si sentono in zona. Questo è un problema devastante per chi abita lì, perché ti impedisce anche solo semplicemente di aprire le finestre al mattino per cambiare l'aria. Durante tutta l'estate tantissima gente non ha potuto aprire le finestre, quindi il caldo, non puoi goderti il giardino, non puoi farti una passeggiata con i tuoi bambini alla sera fuori casa, perché questi odori davvero, dalle testimonianze di chi abita lì, sono terribili. E in più abbassano in un modo, anzi credo che rendano quasi invendibili le abitazioni delle zone che sono interessate lì, quindi anche se una persona dice vabbè non mi si risolve questo problema, vendo casa e me ne vado, non riesce a venderla.
1: Sì, ovviamente. Sicuramente una ricaduta sul settore immobiliare, le compravendite, cioè, e come?
2: in tutto, quindi nella qualità della vita, nella salute probabilmente anche, perché insomma respirare odori molesti e polveri e quant'altro tutti i giorni non fa bene, e in più ovviamente appunto sul valore economico delle abitazioni di quella zona lì. Quindi insomma seguiremo un po' l'evoluzione di questa vicenda.
1: Ottimo Mariangela, sì, questo è un punto veramente importante, sperando poi che appunto con alla fine di queste rilevazioni, di questi diciamo così referti di analisi che poi saranno restituiti alla fine di questo processo, non ci siano diciamo cose complesse e importanti. Beh, a danno del appunto della salute, ecco.
2: Sì, non sarà un problema facile da risolvere, perché sono già stati fatti sopralluoghi, accertamenti nelle varie ditte della zona che potrebbero essere la causa di questi odori, però anche far chiudere una ditta cioè, non è facile,
1: no.
2: In alcuni casi insomma sono stati migliorati i sistemi di filtraggio, di abbattimento delle polveri, dell'emissione insomma di queste ditte, però il problema non si risolve assolutamente, cioè, fino adesso non è stato risolto. Vedremo cosa succede. Sempre su questo tema, io non so se ne avevamo già parlato la settimana scorsa, però c'è la questione dei data center che sta animando tutta la zona del Saronnese.
1: Sì, ne avevamo parlato la settimana scorsa, infatti grazie a Mariangela.
2: Esatto,
1: sì, e ritorni sull'argomento, ho visto anch'io che durante la settimana si è dibattuto molto su questi aspetti. Sì, e sarà sempre peggio, come tu avevi preannunciato, infatti. Sì, dacci pure gli aggiornamenti.
2: Allora, gli aggiornamenti che probabilmente, adesso non mi ricordo più se avevo già annunciato questo incontro che ci sarà il 5 di ottobre,
1: sì,
2: perché è nato a Saronno un osservatorio saronnese sui data center, quindi ci sono una serie di persone, ambientalisti, attivisti, inviteranno un esperto, uno dei massimi esperti in Lombardia su questa questione, il 5 di ottobre. Chi vuole saperne di più, fare domande, essere più informato su questa questione, ci si trova all'auditorium Aldo Moro. Un'altra questione che noi abbiamo segnalato, perché su questo tema stiamo veramente molto attenti, è la storia di un paese che non è Saronno, non è neanche vicinissimo a Saronno, ma è nell'Alto Milanese, che è Turbigo, che non è tanto lontano, dove i cittadini si sono opposti alla realizzazione di un data center, hanno detto di no, hanno pressato l'amministrazione all'inverosimile e il data center è stato, come dire, cancellato dai progetti per il paese. Quindi insomma si può affrontare in modo critico questa questione.
1: Si può intervenire, sì. prima che le cose accadano. Ottimo. Questo appuntamento del 5 ottobre è veramente interessante.
2: È importante,
1: quindi lo ricordiamo, cogliamo l'occasione per ricordarlo di nuovo ai nostri ascoltatori. Il 5 ottobre, come ci dice appunto, come ci ha detto Mariangela, all'auditorium che
2: l'auditorium Aldo Moro,
1: ok, e
2: alle 21,
1: quindi un appuntamento serale molto molto importante,
2: assolutamente, anche perché tanti non sanno cos'è un data center e quale impatto ha dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista energetico, perché consumano tantissimo, dal punto di vista del consumo dell'acqua, perché hanno bisogno di essere raffreddati, quindi attingono una quantità.
1: Quindi Mariangela, scusa se ti interrompo, durante questo incontro c'è la possibilità per chi vuole partecipare di capire anche, quindi raccogliere nozioni, informazioni su che cos'è un data center, come funziona e tutto quello che c'è intorno.
2: E quali conseguenze ha sull'ambiente. In più sono degli edifici enormi, perché contengono una quantità anche lì mostruosa di apparecchiature, sono degli edifici enormi. Pensate che quello che quello su cui si sta ragionando a Cesate è alto 22 metri.
1: E quindi c'è anche un impatto a livello paesaggistico che
2: assolutamente
1: è notevole.
2: note moltissimo, sì. E poi senza ricadute positive sulle comunità, nel senso che vabbè, sì, vengono dati dei soldi, ma i danni all'ambiente, i danni, il fastidio perché poi sono rumorosi, e il pericolo anche perché hanno tutta una serie di apparecchiature alimentate a gasolio per come dire, se dovesse andare via l'energia elettrica per andare avanti a lavorare, quindi insomma veramente implicano tantissime cose, quindi consiglio veramente a tutti. E purtroppo maledizione non ci potrà essere perché ho un altro impegno a Varese che non posso delegare a nessuno.
1: Peccato.
2: Quindi, peccato veramente, perché è un tema che mi interessa tantissimo. Ma parliamo di cose belle, parliamo di
1: quindi
2: cose
1: passiamo
2: belle,
1: ad
2: non
1: altro.
2: Sempre passiamo ad altro, non sempre di problemi. Oggi una notizia che abbiamo messo molto in evidenza sul giornale è la nascita di un nuovo spazio al Museo della Ceramica Gianetti di Saronno, che è una bellissima iniziativa, si chiama Spazio PAC ed è uno spazio all'interno del museo arredato apposta, creato proprio ad hoc con anche certi accorgimenti, e dove verrà fatta arte terapia con l'argilla, la ceramica, insomma tutta la manipolazione di questi materiali. Ed è un progetto che nasce dalla collaborazione del Museo della Ceramica, ovviamente, che lo ospita, ma con il sostegno di Regione Lombardia, dell'8 per 1000 che è stato devoluto dall'Unione Induista Italiana, curiosa questa cosa, di un benefattore privato, e con la collaborazione di Rete Rosa, che è l'associazione appunto che sostiene le donne vittime di violenza a Saronno e dintorni. E in questo spazio ci saranno diversi progetti, tutti legati appunto alla come dire, alla cura attraverso la manipolazione, la consapevolezza fisica, il rilassamento anche. Uno si chiama, e sono rivolti anche agli anziani, e uno si chiama Caffè Gianetti, appunto laboratori pensati per anziani. Poi c'è Tra Cielo e Terra, rivolto a persone con disabilità, in particolare quella cognitiva, e poi c'è il progetto Segni, appunto realizzato con Rete Rosa, che è dedicato alle donne, insomma alla percezione di sé, del corpo.
1: Che bella iniziativa.
2: Bellissima, sì. Si apre il 3 di ottobre, ci sarà appunto un momento di inaugurazione pubblica alle 11. E poi inizieranno questi corsi, e quindi sarà uno spazio, insomma, dove andare a curarsi, tra virgolette, con l'argilla.
1: E anche per gli anziani, ecco, questa è una nota su cui mi vorrei soffermare particolarmente, perché finalmente, ecco, qualcosa che di tanto in tanto c'è, che è un pochino più creativo per gli anziani, perché magari siamo soliti vedere o pensare all'anziano come qualcuno che debba partecipare a cose molto, direi, non dico neanche noiose, però un po' più, diciamo, meno di movimento. Invece non è così, e anche perché gli anziani di oggi non sono più gli anziani di 50 anni fa, 60 anni fa, quindi anche queste iniziative più creative, più di movimento nel diciamo nella conduzione, nell'arte, quello che è, sono sicuramente delle novità simpatiche che stimolano, ecco.
2: Sicuramente, no, poi c'è anche diciamo che il progetto è anche rivolto a persone appunto con magari qualche problema,
1: sì,
2: cognitivo,
1: esatto,
2: qualche problema così di,
1: anche.
2: E sono rivolte non solo all'anziano ma anche a chi lo cura, quindi
1: certo,
2: per vivere, i suoi familiari.
1: Quindi si allarga
2: esatto,
1: la partecipazione, sì.
2: Di incontro, anche di racconto di sé, di esperienze del passato, storie, insomma, bello, un bellissimo
1: ottimo
2: progetto di cui parleremo ancora. Vi direi che il nostro tempo è quasi finito, ma un'altra notizia simpatica: si riapre la stagione del teatro Giuditta Pasta di Saronno, e il primo appuntamento sarà per questo fine settimana, sabato 26 e domenica 27 con i nostri amatissimi legnanesi.
1: Quindi, eccoli che tornano, i nostri legnanesi
2: tornano ogni volta,
1: bravissimi, sì.
2: Ogni esatto. volta accolti con ovazioni a Saronno,
1: certo.
2: molto amati, e quest'anno portano questo nuovo spettacolo che deve essere veramente molto molto divertente, che si chiama Promessa d'amore, e praticamente è la storia di una storia ispirata, diciamo, ai promessi sposi di Alessandro Manzoni, ma sarà tutta da ridere, perché insomma si scopre che la Teresa e il Giovanni non sono mai stati sposati. Per un problema burocratico non sono mai stati sposati, e questo insomma apre una serie di giochi di parole, di fuochi d'artificio verbali,
1: di equivoci, una sorta di commedia degli equivoci, molto
2: assolutamente
1: molto
2: con pare che il Giovanni tristissimo, la Teresa invece tutta contenta, diciamo, ma stata sposata,
1: benissimo. Allora bisogna andare a vedere anche questo, perché
2: assolutamente.
1: È assolutamente necessario
2: ridere.
1: Sì, esatto.
2: Quindi, comunque sabato sarà la sera alle 20:45, che è orario consueto degli spettacoli, sì. E domenica al pomeriggio alle 16.
1: Ok, quindi. Lo ricordiamo quindi per i nostri ascoltatori al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
2: Al Teatro Giuditta Pasta sabato 26 e domenica 27.
1: Bene.
2: Ho guardato un po' i posti, non ce ne sono più tantissimi.
1: E ci credo.
2: Aspettatevi. Bene, io con questo direi che per oggi possiamo chiudere qua, nel senso che altre notizie, sì, ce n'ho una che però insomma, magari non interessa tantissimo il nostro pubblico, ma magari
1: benissimo, andiamo, abbiamo ancora qualche
2: minuto,
1: sì, perfetto.
2: Volevo segnalare alle mamme, ai papà, alle nonne, alle zie che sono in ascolto, che il comune di Saronno ha aperto un bando per 4 posti a tempo indeterminato, importante. Quindi chi ha nipoti, figli che sono in cerca di lavoro, ci sono 4 posti appunto a bando al comune di Saronno, nell'area dell'inclusione, della cultura e nell'area tecnica. Quindi vale la pena di andare sito o sui social del comune di Saronno per vedere. Scadono abbastanza in fretta questi bandi, uno il 12 di ottobre, l'altro il 16, quindi chi fosse interessato consiglio di andare a dare un'occhiata.
1: Ok, quindi consigliamo di affrettarsi, di andare a vedere, e soprattutto su internet, che è più veloce, però ci sono anche altri mezzi, abbiamo detto.
2: Sì,
1: questa è una notizia sicuramente molto importante. Per,
2: insomma, 4 posti di lavoro, perché,
1: posti, esatto, appunto. Con la crisi di oggi.
2: Brava, quindi insomma,
1: va bene, Mariangela.
2: Con questa notizia utile, diciamo, noi chiudiamo la mattinata, ma seguite Saronno News, perché insomma di notizie ce ne sono
1: certamente
2: sempre.
1: Ti ringraziamo, ti ringraziamo come sempre per la tua cortesia, disponibilità, per la tua simpatia, e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Una buona giornata da Mariangela, da Federica e da Matteo.
2: Grazie a te e buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a tutti. Ciao.
2: Ciao.

Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Amici di Radio Orizzonti, benvenuti all'ascolto di Conoscere l'Italia, al racconto delle tradizioni, appunto, e costumi delle belle regioni italiane. Oggi lasceremo l'Emilia Romagna che, come abbiamo raccontato, custodisce un patrimonio artistico e culturale di notevole e inestimabile valore. Siamo a Cesena, il rullio del tamburo nel pomeriggio della vigilia della sagra parrocchiale preavvisava un tempo sul sagrato e festoso avvenimento e lo sparo dei mortaretti faceva il resto. Di tamburi e di mortaretti nessuna traccia oggi, è rimasto lo scampanio che è sempre generoso. Alla vigilia della festa della Madonna del Popolo, che ricorre nella seconda domenica dopo Pasqua, viene scoperta la sacra immagine e il rimbombo del campanone fa correre un fremito sonoro per tutte le strade della città. Per là dietro, agli angoli delle strade, si accendevano le candeline agli altari eretti dai bambini che facevano una gara a chi li rendeva più attraenti e che chiedevano l'obolo ai passanti. A Ferragosto ricorre la maggiore delle solennità religiose cesenati che si celebrano alla Madonna del Monte, in quel monastero che ebbe danni gravissimi dall'ultima guerra, ma che ora è stato mirabilmente ripristinato. Qui si conservano numerosi ex voto dipinti su tavolette, nei quali sono raffigurate con grande realismo e spesso con viva e ingenua commozione scene di guarigioni prodigiose e di decisivi interventi soprannaturali. Per la rappresentazione di usanze e costumi dei secoli scorsi, il valore di queste tavolette è soprattutto etnografico e giustamente gli studiosi le annoverano fra le più belle del genere in Europa. E ora passiamo a scoprire tele stampate a ruggine e questo lavoro si fa addirittura risale al XVIII secolo. Dopo 2 o 3 chilometri dal vecchio confine tra lo Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana, sulla strada Forlì-Firenze, ecco Terra del Sole, che la leggenda vorrebbe costruita secondo i limiti tracciati da un raggio di sole irrompente da un velario di nubi. Terra del Sole fa comune con la vicinissima Castrocaro, ove come a Meldola e a Gambettola, nel Cesenate, fiorisce l'artigianato delle tele stampate a ruggine. 3 vasi, 3 misure. In un caldano fanno un bagno nell'aceto chiodi e ferramente di ogni genere. In un secondo vaso, fiore di frumento in acqua di acetato di piombo e di solfato di ferro. In un terzo si fa consumare nell'acido nitrico qualche pezzo di ferro non corroso dalla ruggine. Le dosi a occhio daranno un tono più o meno caldo alla tinta a seconda dell'abbondanza. Dopo aver mescolato bene in una conca il contenuto dei 3 vasi, si passa all'impressione. Il telo di canapa grezza è disteso leggermente umido su un banco e lo stampo è imbrattato di pasta e collocato con mano ferma sul telo. 2 martellate col mazzuolo e fioriscono fregi, scacchiere, foglie, fiori, pigne. San Giorgio che trafigge il drago e Sant'Antonio abate. Il Savio, che scorre a nord-est di Cesena, segna il confine tra il plaustro e il barocco. Il plaustro è il carro che pare sia giunto alla cultura padana dai Celti e che ancora oggi è conservato nel carro piemontese delle Benedizioni, analogo come forma a quello che era una volta il plaustro romagnolo a culla. Il barocco tipico cesenate ha un prolungamento a ringhiera che, allungando le 2 sponde, rende più capace il veicolo. Anche le tintinnanti caveie canterine o campanine sono diventate oggetto da museo. Le caviglie sono alberetti di ferro battuto terminanti in alto in una piastra che reca uno stemma gentilizio ed un paio più di anelli interrotti da un'incisura che, oscillando e battendo contro l'alberetto, danno un suono armonioso, argentino, i più piccoli e più grave e i più grandi. Un cuscinetto di cuoio o di stoffa fa da isolante nel punto dove l'anello poggia sulla piastra e rende più squillante e duraturo il suono. Anzi, possiamo dire il canto. E passiamo al palio di Santa Reparata,
che si disputa ogni anno a Terra del Sole, cittadina in provincia di Forlì. È una delle più antiche manifestazioni italiane in costume. Fu disputato per la prima volta l'8 ottobre del 549 in occasione del compimento di una pieve in onore della Santa. Alla manifestazione partecipano in rappresentanza delle rispettive contrade Borgo Romano e Borgo Fiorentino. I giovani e le ragazze di quella che oggi è un'unica città, ma che anticamente era suddivisa in due borghi, non solo distinti, ma spesso in guerra tra loro. La manifestazione da secoli è regolata da un rigido e immutabile cerimoniale. Al mattino gli araldi delle due contrade danno lettura del bando di sfida, invitando il popolo tutto alle nobili gare che consistono nel tiro della alabarda, tiro alla fune e tiro con la balestra. Verso mezzogiorno, alla presenza del commissariato granducale, si procede al sorteggio per stabilire la precedenza dei tiri nella gara più attesa, cioè quella dei balestrieri. Nel primo pomeriggio ha luogo il grande corteo storico che si conclude nella piazza d'armi della cittadella di Terra del Sole. Quindi si dà inizio alle gare, chiamati dal banditore. I balestrieri si portano ai banchi di tiro e, secondo l'ordine stabilito in precedenza, mirano al bersaglio, distante circa 36 metri. E il momento più emozionante del palio è il più vissuto dagli spettatori. Ci sono vane osservanze, tra virgolette, tra cervi e cattolica. Chi riguardi le manifestazioni della vita tradizionale nella pianura compresa tra cervi e cattolica noterà subito come l'azione livellatrice propria della civiltà contemporanea si sia qui manifestata in modo particolarmente sensibile. Certo, nei territori di Rimini ben poco è rimasto di quelle vane osservanze di cui nel 1778 l'agronomo riminese Giovanni Antonio Battarra ci dava un brioso e acuto ragguaglio nel dialogo trentesimo della sua pratica agraria. Tuttavia, nonostante le mutate condizioni di vita, la tradizione riemerge dal sottosuolo etnico e gli elementi costitutivi di un patrimonio folcloristico assai complesso appaiono ancora chiaramente individuabili. In genere può dirsi che sul piano del costume tutta l'area che consideriamo è dominata dall'ambiente agricolo. Quanto a Rimini, il colore locale della città risulta da un singolare incrocio di abitudini campagnole con la tradizione marinara dei pescatori e barcaioli, anche se le più caratteristiche imbarcazioni di questi ultimi, i cosiddetti trabaccoli, vanno sempre più scomparendo, soppiantate dai motopescherecci, e anche il suo dialetto è alquanto diverso da quello della Romagna, che diremmo centrale, tanto che i cesenati e i forlivesi non esitano a definirlo un po' bastardo. Il contadino vive sulla terra che lavora. Accade quindi che ognuno nel proprio campo scorga da presso la casa del vicino, col quale di solito mantiene buoni rapporti, a volte ignorandone però anche il cognome. Infatti caratteristico di queste campagne è che i mezzadri si conoscano tra loro con un soprannome di famiglia, un nomignolo dialettale da cui esula ogni intenzione di motteggio e che si tramanda da una generazione all'altra, così da lasciare completamente in ombra, nell'uso corrente, il cognome anagrafico. Lasciamo l'Emilia Romagna con la voce di Raffaella Carrà, che è nata a Bologna ed è stata un'icona intramontabile della televisione, della musica e dello spettacolo italiano, con la canzone Pedro.

lasciare definitivamente questa bella regione, un piccolo accenno alla cucina, che è una celebrazione dell'abbondanza e della varietà frutto di secoli di autonomia delle città emiliane, la cui opulente cucine sono famose per il parmigiano reggiano, la pasta all'uovo, i salumi e per l'iconica piadina. E ora ci immergiamo nel cuore storico e culturale del Veneto, una regione del nord-est Italia che vanta una storia ricca che si intreccia con la grande Repubblica di Venezia, influenzando profondamente la cultura, l'arte e l'architettura della regione. Venezia, con la sua architettura unica e i canali pittoreschi, rappresenta il cuore pulsante della regione, ma ogni città, da Verona a Padova, da Vicenza a Belluno, contribuisce al ricco mosaico culturale veneto con monumenti storici, tradizioni e arte. Venezia è stata per tanti secoli il centro politico, economico, sociale, culturale di tutta la regione, cosicché anche le tradizioni popolari hanno risentito gli effetti esercitati da questa sua azione in ogni campo. Gli elementi si trovano nella città stessa, basti l'esempio dato dalle gondole, nella quale è facile riconoscere tracce degli influssi dovuti alle civiltà, la civiltà bizantina e del Mediterraneo orientale. Naturalmente, a mano che si procede nell'interno della regione, specie nelle zone montane, si ritrovano forme tradizionali tipiche della cerchia alpina, ma l'impronta della civiltà veneziana è pur sempre presente. A chi verso il tramonto giunge dalla parte di Mestre, Venezia appare tra le brume e i riflessi della laguna come una città incantata. Le cupole, i campanili, le vele che si dispongono in lunghi fili a cogliere il vento, l'eco della sirena ad una motonave danno la sensazione di un'esistenza avulsa dal mondo, d'un sogno al quale non si sa sottrarsi e che contrasta vivamente con i cantieri pieni di attività che si lasciano sulla destra, e anche con le petroliere e i treni rapidi che sembrano toccarsi presso il forte di Marghera. E questa anche la sensazione di chi deve discernere fra la leggenda e la storia, quella vita spontanea e non scritta, quell'eredità risposta nei millenni dalle genti venete più gelose della loro indipendenza e che oggi va languendo fra un rio e un campiello, presso i quali il tecnicismo della civiltà industriale ha fatto sorgere con mille forme di legittima ascesa sociale anche mille problemi che le verdi acque della laguna non sanno diluire. Il folklore di Venezia, di Chioggia, dell'estuario, si partecipa così, con questa ipoteca sociologica che subordina all'urbanesimo, alla viabilità, alla costruzione di sacche satelliti, la vita e l'anima autentica della Serenissima. Qualche anno dopo l'unione di Venezia all'Italia, Domenico Giuseppe Bernoni trova già di maggior interesse lo studio delle leggende dei canti popolari, dei giochi infantili del 1873-1878 e una storia di Venezia nella vita privata scritta da Pompeo Molmenti nel 1880, avvalendosi specialmente di documenti d'archivio. Era segno altresì che nella capitale umiliata a città di provincia anche le tradizioni popolari si appiattivano con quelle della terraferma. L'interesse, anche in questi limiti ristretti, non è tuttavia diminuito con l'avvicinarsi dell'epoca odierna. Sull'inizio del secolo scorso, Cesare Musatti dedicò studi pazienti ai motti, motteggi e gridi caratteristici del popolo della laguna, 1901-1905, ed ebbe molta fortuna un libro di Giuseppe Tassini sulle curiosità veneziane, specialmente dedicato all'impiego del tempo libero, come si intendeva allora. Notevoli da ultimi volumi di Elio Zorzi, Venezia del 1942, e di Salvino Chiereghin, Venezia e la sua laguna, più recente, diciamo, sempre nel secolo scorso, del 1957, dove i cenni sul folklore riescono a dare il senso sia del passato ricco e meraviglioso, sia del presente che vi si radica per non cedere. Non pecca di retorica il detto veneto che fa dei veneziani i grandi signori della regione. Fin dai tempi di Attila, i profughi altinati si impossessarono delle isolette lagunari con un tale senso di indipendenza vicendevole
che il campanilismo tra i vari sestieri rimase caratteristico per molti secoli, dopo che il doge Agnello Partecipazio ebbe unificato la signoria in Rialto nell'810. I più accesi rivali furono sino a questa data gli abitanti di Eraclea e di Jesolo. Poi dal tempo del doge Sebastiano Ziani, 1172-1178, subentrarono i Cannaruoli, cioè di Cannaregio, San Polo e Santa Croce, e i Castellani dei sestieri di Castello, San Marco e quasi tutto Dorso Duro. Ma le zuffe non erano soltanto politiche o verbali, erano soprattutto combattute in gare sportive, tanto dure e sanguinose quanto sentite e seguite. Ne sono esempi le lotte dei bastoni e quelle dei pugni. Due bande di contendenti si assestavano sulle opposte sponde d'un canale e poi, a segnali convenuti, si ponevano sulle due rampe dei ponti meno protetti. Infine si scontravano. Le lotte coi bastoni, che erano appuntiti fino al XVI secolo, quando se ne vietò la punta, finivano spesso col degenerare senza controllo, mentre le opposte fazioni subivano botte e bagni nel rio sottostante. Alla lotta svoltasi nel 1574 sul ponte Foscarini ai Carmini assistette Enrico III di Francia, allora ospite della città. Diedero spettacolo 100 persone per parte e il re desiderò premiarle di sua borsa. Tutto il quadro ha sapore di medioevo e di credo esclusivo nella forza bruta. Del 1292 però la prima testimonianza veneziana d'un pugilato che ha radici antichissime sulla terraferma, se si collega come sembra a un rito purificatorio proprio dei paleoveneti e riscontrato già da Catullo nel Pons Colonie. È un tipo di culto agrario assai simile a quello del capro espiatorio, ma a Venezia l'avvenimento assunse un carattere epico. Gli scontri erano furiosi e dalle opposte sponde i partigiani, soprattutto donne, dei due gruppi aizzavano i contendenti con uno strepitoso baccanale di urla e suoni di tamburi e di pifferi. Chi cadeva nel rio portava con sé la vergogna di tutta la sua fazione, ma era pronto a tentare la rivincita alla prima occasione. Ogni pretesto era valido, per questo nel 1548 a San Barnaba avvenne una lotta memorabile in seguito ad una sfida lanciata dai Cannaruoli ai Castellani per l'onore del nome. In caso di sconfitta gli sfidanti si sarebbero chiamati Nicolotti, gli altri Bragolani. Vinsero i Castellani, sicché il nome dei Nicolotti restò a testimoniare l'episodio e perdura ancora oggi come il colore nero delle loro insegne, mentre a quelle dei vincitori erano rosse. Mi fermo per ascoltare la seconda canzone di questa mattina. È una voce veneta di Venezia, perché appunto siamo nel Veneto, e abbiamo scelto Patti Pravo con Pazza Idea.

insieme. Dunque, vi stavo raccontando prima quelle tremende zuffe. Per porre un certo freno a quelle zuffe si decise di permetterle solamente da settembre a Natale, e nel 1705, dopo una lotta più rude delle solite che sebbe a San Barnaba, si vietarono del tutto. Oggi accanto ai campanilismi che sono rimasti rimangono i nomi dei ponti: quello della Guerra presso San Marco, quello di Santa Fosca, quello propriamente dei Pugni presso San Barnaba, dove sono ancora visibili quattro forme di piedi scolpite nella pietra ai due lati del ponte, ad indicare la linea dove i lottatori stavano all'erta. Ma le rivalità fra Nicolotti e Castellani si potevano esplicare anche in modi meno primitivi e nel contempo più grandiosi. Ci riferiamo alle cosiddette forze d'Ercole, ossia vere e proprie piramidi umane, costruite per lo più su due chiatte, in un canale, talvolta in un campo, sopra un tavolato apposito. La base la formavano i più robusti scaricatori e pescatori, uno a fianco dell'altro e sostenuti da puntelli. Sulle loro spalle trovava posto una seconda serie e poi ancora, sino a formare anche sei piani, pensate, sul vertice dei quali avvenivano dei pericolosi giochi di equilibrio. Le variazioni che così si potevano ottenere a gara erano il Colosso di Rodi, la Bella Venezia, la Virtù, la Gloria e varie altre. Documentato per la prima volta intorno al 1200, il gioco venne fatto terminare d'ufficio poco dopo Campoformio. Uno spettacolo che poteva risalire anche ad un'origine paleo-veneta, con legami forse con le tauromachie e geocretesi, venne dato a lungo durante il carnevale nei Campi Maggiori. Era al tempo stesso uno spettacolo di forza e di destrezza. Si faceva aizzare un toro od anche un bue da dei cani, e ad un tratto un beccar li saltava sulla groppa e l'uccideva. Talvolta la bestia era tenuta ferma con delle corde legate alle corna. Ma non era quindi una corrida. Una di queste, data a San Polo nel 1783 da un'equipe di spagnoli, fece esclamare: «Oh che rosto, oh che rosto!» Ma anche uno spettacolo così singolare cessò col morire delle civiche libertà. E la moresca, la danza armata, la fantasia orientale che trasferiva sotto gli archivolti di Piazza San Marco i ritmi della Grecia antica e l'euforia saracena, da dove proveniva? Proveniva da qualche mercato in terra bizantina o turca, ma nel suo giro vorticoso e ritmato dal cozzare delle daghe si temprarono molte generazioni di veneziani. Siamo quasi in chiusura. Io voglio solo anticipare che la prossima settimana vi racconterò della regata storica. Pensate che il primo documento che ne fece menzione è un codice anonimo che risale al 1315. Cari amici, io vi lascio all'ultima canzone e vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi invito a restare su Radio Orizzonti, perché lo sapete, come dico, che qui trovate sempre belle parole e buona musica.

0: 3000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Ancora massicci attacchi russi sull'Ucraina. Kiev ha sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi in diversi quartieri, distrutti anche due distributori di benzina. Nel porto di Odessa un raid russo contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante, riferiscono le autorità locali. Il presidente Zelensky all'ONU, incontrando ieri in un bilaterale il presidente americano Trump, si è detto pronto al cessate il fuoco sugli obiettivi energetici, ha espresso la speranza che gli Stati Uniti riescano a portare la Russia al tavolo negoziale. Oggi è previsto l'intervento di Zelensky all'Assemblea dell'ONU e a margine è previsto un incontro fra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio. In Medio Oriente un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città di Al-Muqa, nella provincia di Taiz, sulla costa occidentale dello Yemen, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi ribelli filo iraniani. Ieri Trump, parlando all'Assemblea dell'ONU, ha minacciato Teheran. Sono convinto che farà un accordo o lo annienterò, ha detto il tycoon, rivelando colloqui Stati Uniti e Iran a margine dell'Assemblea. Ma i militari di Teheran hanno replicato, pronti a infliggere colpi devastanti. Per diventare autentico progresso umano, cioè di tutto l'uomo e di tutti gli uomini, il progresso tecnico e scientifico deve essere animato e orientato dalla carità. Solo così potrà essere posto sempre a difesa della dignità dell'uomo e promuovere le condizioni di vita di tutti, specialmente dei più svantaggiati. Lo ha detto il Papa al termine della catechesi dell'udienza di oggi, dedicata ancora una volta alla Gaudium et Spes. Tragico incidente sul lavoro al Colosseo di Roma questa notte. Un operaio di 22 anni è morto cadendo da un'impalcatura. Andrea Moretti era specializzato nei lavori in fune in quota ed è precipitato per 10 metri. Stava lavorando alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. Inutili i soccorsi, la magistratura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. In segno di lutto, l'area archeologica ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto il tragico incidente. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato l'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri che hanno intercettato i messaggi online. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con l'Europol fra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Ogni secondo martedì del mese alle 9.30 con replica alle 17.10 vi aspettiamo con lo spazio dedicato alla medicina con Gruppo Bioanalisi.
4: Tutti i sabati alle 10.30, con replica alle 19.10, Gianni Branca conduce Dalla parte del cittadino. La trasmissione è aperta ai sindaci del territorio, al sindacato, agli avvocati e ai rappresentanti di enti ambientali.
5: Tutti i giovedì sera su Radio Orizzonti in Blu, Lifestyle, dalle ore 21 alle 22.30. Conduco io, Damiano, alla regia il sempre fedele e amico Alberto, per citare Schulz, padre di Charlie Brown,

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.

0: Oggi ci avviciniamo a Bergamo perché fra pochi giorni, dal 1 di ottobre fino all'11 dello stesso mese, lì si svolgerà la 24esima edizione del Festival Bergamo Scienza. Numerosissimi gli appuntamenti con nomi internazionali che si esprimeranno sulle convergenze, che è anche il titolo che quest'anno è stato scelto per questa manifestazione. Ma ce lo siamo fatto raccontare da Nicola Quadri, direttore generale di Fondazione Bergamo Scienza. Nicola Quadri, siamo giunti a questo 24esimo appuntamento. Senta, possiamo fare un passo indietro e ricordare agli ascoltatori a quando risale la prima edizione e quali obiettivi vi eravate prefissati?
1: Allora, Bergamo Scienza è nata nel 2003 con la sua prima edizione, con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e raccontare la scienza utilizzando un linguaggio che fosse accessibile e con diciamo, la visione di una società in cui la conoscenza è fondamentale per la crescita, lo sviluppo anche sociale ed economico, non solo culturale. Questa era la visione dei fondatori di Bergamo Scienza, che appunto ebbe la prima edizione nel 2003 e poi nel 2005 divenne un'associazione. Da allora ovviamente sono passati tanti anni, ricordo anche che l'Associazione Bergamo Scienza è diventata una fondazione 20 anni dopo la sua nascita, l'anno scorso nel 2025, ma prosegue come fondazione di partecipazione con lo stesso spirito e con gli stessi valori fondamentali, perché per raggiungere gli obiettivi che ho detto ci sono anche dei valori guida, e tra i valori guida c'è la totale gratuità degli eventi, il coinvolgimento attivo delle scuole, solo come pubblico ma come proponenti, la scelta dei relatori, delle conferenze per assoluta qualità, l'indipendenza culturale e molti altri, diciamo, pilastri che sono rimasti immutati all'interno del manifesto di Bergamo Scienza.
0: Sento, oltretutto direi un lavoro piuttosto complesso, perché tutto evolve così rapidamente, per cui in questi anni avete dovuto essere sempre al passo di questi cambiamenti.
1: Sì, esatto, quella forse è la cosa più difficile. Ci piace pensare che Bergamo Scienza possa essere una sorta di finestra sul futuro e quindi proprio mettendo sul palco persone che sono a volte anche sconosciute al grande pubblico, perché sono scienziati importanti in Italia e spesso all'estero. Metà del programma di quest'anno sono persone che vengono da un sacco di paesi esteri, Germania, Francia, Giappone, Stati Uniti e così via, e diciamo l'obiettivo è sempre scegliere delle persone che siano in grado di raccontarci che cosa loro vedono alle frontiere della ricerca, dello sviluppo e quindi quello che poi arriverà nella vita anche quotidiana di tutti i giorni negli anni a seguire. Ovviamente è un compito sempre più difficile perché certo, la rapidità di evoluzione, come si diceva, è sempre più alta. Per fortuna abbiamo un comitato scientifico, questo da sempre, e c'è questo comitato scientifico che seleziona le conferenze e relatori, che è composto da 20 scienziati intellettuali, guidato da Telmo Pievani oggi come presidente del comitato scientifico, ed è, diciamo, il gruppo di persone che ci ha aiutato con straordinaria generosità e veramente attenzione a costruire un programma che fosse capace appunto di raccontare oggi, ma magari anche di raccontare domani.
0: Certo, senta, comunque da subito un grande successo. Ve lo aspettavate?
1: Allora, credo che i soci fondatori lo raccontano sempre con stupore, quindi forse no, nel senso che loro non si aspettavano, credo, lanciando il festival nel 2003 con poche giornate, perché inizialmente era un festival di un paio di giornate nel weekend, di avere una risposta di pubblico così forte in una città come Bergamo, che 20 anni fa era una città anche diversa da oggi. Oggi è una città che negli ultimi 20 anni è cresciuta tantissimo, dove ci sono moltissimi eventi, una proposta culturale molto ricca, al tempo era molto meno così, e oltretutto su delle tematiche, quelle scientifiche, che non caratterizzano Bergamo nello specifico, a differenza di altre città magari piccole d'Italia che per varie ragioni storiche ospitano istituzioni scientifiche. Noi ne abbiamo, penso veramente, oltre che all'università, ovviamente gli studi di Bergamo, anche il Mario Negri, però sicuramente non è una città che ha questa cultura, no, fin dal principio, e rimasero stupiti e dimostrò che c'era voglia di capire, voglia di sapere, voglia di farlo assieme, dando appunto in gruppo, stando assieme dentro gli spazi di un festival, che è un luogo di condivisione, e questa cosa poi è esplosa. Infatti il festival è cresciuto, è diventato di 2 settimane e non si è mai fermata. E dopo il Covid credo che si sia dimostrato ancora di più la voglia di partecipare, perché questo è quello che abbiamo visto anche noi.
0: Senta, novità di quest'anno a partire dal titolo.
1: Allora, quest'anno il festival appunto ha questo titolo, Convergenze, il visual, che è frutto di una competizione, nel senso che abbiamo un contest di agenzie, di grafici, di illustratori, rappresenta due mani che diciamo si incontrano attorno al simbolo di Bergamo Scienza, che è l'atomo, che rappresenta un po' l'idea, la scoperta. Convergenze, diciamo, che cosa rappresenta? È il filo conduttore degli incontri del festival, ha molte declinazioni ovviamente, una di queste sicuramente è la multidisciplinarità, quindi l'idea di convergere da ambiti diversi della scienza, ma anche della società o del sapere in generale, quindi umanisti e scienziati, ma anche diciamo imprenditori, ricercatori, società civile, perché per affrontare alcune sfide bisogna trovare ovviamente dei punti di incontro e lavorare assieme. Una delle declinazioni forti, che è importante nella storia della scienza, è quella della cooperazione scientifica, cioè il fatto che la scienza per sua natura, siccome richiede il lavoro, la collaborazione, perché la scienza non si fa mai da soli, tra persone che parlano lingue diverse, vivono in paesi diversi, è un acceleratore, spesso e volentieri lo è stato nella storia, di cooperazione internazionale. E questo è uno dei temi che affronteremo nel corso dell'edizione, in particolare con l'inaugurazione, dove affronteremo questo tema, e anche con l'evento di chiusura, che tra l'altro vedrà, quindi domenica 11 pomeriggio, vedrà il dialogo tra Paolo Nespoli, l'astronauta, è un famoso fumettista di Ortolani, proprio intorno a questo tema, partendo dallo spazio, perché ovviamente lo spazio e la Stazione Spaziale Internazionale è uno dei grandi laboratori di cooperazione internazionale.
0: Senta, un'attenzione direi sottolineata anche sull'ambiente, sull'intelligenza artificiale. Questi sono solo due dei temi che Bergamo Scienza propone.
1: Assolutamente, sono temi che proponiamo, che seguiamo da tanti anni da vicino, ovviamente diciamo con costanza, devo dire, nonostante non abbiano sempre avuto la stessa visibilità, per cui magari l'intelligenza artificiale, il cui fascino c'è sempre stato, ma non si era capito subito la rapidità con cui avrebbe impattato, e noi ne parlavamo anche prima, e il cambiamento climatico, dove abbiamo continuato a parlare nonostante ci sia stato nel tempo, negli ultimi anni, anche una flessione di interesse da parte del pubblico, anche di stanchezza forse, perché è un problema enorme, sembra che delle soluzioni non vengano neanche prese in considerazione in alcuni momenti storici, perché è successo di tutto in questi anni, e quindi credo ci sia un po' di esasperazione oltre che di preoccupazione. Noi abbiamo continuato a parlarne perché è un tema centrale, ne parleremo tanto anche in questa edizione, cerchiamo di farlo dando anche dei segnali, non di falsa speranza, perché non ha senso ovviamente, ma di possibilità, perché c'è la possibilità di intervenire, e assolutamente dobbiamo capire come farlo assieme. Quest'anno parleremo di cambiamento climatico, di trasformazioni climatiche del passato e di quello che sappiamo sull'impatto che hanno su tutti gli ecosistemi, quindi con il rischio di estinzione di massa, con Daniel Rothman per esempio, parleremo di temperature con le anziane che hanno fatto causa allo Stato svizzero, alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo, e che hanno vinto, quindi il fatto che dobbiamo, è una responsabilità di tutti tutelare, no, la salute in un contesto così in rapido cambiamento, e questi sono solo due esempi. Intelligenza artificiale ovviamente è altro tema centrale, peraltro si lega perché ha un impatto ambientale importante, e anche quest'anno ne parliamo. Cito solo una conferenza che secondo me è molto, molto interessante, Antonio Casilli ci racconterà il lavoro nascosto dietro l'intelligenza artificiale, perché ci sono moltissime persone che allenano gli algoritmi, correggono e migliorano gli algoritmi, non solo nelle grandi corporation che li sviluppano, ma in giro per il mondo, spesso in condizioni molto precarie di sfruttamento, ed è un lavoro abbastanza invisibile, ma che in realtà va raccontato, va capito. E
0: c'è da sperare appunto che da questi vostri spunti, direi l'opinione pubblica, ma i preposti, giornalisti, eccetera, eccetera, facciano tesoro per ospitarli nelle loro trasmissioni. Senta, una cosa che rende attraente questa iniziativa sono i visitatori che vengono coinvolti, sono attivi.
1: Sì, lo spirito è assolutamente quello di coinvolgimento diretto. Questo viene fatto sia nelle, appunto, anche negli incontri che tipicamente sono più frontali come le conferenze, nel senso che noi facciamo degli incontri nei quali al termine della conferenza c'è un ampio spazio che spesso supera la mezz'ora di domande e di interazione con il pubblico, che spesso poi prosegue la conferenza finita, come potete immaginare, perché c'è davvero interesse, il pubblico si è abituato che può chiedere, anzi deve chiedere, che le persone sul palco sono a disposizione per dialogare. Questo è ovviamente un punto importante, ma poi importantissimo, abbiamo moltissimi laboratori dove le persone possono mettersi in gioco in modo diretto, e moltissimi di questi laboratori sono sviluppati dalle scuole del territorio di Bergamo, quindi città e provincia, e non solo, perché ci sono scuole che vengono anche da fuori città e da fuori regione in alcuni casi, che sviluppano un progetto di divulgazione, un laboratorio insieme agli studenti, quindi coinvolgendo in modo diretto gli studenti, che poi diventano degli animatori scientifici, delle guide, e coinvolgono il pubblico, per cui il pubblico non solo mette le mani in pasta e sperimenta, ma si trova a dialogare con i giovani, certo. che con passione hanno progettato il tutto, e che è un incontro che secondo me permette di crescere entrambi, no? Quindi è una cosa di cui siamo molto, molto orgogliosi. È un approccio che è nato più di 15 anni fa per volere di Raffaele Aravasio, che è presidente del Comitato Scuole, che è un unicum nei festival italiani. Quindi
0: è certamente molto interessante questo, è un impegno certo, anche questo faticoso, ma fondamentale. Nicola Quadri, grazie per il lavoro che fate, e soprattutto per il lavoro che comincerete a fare il 12 ottobre, perché evidentemente per l'anno prossimo si incomincia subito.
1: Assolutamente, l'obiettivo è quello, appena chiudiamo il festival ci riposiamo magari giusto una settimana, e poi si riunirà il comitato scientifico, e insomma sono già tante le idee, perché ovviamente, come diceva lei prima, la velocità è ampia, quindi osserviamo quello che succede e già abbiamo insomma molte idee su quello che potremo fare l'anno prossimo.
0: Buon lavoro allora, e all'anno prossimo.
1: Grazie mille, buon lavoro a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: seconda parte di Non Solo Cultura con noi Daniela Pizzagalli, che ci presenterà un giovanissimo scrittore svizzero che ha già scalato le classifiche dei libri più venduti con il suo primo libro. Giovanissimo perché, credo, ce lo confermerà lei, ha solo 22 anni. Sentiamo cosa ci ha detto. Daniela, ben trovata. Allora ricominciamo e cominciamo con quale casa editrice vuoi presentare oggi?
1: Quindi un taglio diverso dal solito. Cominciamo con la casa editrice che è La Guanda, che è una casa editrice del gruppo GEMS, che comunque ha sempre fatto libri, certo, di qualità, ecco, certo, sempre autori molto validi, e adesso si trova a gestire in questi giorni il caso letterario dell'anno. Cosa strana in effetti per Guanda, che di solito appunto sono cose diciamo un po' più per elite. Questo il titolo, dico subito, Lazar, e l'autore Nelio Biedermann, che è un ragazzo svizzero di 22 anni. E sembra incredibile, lo chiamano il nuovo Thomas Mann, perché il Lazar è una saga familiare ungherese che ha riferimenti proprio con quella che era la sua famiglia originaria. E racconta la saga di questi Lazar, nobili ungheresi, che passano appunto nel Novecento da essere padroni di grandi proprietà fino a essere poi espropriati con la conquista russa, e poi dopo di nuovo riconquistati dai nazisti e poi di nuovo ricaduti dopo la guerra sotto l'Unione Sovietica. Quindi sicuramente è un pezzo di storia molto molto drammatico che viene rivissuta da questo Nelio. Bisogna fargli i complimenti, perché evidentemente è un ragazzo che ha sempre amato la storia, perché sa ritrarre veramente il passare di questa famiglia e di queste generazioni.
0: Ecco, per cui appunto, come dicevi tu, romanzo, ma anche la storia, insomma, la storia proprio nel senso letterario. Senti, abbiamo un altro libro?
1: Invece farei adesso una casa editrice, anche qui di nicchia, perché voi sapete che io amo le case editrici di nicchia, e perché mi piace considerare sempre libri di qualità, ecco. E quindi andiamo su Iperborea, che è quella destinata agli autori della Scandinavia, con una nostra vecchia conoscenza, Jan Brocken, olandese, che noi amiamo perché va sempre in giro per il mondo facendo racconti di tipi che lui conosce, andando anche indietro nel tempo con tanti artisti. L'ultimo suo libro si chiama La malinconia del viaggiatore, e anche qui sono tutti racconti diversi, per questo trovo che siano libri che si portano dietro anche molto facilmente, perché uno può cominciarne uno, poi prenderne un altro, insomma non è una lettura che ti deve tenere così fisso, diciamo, dall'inizio alla fine. Anche qui più di uno si svolgono in Italia, perché lui ama molto l'Italia e incontra dei personaggi molto molto particolari che gli ricordano anche appunto la nostra storia, la nostra letteratura e la nostra arte e la musica, perché lui è molto amante anche della musica classica.
0: Ecco, per cui allora direi che abbiamo esplorato varie piste. Senti, ti ringraziamo e ci risentiamo la prossima volta.
1: Con qualche altra novità, a presto.
0: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e dà appuntamento a mercoledì prossimo. Parleremo di politica con Gianfranco Pasquino e gli abbineremo anche un libro giallo. A risentirci, a presto.
2: Prima dei fatti.
3: Prima dei fatti.
2: Tante rubriche, un solo programma.
4: Ed eccoci amici ai consigli di Sissi.
3: Oggi i consigli sono soprattutto per quei ragazzi che non sanno quale facoltà scegliere. E allora io vi consiglio di andare all'Università del Caffè. Sentite un po'. Ragazzi, la scelta della facoltà universitaria rappresenta un momento fondamentale per il futuro di tanti. Ma hai mai pensato di studiare il caffè? In Italia esiste un luogo magico dove si impara tutto ciò che c'è da sapere sulla bevanda più amata al mondo. È l'Università del Caffè, nata dall'intuizione della famiglia Illy, un'istituzione unica nel suo genere, che quest'anno celebra 25 anni di attività. Immagina di entrare in un'aula dove si parla di aromi, miscele, storia e cultura. Un luogo dove si impara a distinguere un buon espresso da uno cattivo e a conoscere le sfumature di gusto dei caffè provenienti da ogni angolo del pianeta. Ma l'Università del Caffè non è solo un luogo di studio, è anche un punto di incontro, un momento di condivisione e di scambio di esperienze dove baristi esperti e appassionati si confrontano, imparando gli uni dagli altri e creando una vera e propria comunità. Insomma, se vuoi approfondire la tua conoscenza in modo professionale, l'Università del Caffè è il posto giusto.

e con il profumino di caffè vi do appuntamento alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao a tutti!

0: Eccellenze in tavola, breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. E ben ritrovate i nostri cari amici che sono qui con noi a parlare e soprattutto a immaginare queste eccellenze agroalimentari. Noi le raccontiamo, ma è come se le avessimo qui davanti, carissimi.
2: Da assaggiare, da assaggiare.
0: Ecco, sì. Facciamo che io quest'oggi ho portato una cosa semplice,
2: particolare,
0: banale.
2: Sì, però particolare.
0: Però, sì, conosciuta da tutti. Ho portato una confezione di pane Carasau. E tu dirai, il pane Carasau.
2: Certo.
0: E poi c'è anche la versione condita, che è il pane Guttiao, che è davvero un testimone della cultura alimentare millenaria mediterranea. È poco conosciuto al di fuori della sua terra d'origine. Si presenta e si conosce anche come carta da musica.
2: Certo.
0: Per la sua estrema e sonora sottigliezza, questo pane rappresenta davvero la soluzione tecnologica delle antiche comunità pastorali sarde alla necessità di un alimento leggero, nutriente e che potesse sfidare il tempo. È basato esclusivamente sulla semola rimacinata di grano duro. Oggi davvero è un custode di una biodiversità cerealicola e anche una ritualità sociale che definiscono davvero l'identità profonda della Sardegna.
2: Vediamo un po' di storia. Ecco, ritrovamenti archeologici attestano l'esistenza di forme primitive di pane secco in Sardegna già nell'età nuragica, cioè tra il 1800 e il 500 avanti Cristo, quando le comunità pastorali sarde modellarono un'alimentazione funzionale alla vita proprio itinerante tra le montagne interne dell'isola. Se tu vedi bene, il nome Carasau
0: sì.
2: deriva, per i sardi che lo conoscono, però noi impariamo,
0: sì.
2: vero Niva, dal verbo sardo carasare, cioè tostare, arrostire, e rimanda alla fase produttiva che conferisce al pane la sua caratteristica proprio croccantezza. La tecnica si è tramandata attraverso i secoli fino ad oggi, radicata nella cultura agropastorale delle aree interne dell'isola. E secondo la tradizione orale delle zone interne, l'estrema sottigliezza delle sfoglie aveva anche un significato culturale oltre che tecnico. Ogni disco poteva venire diviso tra più commensali, trasformando quindi il pane in un gesto di condivisione. Il pane invece Guttiao nasce come variante, diciamo arricchita, figlia dell'economia del non spreco. Il Carasau, raffermo, veniva rivitalizzato con olio di oliva e sale per non buttare via niente e poi ripassato brevemente sul fuoco in forno, diventando quindi un simbolo di ospitalità diffuso soprattutto nella Barbagia, Mandro-Lisai e nel Nuorese.
0: La ricetta. Com'è la ricetta, Carla? Sentiamo un po'.
2: Sentiamo.
0: Prevede 4 ingredienti. Semola rimacinata di grano duro. In genere, insomma, si prediligono le varietà locali sarde, come la Caralis. Acqua, sale marino, lievito naturale o di birra. E l'utilizzo di semola rimacinata di grano duro anziché la farina di grano tenero ha un ruolo sostanziale perché presenta un colore giallo paglierino naturale, una granulometria più diciamo così più grossolana anche rispetto alla farina semi-integrale di tipo 2, un contenuto proteico superiore e un glutine più tenace, Una maggiore capacità di assorbire acqua e una minor resa in lievitazione, una quota di carotenoidi, in particolare la luteina, decisamente più elevata rispetto al grano tenero.
2: La tecnica di produzione del pane carasau è una delle più articolate della panificazione mediterranea. Vediamo come si articola il processo artigianale. C'è un impasto e una prima lievitazione. Poi c'è una stesura in dischi sottilissimi, pochi millimetri di spessore. C'è una seconda lievitazione delle sfoglie, tradizionalmente su dei teli di lino, per circa 2 ore, poi c'è una prima cottura in forno, tradizionalmente un forno a legna, a temperature molto elevate. Perché? Perché il calore violento provoca il rapido rigonfiamento della sfoglia in una sorta di pallone. Inoltre c'è la separazione dal disco, quindi gonfio, in 2 fogli distinti, e questa operazione chiaramente richiede grande abilità manuale e veniva spesso affidata alle donne più esperte. E per ultimo la carasatura dei 2 fogli, cioè una seconda cottura breve ad alta temperatura per renderli uniformemente croccanti, secchi e microbiologicamente stabili, così da garantire una conservabilità anche superiore addirittura a 1 anno. Il pane invece guttiao, che ne abbiamo parlato prima, si ottiene partendo sempre dal carasau, cioè si viene spennellato con olio extravergine di oliva, salato con sale marino, talvolta aromatizzato con rosmarino tipo, e si ripassa il tutto in forno fino a completa doratura.
3: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non burta nisciuna piazza a te, invece monufrate.

E tu, Carmelina? Senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No? Guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.

0: nonna, da zia, da padre, da frate, da sora, da mamma, da cane. Scusate, giovinotto.
1: Chi è?
0: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai a te ben! Ya te ben!
2: Il pane carassau è inserito nell'elenco nazionale dei PAT. Cosa sono i PAT? Sono i prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. È un riconoscimento culturale della ricetta storica e del suo metodo di lavorazione che ci hai raccontato, Carla, complicatissimo.
3: Mm-hmm. Certo.
2: Le aree di produzione storiche comprendono la Barbagia, il Logudo d'oro e l'Ogliastra, sebbene il pane carassau e il pane gutiae oggi esprimono addirittura l'identità gastronomica dell'intera Sardegna. Ma in definitiva sta carta da musica, Carla, ma ha delle proprietà nutrizionali? O?
3: Certo, infatti presenta un profilo tipico dei prodotti da forno a bassa umidità. I valori medi per 100 grammi indicano un apporto energetico di 350-380 calorie, quindi non è poco. E il pane gutiaio invece, siccome c'è l'aggiunta, come abbiamo detto prima, di olio, raggiunge un contenuto lipidico più elevato, però qualitativamente migliore, arricchito da acidi grassi monoinsaturi. La semola rimacinata di grano duro, materia quindi prima del carasau, ha ricevuto crescente attenzione scientifica per le sue proprietà nutraceutiche. Ricerche recenti hanno dimostrato che i pani a base di semola, in particolare quelli con lievito naturale, presentano un'attività antiossidante misurabile grazie alla presenza di carotenoidi e dei composti fenolici. La lunga lievitazione praticata poi nelle produzioni di qualità contribuisce a ridurre il contenuto di acido fitico, favorendo la biodisponibilità di minerali come ferro e zinco, abbassando quindi il profilo di risposta glicemica.
2: Ma in definitiva, come lo possiamo usare? Io vado pazza, lo mangio così a crudo, ti mangio un'intera confezione, altro che pane normale.
3: 350 calorie.
2: Nella cucina storica il carasau era il compagno, diciamo così, indispensabile del pastore quando era in transumanza. Era un pane leggero, impilabile, resistente all'umidità e anche agli sbalzi termici. Si poteva consumare asciutto, ammorbidito nel brodo di pecora, o addirittura usato come piatto su cui mettere formaggi, salumi, olive, che buono. La preparazione che ne deriva è, senti questo Carla, il pane frattau.
3: Frattau, tutinau.
2: Le sfoglie vengono ammorbidite in brodo di carne o acqua calda, stratificate con salsa di pomodoro, pecorino grattugiato e udite udite, completate con un uovo in camicia. Il nome frattau deriva probabilmente dal sardo fractau, spezzato, poiché il carasau veniva rotto a mano prima di venire utilizzato. Il gutiao è oggi molto apprezzato come uno snack salato, antipasto autonomo, oppure come accompagnamento a salumi e formaggi.

I criteri di selezione essenziali per la guida all'acquisto riguardano la materia prima, il metodo di lievitazione e l'assenza di additivi o aromi. Le certificazioni biologiche quindi garantiscono una filiera più attenta alla sostenibilità ambientale e anche alla biodiversità. Per concludere, possiamo dire che il pane Carasau e il pane Gutiao trascendono la categoria dei sostituti del pane per posizionarsi come elementi di un'architettura gastronomica unica. La loro originalità risiede nella capacità di essere allo stesso tempo un reperto storico vivente, ma anche un ingrediente estremamente moderno per la cucina internazionale. Valorizzare questi pani significa proteggere una tecnica che è la carasatura, che è espressione di un saper fare antico, capace di trasformare l'acqua e la semola in una sfoglia sonora che racconta la Sardegna al mondo con discrezione e trasparenza.

0: carissimi, partiamo ora con un'altra eccellenza. Carla, io sì, vado pazza per questo. Lo zampone di Modena IGP.
1: Eccoci.
0: È un prodotto di salumeria, chiaramente crudo o precotto, a base di carne e cotenna suina. Naturalmente l'IGP ha comunque una bella storia.
1: Eh sì, le origini dello zampone di Modena IGP risalgono al 1511. I cittadini di Mirandola, che sì, è un paesino vicino a Modena,
0: bella Mirandola,
1: assediati dall'esercito di Papa Giulio II della Rovere, decisero di macellare i maiali per sottrarli al saccheggio ed insaccare la carne dapprima nella cotenna, dando vita quindi al cotechino, e successivamente nelle zampe dei suini, creando lo zampone.
0: Lo zampone.
1: Da buon gustaia che sei. Il prodotto che ne derivò quindi ebbe grande successo e si diffuse nei mercati limitrofi a partire dal XVIII secolo, anche grazie all'aumento della produzione delle antiche botteghe salumiere, la Frigeri e la Bellentani.
0: E la zona di produzione dello zampone di Modena IGP, molto ben preciso, interessa l'intero territorio della regione Emilia-Romagna, il territorio delle province di Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Monza, Brianza, Varese, Como, Lecco e il territorio delle province di Verona e Rovigo nella regione Veneto. Ma qual è il metodo di produzione, Carla? Lo zampone di Modena IGP è costituito da una miscela di carni suine ottenute dalla muscolatura striata, grasso suino, cotenna, sale, pepe intero o a volte anche a pezzi. La preparazione prevede la macinazione delle carni in tritacarne con stampi con fori di 7 o 10 mm per le parti muscolari, sai che sono, e di 3-5 mm per la cotenna. Il trito ottenuto viene impastato in macchine sottovuoto a pressione insieme a sale o altri ingredienti, per esempio vino, acqua, spezie e piante aromatiche. La miscela viene insaccata in involucri naturali costituiti dal rivestimento cutaneo dell'arto anteriore del suino, completo delle falangi distali, e poi viene legato sopra l'estremità superiore. Il prodotto finale può essere commercializzato fresco o cotto. Nel primo caso viene sottoposto ad asciugamento in una stufa specifica d'aria calda e nel secondo viene precotto in acqua.
1: La forma dello zampone Modena IGP è quella tipica della zampa anteriore del suino. Ha una consistenza morbida e al taglio le fette sono compatte, di granulometria uniforme e di un colore roseo tendente al rosso. Il sapore è caratteristico, con un gusto molto intenso e aromatico.

0: allora siamo qui col nostro zampone. E come va conservato? Quello fresco va conservato in frigorifero e chiaramente bisogna cuocerlo. La cottura deve essere prolungata. E invece quello precotto, che è confezionato ermeticamente, poi viene sottoposto a un trattamento termico, si conserva a temperatura ambiente e necessita di un tempo di cottura più breve. In genere, poi ci sono nelle indicazioni, arriviamo tra un quarto, 20 minuti, ecco. Lo zampone di Modena IGP si deve mangiare caldo, obbligatoriamente, bello bollente, unito alle tradizionali lenticchie. In genere si mangia nel corso delle festività di Natale, di Capodanno, ma oltre alle lenticchie viene consigliato di abbinarci anche dei fagioli bianchi in umido, oppure degli asparagi al burro, un bel purè di patate e la salsa di mele, che fa proprio un contrasto di gusto. Ci sono varie ricette, per esempio lo zampone di Modena tagliato a fette su crostini di polenta, oppure su un letto di verza al profumo d'arancio con aceto balsamico di Modena. E a questo punto, Carla, sì, il tempo sta finendo.
1: Certo, se te hai già mangiato. Sì. Sì. Per la produzione dello zampone di Modena non possono essere utilizzati aromi di affumicatura né aromi ottenuti per sintesi chimica, questo è importante.
0: Sì.
1: È un alto però contenuto di proteine, ti fa bene, di grassi insaturi, di vitamine del gruppo B, di minerali quali ferro e zinco, ed è privo di lattosio e glutammato aggiunto.
0: E quindi.
1: Mangiamolo.
0: Va bene.
1: Va bene. Bene, dai Niva, anche per oggi il nostro tempo è terminato. Vi ringraziamo come di consueto per l'attenzione che ci date e, se ne avete voglia, vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

0: In Blu 2000, news.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Nuovi raid russi sull'Ucraina. Kiev è sospeso il servizio ferroviario urbano a causa di un attacco di droni sulla capitale. Incendi diversi quartieri, distrutte anche due distributori di benzina. E nel porto di Odessa un attacco contro una nave mercantile ha provocato la morte del comandante. Al momento non ci sono presupposti per avviare negoziati di pace con l'Ucraina, anche se la Russia rimane aperta a questi negoziati, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, commentando l'appello di Trump e Zelensky ieri da New York a un cessate il fuoco del settore energetico. Un drone di ricognizione armato saudita è stato abbattuto sopra la città yemenita di Al-Muqa nella provincia di Taiz sulla costa occidentale, lo riferisce il portavoce militare degli Houthi, ribelli filo-iraniani dello Yemen. L'Iran intanto conferma i colloqui con la parte americana avvenuti tramite un mediatore qatariote e afferma che le condizioni di Teheran sono state comunicate, fra cui la fine della guerra in tutte le sue forme, la cessazione delle azioni aggressive da parte degli Stati Uniti e il blocco navale, la guerra economica e il rilascio dei beni iraniani. Tutelare i minori, i migranti, vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza in piazza San Pietro, ricordando la giornata mondiale del migrante e del rifugiato che ricorre domenica prossima 27 settembre. Il pontefice denuncia violenze, torture e sfruttamento che spesso bambini e adolescenti subiscono lungo le rotte migratorie e ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi, ha sottolineato il Papa. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. L'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno. Frena, secondo l'organizzazione, invece il PIL mondiale. Le prospettive economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura al conflitto in Medio Oriente, spiega l'OCSE, che aggiunge la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo. I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud prima di Juve-Atalanta. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Tutti i mercoledì alle 11.05 con replica alle 19.40 l'intervista della settimana a cura di Yaya Barzani.
3: Tutti i lunedì alle 9.30 e in replica alle 17.08 con Monsignor Giuseppe Marinoni il confronto con la parola. Conducono Giancarlo e Carlo.
4: Bastardi senza gloria, storie di perdenti magnifici, ribelli sconfitti e geni incompresi.
5: Bastardi senza gloria va in onda la prima e la terza domenica di ogni mese alle ore 22, solo su Radio Orizzonti.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A tutta musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
6: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in Blu. Ogni lunedì.

0: Saronno, rinascerà il Merlot locale. A Uboldo, Tertenia, gemello di Uboldo. Cislago, diari gratis per 420 bambini. E ancora Saronno, 3 giorni per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, Federica Batignani e alla regia Matteo Serenelli.
0: Stavolta ci siamo. Niente scarabeo giapponese che in passato ha devastato le coltivazioni, niente grandine. Il raccolto c'è stato e il primo vino di Saronno finirà in bottiglia. Nascerà, anzi rinascerà, il Merlot locale. Il vigneto sperimentale si trova da tempo e tra mille vicissitudini a Cassina Ferrara. Ha finalmente in questi giorni dato i suoi frutti. Sino ai primi dell'Ottocento il vino saronnese era una vera istituzione. Quella che oggi è via San Cristoforo e dintorni erano pieni di osterie dove si degustava il vino a chilometro zero. Poi l'arrivo di nuove colture e le malattie della vite, con la produzione si era ridotta e poi era addirittura scomparsa dal territorio. A farla ripartire il progetto sperimentale lanciato qualche tempo fa dal consorzio sovracomunale Parco Lura con il supporto del comune. Progetto andato incontro a tantissimi imprevedibili ostacoli, dalle condizioni climatiche estreme all'invasione degli insetti asiatici. Ora l'uva c'è, è stata raccolta e quindi inizia il conto alla rovescia per arrivare al momento della degustazione. Ma la vendemmia c'è stata e per molti versi è stato un evento storico, dicono dalla Parco dell'Ura. Solitamente bisogna attendere solo 3 anni dalla messa a dimora della vite, ma qui si è dovuto fare i conti con gli insetti e con la grandine. La raccolta ha coinvolto direttamente studenti e docenti della scuola professionale IAL di Saronno. Un'iniziativa concreta che è stata possibile abbinare a un momento di socialità e didattica. La zona del vigneto fa parte dell'area naturalistica protetta che dalla periferia nord di Saronno si estende nel vicino Comasco. In tutto sono state raccolte 25 casse da 30 kg. Del prossimo passaggio si occuperà una scuola agraria di Villa Cortese che curerà la parte produttiva facendo tesoro di esperienze pregresse in questo ambito. Intanto si sta già pensando al nome ufficiale del rinato vino di Saronno e anche alla realizzazione dell'etichetta per le bottiglie. Sarà una produzione limitata, un po' di nicchia diciamo, senz'altro sarà possibile provare il vino alla Cassina della Vigna e probabilmente sarà disponibile anche in un limitato numero di bottiglie per la vendita.
1: A Uboldo, il sindaco reduce dalla sua visita a Tertenia in occasione del gemellaggio con Uboldo è rimasto conquistato da questo paese della Sardegna, dove nello scorso weekend si è tenuto il primo incontro istituzionale dopo l'accordo formale tra i due comuni per gemellarsi in funzione della popolosa comunità di immigrati terteniesi venuto a stabilirsi a Uboldo 70 anni fa. Coinvolgente la cena in piazza, nella quale più di 200 persone hanno accolto il sindaco uboldese, affiancato dal collega, dal parroco e dalle associazioni locali. Il gruppo, di fronte alla cittadinanza, ha visto i due sindaci che hanno ripercorso i passaggi e il perché del gemellaggio. È il riconoscimento ufficiale di un legame profondo costruito nel tempo attraverso le persone e la condivisione di valori comuni. Tutto ha avuto origine negli anni 50, quando molti terteniesi furono costretti a lasciare la propria terra in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita nelle nostre zone. Uboldo seppe accogliere questi uomini e queste donne con sacrificio, dignità, spirito di adattamento che si integrava

0: pienamente nel tessuto sociale e produttivo lombardo, contribuendo in modo significativo alla crescita della comunità che li ospitava. Un vantaggio reciproco. Da questa integrazione sono nati rapporti umani solidi e duraturi. Nel tempo, infatti, si sono celebrati numerosi matrimoni tra cittadini lombardi e sardi, generando famiglie che rappresentano ancora oggi un esempio concreto di incontro fra culture diverse, unite dal rispetto reciproco e da un forte senso di appartenenza.
1: Cislago, in occasione del primo giorno di scuola, AVIS, Comitato Genitori e ASD5 Cascina Running hanno donato 420 diarie a tutti gli alunni della scuola primaria Mazzini, garantendo così un bel risparmio alle famiglie e lanciando un messaggio di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e su uno stile di vita sano. Dopo il successo dello scorso anno, insieme al Comitato Genitori, abbiamo allargato la collaborazione anche al 5 Cascina Running, dedicando alcune pagine del diario alla maratonina del Rugaredo, un'iniziativa ormai tradizionale in paese, spiega il presidente dell'AVIS. Alcune pagine sono dedicate alla donazione, perché è bello pensare che una volta grandi si ricordino del diario diventando donatori e donatrici di sangue.
0: Dal 30 settembre al 2 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, ASST Valle Olona aderisce alla Open Week sulle malattie cardiovascolari, quest'anno dedicata in particolare alla cardiomiopatia, promossa da Fondazione Onda ETS. Saranno proposti colloqui e visite, oltre che materiale informativo, con l'obiettivo di favorire la prevenzione, facilitare l'accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio. Nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206.000 decessi, rappresentando quasi il 31% di tutte le morti registrate. Al centro di questa edizione dell'Open Week sulle malattie cardiovascolari sono le cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessano il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza. In alcuni casi, tuttavia, rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o a seguito di un evento cardiovascolare. Per questo, il percorso diagnostico non riguarda soltanto un singolo paziente, ma può rendere opportune la valutazione dei familiari, il monitoraggio nel tempo e, nei casi indicati, il ricorso a consulenza e a test genetici.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e la Settimana. Elena Piva con Federica Butignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu.

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Caronno, farmacia di Corso Italia 990, telefono 02 25 10 46.

0: Al cinema Silvio Pellico, le ore 20:30, si proietta il film Odissea. Al cinema Prealpi, alle 19, Un mondo meraviglioso. E alle ore 21, La fine di Oak Street.
1: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle 20:45, Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero.
0: Festa degli oratori dal 21 al 27 settembre. Tocca all'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Sabato 26 settembre alle ore 21 all'oratorio Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules.
1: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle 22:30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione. Corso biblico, il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
0: Venerdì 25 settembre alle ore 19 a Saronno, presso il bar Casotto in via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali.
1: A Rovello Porro, 25, 26, 27 settembre, 1, 2, 3 ottobre, presso Area Feste via Luini, sesta edizione dell'Oktoberfest, organizzato dalla Proloco di Rovello, Restate Positivi APS, eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
0: Sabato 26 settembre dalle ore 9 alle ore 11 presso la casa di Marta, raccolta indumenti di abbigliamento uomo sportivo.
1: Saronno, sabato 26 settembre dalle ore 10:45, Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio. Al mattino presso le vie del centro di Saronno, nel pomeriggio presso Danzarte Studio. Esibizioni, Angolo dei Ricordi e Snack Corner.
0: 27 settembre, Strasaronno, manifestazione podistica aperta a tutti, 10 km a passo libero e cronometrata, partenza alle ore 9:45, 5 km family run, partenza alle ore 10. Partenza è dal villaggio CLS di via Don Volpi 10. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: primi ospiti sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Diamo uno sguardo ai programmi della nostra radio di giovedì 24 settembre. La mattinata comincia alle 9.30 e alle 17.45 con Teresella, appuntamento con Arte e Artisti, che ospiterà Don Davide, e a seguire alle 10.05 ospiterà Anna Clerici di Culturalmente e Musicalmente. Alle 10.30 e alle 19.10 Gabriella Girola e Gigi Volpi conducono Fare Radio per Fare Rete, dove intervisteranno la dottoressa Venieri per la giornata della salute mentale, lasciando poi il posto a Pianeta Lavoro alle 11.05 e alle 19.40 con ospite Marilena della Pasticceria Nord.
2: Chiara e Aldo ritornano alle 11.30 e 18.25 con Chuck Sipario. La serata propone alle 21 Lifestyle con Damiano Caron insieme all'ospite Elena Cartotto, scrittrice e astrologa, che tratterà l'argomento dal segno zodiacale all'ascendente, un viaggio tra i simboli della nostra specialità. Ricordiamo che la nostra emittente trasmette sugli FM 88 su Saronno e dintorni, in DAB più su Milano e provincia, su radioorizzonti.org in audio e video e sull'app Radio Orizzonti per smartphone e smart TV. Seguite la Santa Messa feriale festiva in diretta sul canale YouTube. Resta in ascolto di Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: migranti vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone al termine dell'udienza di questa mattina in piazza San Pietro. Buongiorno da Antonella Mitole. In apertura, un nuovo massiccio attacco russo sulla capitale Kiev. Il bilancio è di un morto e 7 feriti, colpiti diversi obiettivi nella capitale, sospeso il servizio ferroviario urbano, mentre si allontana la possibilità di una tregua sulle infrastrutture. Sentiamo Raffaella Frullone.
1: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Il bilancio è un morto e 7 feriti. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi utilizzati a sostegno delle forze armate ucraine. Nell'area di Kiev un deposito di materiali per la produzione di droni ed uno stabilimento di componenti, nella regione di Odessa 3 centri logistici, un deposito di droni ed una nave cargo con forniture militari. Da New York Zelensky torna intanto a mettere al centro il fronte energetico. Le nostre vite sono più importanti del prezzo dell'energia, afferma il presidente ucraino dopo l'apertura ad una possibile tregua reciproca sugli attacchi alle infrastrutture. Ma dal Cremlino arriva una frenata. Al momento non ci sono i presupposti per avviare negoziati di pace, spiega il portavoce Peskov, precisando però che Mosca resta aperta al dialogo. A pesare, rimarca il Cremlino, sono la crescente militarizzazione dell'Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: All'ONU, al Palazzo di Vetro, riprende uno slancio anche i colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran, nonostante le nuove minacce arrivate ieri da Trump. Gli spiragli di dialogo frenano la corsa di gas e petrolio. Sentiamo Chiara Placenti.
2: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia, arrivata via X dall'inviato speciale Witkoff, è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Esteri Baghei, precisando che Teheran ha comunicato ufficialmente le proprie condizioni. Le richieste non sono nuove. L'Iran vuole la fine di tutte le azioni aggressive, dal blocco navale, della guerra economica e lo scongelamento dei beni iraniani. Commentando poi il discorso di Trump all'Assemblea Generale, che ha detto di dover decidere se fare un accordo con l'Iran o annientarlo, Baghei dice che sono affermazioni ripetitive che danno l'impressione non della forza ma della disperazione. La notizia della ripresa dei negoziati fa respirare i mercati e calare il prezzo di petrolio e gas. Resta invece alta la tensione in Yemen. Gli Houthi affermano di aver abbattuto nella provincia di Taiz una drone saudita da ricognizione mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
0: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza dal valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. Lo riporta il sito Axios e il canale israeliano N12. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione della Gaza post bellica. Tragedia sul lavoro al Colosseo a Roma. Un operaio di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione è caduto da un'altezza di circa 10 metri ed è morto sul colpo. Aperta un'inchiesta per omicidio colposo. La Premier Meloni chiede che sia fatta piena luce al più presto. Un evento tragico che ci lascia sgomenti, ha detto il Ministro della Cultura Giuli, che anche dopo la richiesta dei sindacati ha disposto la chiusura del sito archeologico. E siamo alla politica. Al centro del dibattito restano scuola ed economia. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Antonella. Sul provvedimento atteso per domani in Consiglio dei Ministri sarà un decreto con effetti immediati, con il tetto di presenza degli stranieri per ogni classe. Meloni mette di mezzo anche il Presidente della Repubblica Mattarella in relazione ad una vecchia circolare del 1990 dell'allora Ministro dell'Istruzione, proprio Mattarella. La scelta di Meloni di citarlo rientra chiaramente una strategia per contenere anche le critiche delle opposizioni. Il decreto, che sarà varato domani, che indica il 30% degli stranieri per classe, riguarderebbe soltanto gli studenti che non parlano l'italiano, sottolinea il ministro dell'istruzione Valditara, oltre all'obiettivo del no al burka in classe. L'altro obiettivo degli stralli di Meloni, l'Istat, in riferimento alla mancata uscita dalla procedura di infrazione. Non so se l'Istat sottostimi gli italiani o il governo le parole di Meloni. Un rammarico per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma nel governo ci si divide già sul da farsi. Per Salvini serve lo scostamento di bilancio, frena Tajani. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. E l'OCSE rivede a rialzo le stime sul prodotto interno lordo italiano, calcolando che crescerà dello 0,9% quest'anno contro lo 0,5% dello scorso anno, per poi contrarsi allo 0,6% nel 2027. Frena, secondo l'OCSE, invece il PIL mondiale. Per l'organizzazione, le prospettive economiche

0: economiche globali restano fortemente condizionate dal raggiungimento di una soluzione duratura del conflitto in Medio Oriente. Finora la crescita globale ha tenuto meglio del previsto, ma le riserve si stanno esaurendo, aggiunge l'OCSE. Uno studente di 14 anni di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri grazie agli avvertimenti dei compagni di scuola, che si erano accorti che il ragazzino si comportava in modo strano. La scuola vista dai giovani è il progetto della Fondazione Costruiamo il Futuro ETS Fondazione Censis, per raccontare come i ragazzi vedono la vita fra i banchi, fra valutazioni e benessere. Presentati i primi dati. Sentiamo il servizio di Elena Seno.
1: Chiedono una scuola più coinvolgente, capace di sostenerli nelle scelte per il futuro, una presenza educativa più continua, leggibile, vicina alle difficoltà concrete. Così gli studenti italiani, secondo 3 rapporti dedicati ad orientamento, valutazione e benessere, parte di un progetto giunto alla prima annualità che mette al centro il punto di vista delle nuove generazioni. A presentarlo il Censis, che ha ascoltato 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori, oltre a 1.000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie, e sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress, e su quello che accadrà dopo la scuola il 43,4% dei ragazzi afferma di non disporre di informazioni, conoscenze e competenze sufficienti per una scelta consapevole per il proprio futuro. Elena Seno, linea allo studio.
0: Un bambino di 7 anni è morto all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino dopo che ieri mattina era stato investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta con il padre. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Il piccolo era arrivato in arresto cardiaco. Dopo l'incidente il conducente dell'auto si era subito fermato. Basta morire in strada, così la manifestazione organizzata oggi a Torino dalla FIAB. Maxi operazione contro il traffico di migranti irregolari in Europa, un'operazione congiunta con Europol tra Italia, Spagna, Austria e Gran Bretagna. Arresti e perquisizioni all'alba a Bologna. Secondo gli inquirenti, l'organizzazione aveva messo in atto un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito. Tutelare i migranti minori vittime di violenze indicibili, l'accorato appello di Papa Leone questa mattina al termine dell'udienza in piazza San Pietro. Sentiamo Paolo Fucili.
2: Papa Leone fa appello, dice, alla responsabilità di tutti in vista di domenica prossima, giornata mondiale del migrante e rifugiato, col pensiero soprattutto a quelli bambini e adolescenti.
3: I più vulnerabili spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche, e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
2: Udienza del mercoledì a San Pietro. I prodotti dell'ingegno e del coraggio dell'uomo son segno e non rivali della grandezza di Dio, predica il Papa contro il pregiudizio che per affermare la sua conoscenza e la sua libertà l'uomo dovrebbe emanciparsi da Dio, e per essere autentico il progresso deve essere animato e orientato da alla carità.
3: Solo così potrà essere posto sempre a difesa delle dignità dell'uomo.
2: Paolo Fucili, linea allo studio.
0: I tifosi voltati di spalle durante il minuto di silenzio per onorare la scomparsa di Sandro Mazzola costano 10.000 euro alla Juventus. La sanzione è stata comminata dal giudice sportivo dopo l'episodio di domenica in Curva Sud, prima di Juve-Atalanta. E questa era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Roberto Damiate in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Tra una chiamata mal di testa, ti lascio scivolare via.

per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare, per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché le idee sono come le farfalle, che non puoi togliergli ideali, perché le idee sono come le stelle, che non le spengono i temporali, perché le idee sono voci di madre che

0: chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, aperta ieri da un discorso fiume del presidente americano Trump. Oggi intanto arrivano il ministro degli esteri russo Lavrov e il presidente cinese Xi Jinping, mentre a margine dei lavori ONU si è tenuto un incontro diplomatico tra iraniani e statunitensi.
2: Il nuovo round negoziale tra Stati Uniti e Iran si è tenuto con la mediazione del Qatar a margine dell'Assemblea ONU a New York. La notizia arrivata via X

0: Giappone mentre conduceva missioni ostili. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: Chiesa, facciamo della nostra scienza e del nostro lavoro un servizio all'uomo e alla sua dignità e contribuiamo con amore a costruire un mondo migliore per tutti. Lo ha affermato stamane Papa Leone nell'udienza generale in Piazza San Pietro durante i saluti rivolti ai fedeli di lingua araba. Politica, il decreto di riforma della pubblica amministrazione approderà domani nell'aula della Camera. Il governo ha già annunciato l'intenzione di porre la questione di fiducia sul provvedimento che verrà votata lunedì 28 settembre alle 13. Poi ci saranno l'esame degli ordini del giorno e il voto finale, quanto ha deciso la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Ennesimo mortale incidente sul lavoro è avvenuto la notte scorsa a Roma. La procura capitolina ha aperto un'inchiesta sull'episodio accaduto all'interno del Colosseo, nel quale è morto un operaio specializzato, Andrea Moretti, di 22 anni. Il giovane è caduto da un ponteggio a circa 10 metri d'altezza. La premier Meloni chiede che sul tragico incidente sia fatta piena luce nel più breve tempo possibile, mentre il ministro della cultura Alessandro Giuli, dopo la richiesta dei sindacati, ha disposto la chiusura del sito archeologico e la sospensione temporanea dei lavori. Ancora uno sconcertante episodio di tentata violenza in una scuola. Uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano, organizzando l'azione su un gruppo Telegram. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri, che hanno fortunatamente intercettato i messaggi online del minore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: classifiche. Libri, musica, cinema, le classifiche. Con Max Occhiato.
1: Nuova ora insieme, apriamo ufficialmente le classifiche di questo mercoledì 23 settembre. Lo facciamo con il ritorno della classifica ufficiale della radio che state ascoltando dal DAB o dal digitale terrestre, il canale 728, oppure dall'app Play 2000, insomma in Blu 2000, sempre con voi anche con la buona musica, quella dei più programmati in questo caso. Lo vedremo cosa è cambiato rispetto a 7 giorni fa. Naturalmente vi anticipo già che ci saranno ben 4 new entry, quindi attenzione. Al numero 20 abbiamo Ligabue in discesa con Qualcosa per te. Numero 19, un'altra bella canzone molto profonda, anche da capire in qualche modo, si intitola Arbiter di Noah Kahan. Mentre alla numero 18 incontriamo la prima delle new entry di oggi, grazie a Sabino Alessandro che in regia ci farà ascoltare la prima canzone di oggi. Uscirà il 2 ottobre Tutti tornano a casa, il nuovo album di Ariete anticipato dal singolo che andremo ad ascoltare con Angelina Mango. L'album arriva a 3 anni di distanza

0: distanza dall'ultimo disco della cantautrice dal titolo La Notte, racchiude questo percorso artistico che proprio Arieta ha compiuto in questi anni. Tutti tornano a casa, è un concetto universale, ha detto lei, ognuno può riconoscere e interpretare anche un pezzo della propria vita. Quindi Ariete insieme ad Angelina Mango con Che Bella Vita, nuova entrata alla 18.
1: Ma quanto è piccolo.

0: che bella vita.
1: Che bella vita con Angelina Mango, Ariete, new entry alla numero 18, questa è la chart di Blue 2000, la radio che stai ascoltando, e alla numero 17 troviamo in discesa Beyoncé con Morning You Donk. Questa settimana perde quota anche uno dei successi dell'estate 2026, ovviamente Gaia con Bossa Nostra, numero 16 per l'appunto in discesa. Alla numero 15 scendono anche loro, ma l'entusiasmo sale quando li ascoltiamo, è una vera scarica di energia per un pomeriggio insieme, questo di mercoledì, dove troviamo alla 15 The Strokes, scende questa canzone, Lonely in the Future. Bye.

Un'altra canzone in discesa era la numero 15, occupata dai The Strokes con Lolly in the Future, davvero energetica al massimo. Numero 14, lei che ci ha lasciato recentemente con una canzone contenuta nella colonna sonora del Diavolo Veste Prada, torna Sienna Spyro con Great Expectation, nuova entrata.

Dion Dee Sill, uno dei suoi grandi successi, voce bellissima quella di Sienna Spyro, che è ritornata con Great Expectation, new entry alla numero 14 della chart di Blue 2000 di questa settimana. Numero 13 in discesa, Angelina Mango, che abbiamo ascoltato prima con Ariete, in questo caso insieme a Marco Mengoni con Canto d'Amore, altra canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. E alla numero 12 perde qualche posizione anche Gianna Nannini con Meraviglioso Errore. Abbiamo parlato giusto ieri del suo epico concerto di Berlino, che anticipa Gianna Gold Celebration Tour Live 2027, questa nuova tournée che partirà nella primavera del prossimo anno da Livorno, sabato 13 marzo, con la data zero prevista al Modigliani Forum, e poi continuerà con il debutto ufficiale il 15 marzo dall'Unipol Forum di Milano, attraverserà poi l'Italia passando le città di Firenze, Padova, Jesolo, Roma, Eboli, Bari, Bologna e Torino, riportando Gianna sul palco scenico dei grandi palazzetti italiani, ovviamente dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-2025. La sua canzone Meraviglioso Errore è alla numero 12 questa settimana in discesa nella chart di Blue 2000.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

E con Benson Boone ci stiamo avviando verso la top 10 di questa settimana della chart di Blue 2000 dei nostri più programmati. Era The Time of My Life, in discesa appunto alla 11. Andiamo alla numero 10, canzone che ascolteremo più tardi all'interno delle parole, quindi adesso insomma lo citiamo, ma più tardi lo ascolteremo. Leon Bridges con Talk It Over, ex new entry che guadagna posizioni e si piazza giusto al fondo della top 10 di questa settimana nella chart di Blue 2000. Attenzione, parliamo anche di un altro grande fenomeno della musica internazionale che forse da un certo punto di vista contende diciamo il successo, il primato, anche le classifiche, lo stesso Benson Boone che abbiamo ascoltato prima. Tra l'altro Benson Boone ha vissuto un 2025 veramente straordinario, ritornato sulle scene musicali proprio in quell'anno col singolo Sorry I'm Here for Someone Else, che è stato un grande successo davvero in tutto il mondo, e poi è stato chiamato, lo sapete, a fianco di Brian May, chitarrista dei Queen, sul palco del Festival di Coachella, uno dei più importanti, seguendo Bohemian Rhapsody in ricordo del grandissimo Freddie Mercury. Dicevamo che Sombra certo non ha l'estensione vocale magari di Benson Boone, però ci propone uno stile musicale accattivante con delle sonorità che abbiamo imparato ad apprezzare proprio negli ultimi mesi, anzi nell'ultimo anno, dove è esploso letteralmente con la sua notorietà e la sua musica inconfondibile. In questo caso una bella ballata romantica anche per lui, stabile, My Body Isn't Ready, alla numero 9.

La numero 9 di questa settimana nella classifica di Blue 2000, lui è Sombra con My Body's in Raiding, posizione stabile. Noi ritroviamo, anzi riproviamo a fare un piccolo riepilogo di quelle che sono state le nuove entrate fino a qui ascoltate. Alla 18 Ariete con Angelina Mango con Che Bella Vita, abbiamo New Entry. Alla numero 14 anche la nuova di Senna Spyro con Great Expectation. Saliamo e arriviamo alla numero 8, dove troviamo l'ennesima nuova entrata di questa settimana. È stato anche un nostro disco in Blue 2000, parliamo del ritorno di Elisa, che sta portando avanti anche questo progetto a Milano dal titolo Plantasia. In questo caso il nuovo singolo è Kintsugi. Dio.

consiglio per riparare le nostre cicatrici con l'oro, come nella tradizione giapponese del Kintsugi. Questo è il titolo della nuova di Elisa, New Entry, alla numero 8 questa settimana. Al numero 7 abbiamo in discesa Emma con Fabri Fibra e la loro antidroga. Al numero 6 incontriamo la più alta New Entry della settimana, occupata da Alfa con Gigi D'Alessio, Genova e Napoli. Andiamo direttamente alla numero 5, dove abbiamo una dedica che ormai conosciamo benissimo da qualche settimana, dedica che è il primo pezzo che io, l'ho detto Ernia, e Charlie Charles abbiamo scritto insieme nel 2023. Per più di 3 anni pezzo rimasto in una cartella, ma adesso non c'era pezzo migliore per chiudere il cerchio di Per soldi e per amore, se non uno dedicato appunto alla mia città, perché come sapete appunto Ernia è dedicata alla città, ha dedicato appunto alla città di Milano, la sua città, questa bella nuova canzone che sale questa settimana alla numero 5 nella nostra classifica di Blu 2000.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh.
1: Anche questa di Hernia era new entry la scorsa settimana, guadagna tante posizioni, entra in top 5 della chart di Blue 2000, numero 5 inserita dedica. Al numero 4, ex numero 1, ritorna Fabri Fibra con i Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 4 è Goya.

più la canzone più programmata della chart in Blue 2000 in questa settimana. Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari perdono quota con Goya dalla numero 1 alla numero 4, ma rimane comunque un grande successo piacevole da riascoltare. Come piacevole da riascoltare, tra poco parleremo di lei e di questo grande successo nuovo dal titolo Baby Steps. Olivia Dean in salita alla numero 3 questa settimana.

Beh, diciamo che il mantra di oggi con Sabino D'Alessandro in regia è base. Ecco, solo noi possiamo capire, ovviamente, scusateci. Era la numero 3 della settimana della chart in Blue 2000 con Olivia Dean, la sua Baby Steps in salita. Parliamo di lei che festeggia un anno dall'uscita del suo secondo album bestseller da titolo The Art of Loving, e per l'occasione nel nostro paese è disponibile in esclusiva per gli store questo vinile molto particolare, color rosa confetto, dal titolo Anniversary Edition. L'ultimo singolo tratto dal disco che è Baby Steps appena ascoltato, già tra i brani più trasmessi non solo nel nostro paese, racconta di Olivia che ritrova l'amore per se stessa mentre si rivolge al proprio io in questa canzone, il suo io interiore, e si concede quella cura che vorrebbe ricevere dagli altri. Tra l'altro, due canzoni dell'ultimo album hanno superato il miliardo di stream su Spotify. Questa ragazza è davvero un fenomeno. Il primo singolo, Man I Need, 1,4 miliardi di stream. Il secondo singolo, So Easy to Fall in Love. Nella classifica americana dei singoli della Billboard 800, che ritroveremo, attenzione, vi do già questo spoiler, dalla prossima settimana nelle classifiche, Man I Need è arrivato fino alla posizione numero 2. Insomma, l'anno d'oro di questa ragazza straordinaria che è Olivia Dean, che ha vinto anche il Grammy, giusto per ricordarvelo. Baby Steps, la canzone che sale alla numero 3 questa settimana dei più programmati di In Blue 2000. Classifica che vede anche grandi ritornare, grandi leoni della scena internazionale musicale, instancabili davvero, a cominciare dal suo frontman Mick Jagger. Parliamo dei Rolling Stones, questa è Jealous Lover, che arriva alla numero 2 in salita.

Altra canzone che ci fa scatenare nella nostra chart, raggiungere il numero 2 in salita, questa Jealous Lover dei Rolling Stones. In uscita su YouTube mercoledì 7 ottobre un documentario scritto dal giornalista e autore Claudio Cabona, diretto da Yuri Della Casa. Parliamo della musica come strumento di riflessione e libertà, ed è questo il tema di Il cielo in una stanza, documentario girato all'interno della casa di reclusione di Chiavari con la partecipazione di Saif in dialogo con i detenuti della struttura. E proprio Saif è il protagonista, il re della classifica di oggi, perché sale con la sua Parlar d'amore, stazionava più o meno sempre nelle prime tre posizioni, raggiunge la vetta con questa canzone. Che bello!

questa è la nuova di Nothing But Thieves a chiudere l'appuntamento di oggi. Non è in classifica ovviamente, oggi abbiamo ascoltato abbiamo scalato le 20 posizioni della chart di numero 2000 dei più programmati dell'ultima settimana. Vi ricordo la nuova numero 1 di Saif, o Saif, chiamatelo come volete voi, il titolo è Parlar d'amore insieme a Bresh. Questa è la canzone regina della settimana. Domani ci aggiorneremo anche con nuovi dati che riguardano i libri e il cinema, e poi vi ricordo che tutte queste belle canzoni le recupereremo anche nel weekend, alle classifiche del weekend, sabato e domenica, ovviamente qui su In Blue 2000. Vi lascio con il grande Michael Jackson, questa è Billie Jean.

0: Le classifiche con Max Occhiato.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
0: In Blu 2000, news.
2: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Inizia in questi minuti a Roma, al Colosseo, la protesta indetta da parte della Federazione Romana USB con i lavoratori a causa della morte dell'operaio 22enne precipitato la notte scorsa da un ponteggio e deceduto per l'incidente sul lavoro mentre con altri colleghi operava all'interno del monumento. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul tragico episodio. Gli inquirenti stanno passando al vaglio anche le immagini delle telecamere di sicurezza del Colosseo. Guerra in Ucraina, nuovo massiccio attacco aereo russo su Kiev. Il bilancio parla di almeno un morto e 7 feriti, colpiti anche vari altri obiettivi nella capitale ucraina. Sospeso il servizio ferroviario urbano mentre si allontana la possibilità di una tregua, almeno sulle infrastrutture energetiche.
3: Le fiamme si sono levate sulla capitale fin dalle prime luci dell'alba. L'attacco è avvenuto nella notte con droni russi che hanno colpito diversi punti di Kiev e provocato incendi e danni alle infrastrutture. Mosca, dal canto suo, fa sapere di aver preso di mira solo obiettivi.

0: Ucraina e il sostegno militare europeo a Kiev. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il Senato ha approvato oggi in via definitiva il decreto carburanti ILVA. Il provvedimento dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 6 agosto 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti. Si autorizza poi un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia SPA in amministrazione straordinaria. E con 242 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato stamane la proposta di legge per l'istituzione del Museo per la Memoria del disastro ferroviario di Viareggio. La proposta, a prima firma della deputata Deborah Bergamini di Forza Italia, nasce dalla volontà di dare a Viareggio e l'Italia un luogo stabile dedicato alla memoria di tutte le vittime, 32 morti, decine di feriti e le loro famiglie, alla conservazione della documentazione e alla trasmissione alle nuove generazioni della storia e del significato di quella tragedia. Ora, dopo l'approvazione di Montecitorio, l'iter proseguirà al Senato, dove si intende procedere in tempi brevi al via libera definitivo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole di Inblu 2000.
1: Sono queste le parole di Inblu 2000 a tenervi compagnia anche oggi. Buon mercoledì 23 settembre 2026. Siamo insieme dopo le news, grazie alla nostra redazione. Vedo ancora in regia al posto di comando Sabino D'Alessandro, il nostro nuovo batterista di fiducia, che ci lascerà tra poco per lasciare spazio invece a colui che ci seguirà in quest'ora e mezza insieme fino alle 16.30, ovvero mister Lorenzo Sada, che salutiamo già. Salutiamo anche tutti voi pronti con i vostri messaggi, il nostro contatto diretto, la mail diretta@radioinblu.it, dove potete scriverci quello che fate di bello o anche meno bello, dipende dai punti di vista di questa giornata. Arriva Taylor Swift.

Un grande classico di Franco Battiato nel nostro pomeriggio e ti vengo a cercare 1988. Allora, si apre come al solito la nostra classica pagina dei concerti che già ci accompagna dalla versione estiva delle parole. In questa giornata del 23 settembre vi aspetta Biagio Antonacci a Pompei, Napoli, Teatro Grande Scavi di Pompei in Piazza Esedra. Anche l'appuntamento con il live di Alfa all'Arena di Verona e oggi a partire dalle 18 al Festival Musicale del Mediterraneo che si tiene a Genova al Teatro Duse l'esibizione live di Paolo Freso. Andiamo a dito nella piaga, sarà a San Vitolo Capo in provincia di Trapani, nella zona della spiaggia, e poi andiamo direttamente anche a vedere cosa accadrà nella giornata di domani 24 settembre a Massa Carrara, Piazza Aranci, il live di Gianni Morandi. Anche Giorgia sarà protagonista a Roma al Palazzo dello Sport, mentre i ragazzi del Volo vi aspettano a Mantova, a Palazzo Te. E Gianni Morandi sarà ancora protagonista nella giornata di dopodomani e vi segnalo anche domani Alan Sorrenti a Roma in Villa Lazzaroni in via Appia Nuova. Ovviamente aspettiamo anche le vostre segnalazioni attraverso la mail che è diretta a etradio.it. Raccontateci anche il vostro pomeriggio, anche i vostri eventi nei dintorni, nella vostra città. Arriva la nuova di Revin Lini.

secondo me uno dei migliori album di Madonna, almeno a memoria, 2000 Music, qui su Blu 2000 alle 15:18, e parliamo anche dell'olio di casa nostra che sta attraversando una fase un po' delicata. Sappiamo dei costi, no? Esorbitanti, un po' di tutto, anche quando si va a fare la spesa, il nostro carrello della spesa è sempre più leggero, ma i prezzi sono sempre in crescita e sempre più pesanti. Però c'è un'inversione di tendenza nell'ultimo periodo che riguarda l'olio italiano, perché nei magazzini restano tantissime scorte in questo periodo, forse per i prezzi alti degli ultimi mesi, e i prezzi inevitabilmente stanno scendendo. Quindi c'è questa situazione con i dati di un sistema informativo agricolo nazionale che ha fotografato appunto questi dati aggiornati anche nelle ultime settimane. A fine luglio nei depositi italiani risultavano 233.377 tonnellate di olio di oliva, il 43,9% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo l'ultimo studio di Frantoio Italia, l'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e anche Repressione di Frodi nei prodotti agroalimentari. Ma attenzione, queste scorte nel frattempo sono diminuite, quindi all'inizio di settembre nei silos italiani restavano ancora quasi 200.000 tonnellate di olio, di cui circa 88.000 di extravergine, secondo altri dati riferiti durante il convegno L'Isola del Tesolio, carino questo nome. A fine giugno giacenze complessive, che erano infatti pari a 258.000 e più tonnellate, scese a 233.000 a fine luglio, all'inizio di settembre si è arrivata invece a un livello vicino alle 200.000 tonnellate. Il problema quindi non è dunque che l'olio sia fermo in modo assoluto, le scorte stanno diminuendo ma rimangono elevate, mentre la nuova campagna olearia è ormai, diciamo, alle porte se non già compiuta, e questo può creare una pressione sul mercato perché produttori e operatori della filiera devono trovare spazio per il nuovo olio. Alle scorte elevate si aggiunge un'altra difficoltà per i produttori e i frantoi, cioè il forte calo delle quotazioni. Secondo i dati di Ismea, nel luglio di quest'anno il prezzo medio nazionale dell'olio extravergine di oliva all'origine era stato di 5,12 euro al chilogrammo, con una diminuzione del 15,2% rispetto al mese di giugno. È importante chiarire questo numero e cosa significa. Si tratta di un prezzo medio all'origine, quindi non del prezzo che poi troviamo effettivamente scritto al supermercato, e non esiste un unico prezzo dell'olio italiano perché le quotazioni cambiano in base anche alla zona, quindi praticamente nel tempo, diciamo, ci possono essere anche questi valori abbastanza bassi per quanto riguarda il prezzo. E poi in un mercato europeo nel quale le quotazioni sono scese, il prodotto italiano deve confrontarsi con quello che arriva da altri grandi paesi produttori, in particolare Spagna e Grecia, ma anche qui è importante non ridurre tutto alla contrapposizione tra olio italiano e olio straniero. Il problema segnalato ai produttori è soprattutto quello della difficoltà di sostenere i costi, che sono davvero elevati, per coprire anche la distribuzione di quest'olio. E sugli scaffali dei supermercati continuiamo a vedere bottiglie a prezzi molto differenti tra loro, anche in ribasso rispetto al passato, una cosa molto interessante. Alla base della filiera italiana si sta giocando questa partita decisamente importante e interessante, cioè quella della sostenibilità economica di chi quell'olio lo produce. E quindi, se vi capita di trovare un olio al ribasso rispetto a poche settimane fa, queste sono le motivazioni principali, visto che insomma le grandi scorte rimangono nei magazzini, forse per i costi troppo elevati. Adesso con i prezzi che scendono forse qualcosa cambierà sicuramente, come si diceva una volta, il paniere della spesa, ecco, nel nostro carrello quotidiano della spesa italiana. Alle 15:22 queste sono le parole di Blu 2000. Vi ricordo che tra poco potremo riascoltare insieme il disco in Blu 2000 della settimana, tutto nuovo e targato, anzi parla proprio italiano, canta italiano. Parliamo del ritorno di Cesare Cremonini con Paparazzi, ma intanto ci gustiamo questa bella canzone dagli anni 80, grande ritorno di Phil Collins nella nostra programmazione con In the Air Tonight.

Nel nostro pomeriggio Phil Collins, pensate che bello potersi addentrare verso le vie, le viuzze del cinema in questa nuova edizione 2026 che ci fa riscoprire il piacere del buon cinema, quello che arriva direttamente dai grandi festival internazionali, tra cui quello di Venezia che si è concluso veramente da poco. Ne parleremo tra poco, ovviamente il tempo giusto per riascoltare tra una manciata di minuti anche il disco in blu 2000 della settimana e anche poter recuperare anche il nuovo singolo di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, giusto tributo a una grande hit del passato di Raff.

0: Disco in blu 2000 della settimana, Cesare Cremonini con Paparazzi. Chiedo subito alla segretaria generale Agis Lombardia quanti paparazzi ci stanno sul red carpet per le vie del cinema. Tanti, immagino, Anita, giusto?
1: Tantissimi, sono tutti in attesa. Esatto. Partiamo domani con la nostra manifestazione.
0: Sì, Anita Di Marco Berardino con noi per parlare delle vie del cinema, questa nuova edizione 2026, bella ricca di film, devo dire.
1: È un'edizione ricchissima, Max, hai ragione. Abbiamo 42 film per 84 proiezioni a Milano e altre 14 proiezioni invece in tutta la Lombardia in altre 8 sale. A Milano siamo in tutte le sale indipendenti della città, abbiamo tantissimi incontri con gli autori, almeno uno al giorno. Partiamo sabato con il vincitore della SIC, Tommaso Sberti, Settimana Internazionale della Critica, premio come miglior film con Prima della Guerra, ma poi domenica abbiamo Valerio Massandrea, interprete della Città dei Vivi con il regista Edoardo Gabriellini. Lunedì abbiamo Anatomia di un ritratto con i registi Francesco Perice e Mattia Colombo, e andiamo avanti fino all'ultimo giorno, quindi sono 9 incontri con autori, un laboratorio per bambini, 2 passeggiate cinematografiche alla scoperta delle sale che ospitano l'iniziativa qui a Milano.
0: Sì, e poi
1: e tantissimi premi.
0: Davvero tantissimi premi, soprattutto gli ultimi film che arrivano da Venezia, è stata una rassegna bella ricca e si possono vedere anche i vincitori di Venezia.
1: Esatto, abbiamo la fortuna di poter presentare Il Leone d'Oro, Woman Unknown, è l'unico titolo diretto da una donna che ha vinto sia il Leone d'Oro sia il premio all'attrice, la Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile. Poi abbiamo entrambi i Leoni d'Argento, il Gran Premio della Giuria e il premio speciale della Giuria, che invece è NASA, con un titolo che ha fatto molto discutere. I due leoni sono Dao e Possible Love.
0: Sì.
1: E poi abbiamo il vincitore di Orizzonti, che è la sezione sperimentale, abbiamo il vincitore delle Giornate degli Autori, abbiamo il vincitore della Settimana Internazionale della Critica, quindi abbiamo tanti dei titoli che sono stati riconosciuti come meritevoli di un premio in questa ultima edizione della Mostra del Cinema.
0: E quindi la possibilità anche di incontrare gli autori stessi o anche i registi, immagino, in questa...
1: Esattamente, abbiamo tanti incontri, abbiamo anche una collaborazione con il Milano Film Fest, che mi piace ricordare, per cui ci sarà Claudio Santamaria, il direttore artistico, a presentare il film vincitore del loro festival. Abbiamo Beppe Tufarulo con Il Mestiere, il film con Luigi Roccascio, abbiamo La Leggenda del Deserto con Elisabetta Giannini, abbiamo anche dei giovani registi di cortometraggi, perché il nostro sguardo va anche verso la nuova cinematografia, i nuovi linguaggi e i nuovi autori. Ne abbiamo, penso, per tutti i gusti, dal cinema d'essè, il cinema d'autore, a un cinema più sperimentale. Abbiamo Buck in Fassar di Herzog, che ha fatto molto parlare, con le due sorelle Mara, quindi è un film molto molto particolare. Abbiamo anche Bunker, che invece è un film più classico, più tradizionale, con Penelope Cruz e Bardem. Quindi ci sono veramente tantissime possibilità per tutti i gusti, per gli appassionati e per chi ama passare una piacevole serata al cinema.
0: Tante belle storie da vivere e da rivivere sul grande schermo, è importante ricordarlo, a Milano dal 24 settembre fino al 2 ottobre, poi in tutta la Lombardia, Bergamo, Brescia, Mantova, Melzo, Pavia, Varese, insomma l'elenco è lungo,
1: esatto.
0: Dal 27 settembre al 12 ottobre. Dove possiamo trovare questo lungo elenco e anche come fare per prendere i biglietti, diciamo così, per insomma, c'è anche una cinecard, vedo.
1: Allora, abbiamo due possibilità, due carnet e i biglietti già in vendita, in prevendita, tutto sul nostro sito levievedelcinema.lombardiaspettacolo.com.
0: Perfetto.
1: Si può acquistare direttamente lì oppure si può acquistare le casse del cinema. Sui titoli più blasonati, più accattivanti, ad oggi abbiamo già dei sold out, perché abbiamo aperto le vendite ieri.
0: Ah, okay.
1: Per cui alcuni titoli come Leone d'Oro,
0: certo,
1: sono già non più disponibili, ma ce ne sono tanti altri.
0: E poi ricordiamo che in mezzo ci sta anche questa bella iniziativa che è Cinema in Festa, per la sola giornata però di giovedì 24, quindi domani c'è questa...
1: Esattamente, la nostra apertura in concomitanza con la chiusura di Cinema in Festa, quindi per domani tutti i film proposti sono a 3,50 euro. La nostra proposta è sui titoli di Orizzonti, che è la sezione sperimentale documentale della Mostra del Cinema, e Ombra l'Agua, che invece è il film di Gabriel Garcia Bernal, dove c'è Ricky Martin che fa un cameo, invece è una, diciamo, una proposta più, più aperta, ecco, più,
0: esatto,
1: più semplice,
0: e questi
1: più,
0: film,
1: per tutti.
0: Insomma, diciamo che beneficiano dello sconto, appunto, della,
1: esatto,
0: bella iniziativa Cinema
1: Sono
0: in
1: Festa. Proposti a 3,50 euro.
0: Allora, Anita, prima di lasciarti andare, una cosa personale: qual è il tuo film del cuore tra tutti questi in cartellone?
1: Il mio film del cuore è sicuramente Anatomia di un ritratto, perché ci racconta di una figura milanese, Fernanda Wittgens, prima direttrice della Pinacoteca di Brera, prima direttrice donna.
0: Bella quindi, storia, davvero, da recuperare, da vedere, assolutamente.
1: È il nostro titolo, sicuramente.
0: Esatto. Grazie ad Anita Di Marco Berardino, segretaria generale Agis Lombardia, ci ha parlato di queste belle vie del cinema 2026. Grazie mille, Anita.
1: Grazie, vi aspettiamo in sala.
0: Alla prossima. Sì, si respira cinema, poi ci sono notizie cinematografiche che sono arrivate oggi, se riesco a recuperarle dopo le commentiamo insieme. Lui è Michael Bublé.

James Blunt qui su In Blu 2000, alle parole in questo pomeriggio di mercoledì in cui abbiamo parlato di cinema. Continuiamo su questo filone perché sapete che in questo periodo già si fanno un po' le previsioni, o comunque si scelgono i film che poi ci dovranno rappresentare i prossimi premi Oscar, e anzi un film in particolare che potrebbe entrare nella lista dei nominabili. Ecco, ancora non è stato scelto ovviamente, ma è la proposta italiana, e che ci ha lasciato un po' stupiti quest'anno, perché è un film fuori diciamo dai soliti schemi dei film importanti che vengono candidati all'Oscar. Allora, per quest'anno è stato scelto il film L'Estranea di Paolo Strippoli, che è effettivamente un horror, quindi una decisione alquanto strana da parte della commissione che ha deciso poi di proporre all'Academy questo film. È un thriller horror con Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Valeria Bruni Tedeschi, ed è stato scelto nella categoria miglior film internazionale. Ovviamente la scelta della commissione è stata spiegata, decretare questa scelta è stata una commissione composta tra gli altri da Cristina Comencini, che hanno motivato così la decisione, perché hanno detto è un film nuovo di genere di un giovane autore che ha da poco iniziato il suo percorso ed è stato apprezzato anche dal pubblico e dalla critica nazionale e internazionale. Il film nelle sale italiane dall'8 ottobre porta sullo schermo un cast di peso, come abbiamo detto prima, e da Venezia appunto si va agli Oscar con le prossime tappe, quindi forte di un percorso già importante. Questo film presentato in concorso al Cinema di Venezia, ne parlavamo giusto prima, il film reduce anche dal Festival di Toronto in particolare, adesso dovrà superare, dicevamo, la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy. Sarà resa nota il 15 dicembre prossimo. L'annuncio della cinquina dei candidati ufficiali arriverà invece il 21 gennaio del prossimo anno, mentre la cerimonia, e adesso andiamo qui oltre ovviamente, quella degli Oscar, si terrà a Los Angeles il 14 marzo. Ricordiamo Paolo Strippoli, 33enne, già apprezzato per film come Piove, La Valle dei Sorrisi. Per lui si tratta della consacrazione a questo punto definitiva di un percorso da autore di genere ancora molto giovane, ma già capace di farsi notare a livello internazionale. Secondo me questa è una scelta anche un po' furba, visto la tendenza internazionale, soprattutto hollywoodiana, che ha portato in primo piano nuovamente il genere horror thriller come uno dei generi preferiti, anche con film diciamo a costo ridotto. Mi vengono in mente film come Obsession oppure Backrooms, che hanno ottenuto grande successo appunto come produzioni indipendenti, che hanno veramente raggiunto l'interesse del pubblico internazionale. Staremo a vedere se anche questo piccolo gioiellino horror italiano si farà strada nella shortlist dei candidati a miglior film internazionale ai prossimi Oscar. Appassionati di cinema, raccolta tutti quanti, naturalmente ditemi se questa è la scelta per voi giusta, oppure pensavate di poter trovare agli Oscar un film del vostro cuore italiano. Scriveteci pure a diretta@radioinblu.it, questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Che dite di un bel classicone a questo punto del mercoledì pomeriggio? Infatti arriva lui, Francesco De Gregorio.

mani al cielo come una sorta di ola, come sta facendo il nostro amico, il nostro carissimo Lorenzo Sada in regia. Siamo pronti anche per portarci dalle atmosfere di Francesco De Gregori a quelle degli anni 90, quelle dei Duran Duran, fantastiche, con Ordinary World. Prepariamoci anche per l'ultima mezz'ora insieme, parleremo di tanta musica, in arrivo news su Giorgia ad esempio, anche Max Pezzali. Eccoli Duran Duran.

Le parole di In Blu 2000. Vocazioni, il nuovo programma di Daniela Lami, racconta le storie di chi ha scelto di dedicare la propria vita a qualcosa di più grande. Suore, sacerdoti, che ripercorrono il loro cammino. Un'opportunità per scoprire che le vocazioni non nascono tutte allo stesso modo. Ognuna ha una storia unica, capace di sorprendere, emozionare e parlare anche a noi. Vocazioni, il martedì alle 21 e il sabato alle 12.30 su In Blu 2000. In Blu 2000. Senti, fidati.

0: Blu 2000. Senti, fidati.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Non sono un bravo ragazzo, lo dicono tutti.
3: Perché sei qui?
4: Accompagno te.
1: Una storia toccante e piena di speranza, ambientata lungo il cammino di Santiago.
2: Cammini tutto il giorno, non hai niente, eppure dai tutto te stesso.
1: Un film che fa bene al cuore.
2: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: TV 2000.
7: Non una televisione qualsiasi.
6: Canale 28 del digitale terrestre.
7: 157.

Buon pomeriggio da Andrea Domaschio, conferenza stampa finale del Consiglio Episcopale Permanente a Roma. Ogni parola, ogni sguardo sulla donna deve essere carico di rispetto e ammirazione. Poi per noi cristiani il primo luogo in cui il verbo si è fatto carne è il grembo di una donna. Per chi ha fede questo incide per sempre sullo sguardo sulle donne. Si è espresso così il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle ultime uscite del ministro Tajani e del leader di Futuro Nazionale Vannacci sulle donne. Con lo sguardo entriamo in rapporto con gli altri, ha spiegato Monsignor Baturi. Verso uomini, donne, bambini e anziani serve rispetto. Verso le donne massimo, nella misura in cui possono essere oggetto di sguardi superficiali. Il ministro della Cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova disposizione dopo la morte di un operaio di 22 anni deceduto la notte scorsa per un incidente sul lavoro nel monumento. Il giovane, che era specializzato in lavori in quota, sarebbe stato trovato dopo essere precipitato con l'imbracatura addosso ma senza fune agganciata, e la fune stessa non sarebbe stata trovata spezzata, anche se su questo aspetto verrà effettuata una consulenza tecnica. Al momento dell'incidente nel cantiere c'erano altri due operai, tra cui il cognato della vittima, che sono stati ascoltati dagli inquirenti, acquisiti anche una serie di documenti, compresi quelli relativi all'appalto presso l'ente parco archeologico del Colosseo. Gli studenti italiani chiedono una

0: 1000 diplomati. Per loro la scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze, amicizie. E sui voti e la comprensione della valutazione, il problema evidenziato dai ragazzi, solo il 9,3% afferma che tutti gli insegnanti spiegano i criteri con cui assegnano i giudizi. Ben il 71% degli studenti considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Elena Seno, linea allo studio.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

Grazie ancora una volta alla nostra redazione, siamo ritornati in diretta dagli studi di Milano di Inblu 2000, ovviamente queste sono le parole di Inblu 2000 a tenervi compagnia in questo mercoledì 23 settembre. Ringrazio e saluto tutti voi in quest'ultima mezz'ora insieme in cui parleremo davvero tanto di musica e di musica bella. L'abbiamo già ascoltata in apertura, questa di Leon Bridges dal titolo Talk It Over, altra canzone da classifica che abbiamo nominato prima all'interno delle classifiche del nostro appuntamento ovviamente quotidiano qui su Inblu 2000. Siete benvenuti sul DAB, sul canale digitale terrestre 728 e un saluto a quelli che ci seguono dall'immancabile preziosa app Play 2000 e anche dal sito play2000.it. Allora parleremo in quest'ora, anzi in questa mezz'ora scusate, di musica a tutto spiano, devo dire, perché ci sono tante curiosità che riguardano il panorama della bella musica italiana, a cominciare da Marco Mengoni, perché i profili social si trasformano, lo sappiamo, spesso nel palcoscenico di questa attesa spasmodica, e l'esercito dei fan di un cantante o di un gruppo riconoscono subito i segnali inequivocabili di quella svolta discografica imminente, di quel messaggio criptico ma non tanto. Ecco, in questo caso è toccato a Marco Mengoni rompere il silenzio strategico che durava dall'album Materia Terra, lo ricorderete, quello del 2023, pur costellato da tante collaborazioni in questo periodo come Sto Bene al Mare dell'anno scorso, Piazza San Marco con Annalisa, Canto d'Amore

0: la storia recente insieme ad Angelina Mango. Nel video, è una clip che è diventata virale attraverso un tono anche ironico, Marco Mengoni ha interagito con un barista, cioè discute animatamente con il team di lavoro e in questo video si sottopone alle direttive di un personal trainer e anche di uno stilista, utilizzando la parola sbagliato come vero e proprio filo conduttore narrativo. Si vede che la canzone prossima in arrivo, il singolo, sarà intitolato Sbagliato? Può essere. Oppure il titolo di un intero disco di inediti. L'enigma comunque non resterà irrisolto a lungo, state tranquilli fan di Marco Mengoni all'ascolto, perché la comunicazione ufficiale è data per imminente, ma nel frattempo i dettagli disseminati in questo filmato offrono chiavi di lettura inequivocabili sulla direzione intrapresa da Marco Mengoni per la sua nuova era artistica. Quindi cosa bolle in pentola, bellissime cose per Marco Mengoni, quindi andate sui suoi profili social per individuare questo video e soprattutto commentarlo insieme a noi se vi va attraverso una mail diretta a radioinblu.it. E adesso ritorniamo alla musica italiana per l'appunto, lo facciamo con il grande Lucio Dalla, questa è Anna e Marco.
1: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: 30 Swims su In Blue 2000. Allora, si fa un gran parlare di serie TV come la seconda parte della mitica storia degli 883 in arrivo, ed è in arrivo anche un nuovo album che sarà sicuramente un successo. Dopo il grande successo di Max Forever, Gli anni d'oro, Stadi 2026, Max Pezzali presenta un album che porterà anche live durante il prossimo tour nei palazzetti. Presentiamo ufficialmente Max Forever volume 2, l'album in uscita venerdì 30 ottobre, dopo il successo del primo che ha visto appunto Pezzali protagonista degli stadi italiani, con oltre 680.000 biglietti venduti, davvero uno dei tour più redditizi in assoluto nel nostro paese. Per 15 appuntamenti del tour arriva questo volume 2 con versioni speciali e inedite dei brani più iconici di 883 e Max Pezzali, registrazioni live, chiacchiere d'archivio, ci saranno anche vere e proprie chicche per voi che siete fan del grande Max, pensate, per sorprendere ancora una volta tutto il pubblico e i fan appunto. Ma vediamo anche un po' la genesi, cioè come è nato questo volume 2. Due anni fa, ha detto Max Pezzali, ci siamo inventati questo progetto discografico che riuniva tracce riscoperte, riarrangiate, remixate, anche qualche live. Era un po' come quando tanti anni fa si facevano le mitiche cassette inserendo roba varia. Dopotutto, dopo un primo volume, doveva pure arrivarne, ha detto Max Pezzali, un secondo. Allora, lui ha detto che ci saranno due inediti scritti quest'anno, qualche traccia live del tour Stadi di quest'estate, un po' di nuove acustiche e anche un remix inedito e qualcun altro riscoperto, magari tirato fuori da un cassetto della memoria e non tanto virtuale. I brani presenti nell'album saranno parte integrante della nuova avventura live di Max, che partirà da dicembre prossimo, tornerà davvero a riabbracciare il suo pubblico nei Palasport, ricordiamo, con questa nuova versione di Max Forever, uno show praticamente nuovo di zecca che riporterà nella dimensione indoor l'energia, le emozioni e le canzoni dell'artista. Vi do già qualche data, proseguirà, diciamo che partirà il tutto il 15 dicembre da Pesaro con 4 date, per poi continuare a Milano nella giornata con 11 date, Roma 10 date, Bologna 3 date, Firenze 5 date, Torino 4 date, ma poi in corso d'opera ovviamente vi ricorderemo tutto. Questa è la storia del nuovo volume 2 di Max Pezzali con i suoi grandi successi, e adesso ancora musica italiana, in questo caso Serenamente di Giulie e Bresh.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E serenamente noi salutiamo anche i nostri amici che ci seguono tutti di, i nostri ascoltatori mitici di Blu 2000, quelli che sono arrivati anche attraverso la mail. Salutiamo Chicca, che carino questo nome, ci augura buon pomeriggio e apprezza molto la musica italiana. Poi lei è una grande fan di colui che abbiamo nominato prima, ovviamente Max Pezzali. Abbiamo detto anche di questo tour in arrivo a dicembre, soprattutto di questo volume 2 con tutti i grandi successi, due inediti, alcuni anche remixati, insomma tanta roba veramente per i fan di 883 Max Pezzali. Grazie alla nostra amica Chicca, noi continuiamo in musica, lo facciamo con questa canzone di Brian

0: sera.
1: Eccola qui la più alta nuova entrata nella chart di Blue 2000 che vi abbiamo raccontato prima, non l'abbiamo ascoltata prima, ma c'è sempre stato il tempo ovviamente per recuperare ed è il momento giusto, l'abbiamo fatto con Alfa, Gigi D'Alessio, con Genova e Napoli, qui su Blue 2000 le nostre parole che volgono quasi al termine, ma vi devo dire che il 16 ottobre uscirà anche l'evoluzione di G, che è l'album precedente di Giorgia, nuovo album in questo caso G più 1, si chiamerà così, viva la fantasia, con nuove canzoni, il racconto di un anno di successi e arricchisce Giorgia questo tassello fondamentale perché il 16 ottobre uscirà questa nuova versione del suo progetto discografico che amplia l'universo del fortunato lavoro precedente. Anche lei ha pubblicizzato il tutto su Instagram, Giorgia ha descritto l'uscita come un gesto d'amore verso i fan, ha scritto per sancire questo giro intorno al sole che abbiamo fatto insieme su e giù dal palco tra le canzoni di prima e di adesso, in arrivo questo nuovo album, quindi vediamo, le sorprese non mancheranno, racchiuderà tutte le tracce del precedente G affiancate alle nuove canzoni inedite anche da suggestive tracce registrate live. I pezzi sono mai pubblicati e sono nati dalle emozioni raccolte da Giorgia durante i concerti, rafforzano appunto questo legame importante col suo pubblico nei principali palazzetti italiani. Adesso non ci ascoltiamo Giorgia ma Tracy Chapman.

E a questo punto un grazie formato famiglia, la famiglia di Blu 2000, che vi abbraccia tutti, grazie per essere stati con noi all'interno delle parole di Blu 2000 anche per questa giornata di mercoledì. Domani ci risentiamo come al solito, piatto ricco del pomeriggio con replay e classifiche, poi a partire dalle 15 fino alle 16:30 con questo contenitore del pomeriggio. Un bel pomeriggio che continua in musica, quindi restate con noi sempre qui su Blu 2000. Ciao a tutti e buona giornata.

0: In Blu 2000, news.
1: Buonasera da Andrea Domaschio. L'annuncio gioioso del messaggio di salvezza che ci ha portato Cristo deve restare al centro della vita della Chiesa e di ogni cristiano. Questo è il fulcro del dibattito che si è sviluppato a Roma nel Consiglio Episcopale Permanente. Ed ecco come ne ha parlato il segretario generale della CEI, Monsignor Giuseppe Baturi, nella conferenza stampa conclusiva oggi pomeriggio.
2: La priorità resta il Vangelo. Per noi Chiesa, poterlo incontrare, poterlo annunciare, poterlo conoscere. E il problema si pone a titolo particolare circa la possibilità di annunciarlo ad una società che, ne siamo convinti, cerca ragioni di vita e di speranza più grandi, che quindi ha un'attesa che noi dobbiamo saper intercettare. L'annuncio del Vangelo è l'annuncio di ciò che gli uomini aspettano, anche se non consapevoli. Annunciare Cristo, allora, si è detto nel comunicato, non è una semplice dichiarazione di intenti, ma l'essenza stessa della vita dei credenti.
1: I prezzi dei carburanti non dipendono dal governo, ma da come va il prezzo del Brent, dipendono da quante raffinerie funzionano per produrre gasolio e benzina, quindi gli interventi che all'inizio possono sembrare significativi poi paiono quasi irrisori. Noi abbiamo portato a livello europeo la questione, all'inizio eravamo in pochi, mi sembra che ogni giorno che passa aumentino i paesi che sono convinti che si debba fare qualcosa e che l'Europa debba dare una risposta sotto questo aspetto. Spero che anche il resto, appunto, dell'Europa si svegli. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti intervenendo oggi nel Question Time alla Camera e poi rispondendo anche ai giornalisti. È stato denunciato in stato di libertà alla procura dei minorenni di Catanzaro il 14enne che ieri è stato fermato dai carabinieri di Lamezia Terme dopo che altri ragazzi dell'istituto comprensivo Costabile Nicotera avevano avvertito delle sue intenzioni di accoltellare la propria insegnante e ora naturalmente il ragazzo è sotto indagine. Il ministro della cultura Giulia ha ordinato l'interruzione dei lavori al Colosseo fino a nuova

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Caronno, farmacia di Corso Italia 990, telefono 02 25 10 46.

0: Al cinema Silvio Pellico alle ore 20:30 si proietta il film Odissea. Al cinema Prealpi alle 19 Un mondo meraviglioso e alle ore 21 La fine di Oak Street.
1: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle 20:45, Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero.
0: Festa degli oratori dal 21 al 27 settembre. Tocca all'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Sabato 26 settembre alle ore 21 all'oratorio Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules.
1: Decanato di Saronno da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì dalle ore 21 alle 22:30 presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, Piazza Conciliazione. Corso biblico, il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
0: Venerdì 25 settembre alle ore 19 a Saronno presso il bar Casotto in via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali.
1: A Rovello Porro, 25, 26, 27 settembre e 1, 2, 3 ottobre, presso Area Feste, via Luini, sesta edizione dell'Oktoberfest, organizzato dalla Proloco di Rovello, restate positivi APS, eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni, consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
0: 26 settembre dalle ore 9 alle ore 11 presso la casa di Marta, raccolta indumenti di abbigliamento uomo sportivo.
1: Saronno, sabato 26 settembre dalle ore 10:45, Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio. Al mattino presso le vie del centro di Saronno, nel pomeriggio presso Danzarte Studio. Esibizioni, Angolo dei Ricordi e Snack Corner.
0: 27 settembre, Strasaronno, manifestazione podistica aperta a tutti. 10 km a passo libero e cronometrata, partenza alle ore 9:45. 5 km Family Run, partenza alle ore 10. Partenza è dal villaggio CLS di via Don Volpi 10. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.
3: Radio Orizzonti Blu

Bentornati a Sipario in FM, viaggio nel mondo dei musical. La rubrica che ci porta tra palcoscenico, cinema, alla scoperta di storie, canzoni, personaggi che hanno reso indimenticabile il teatro musicale. Ciao a tutti, io sono Federica, alla regia Matteo e oggi cambiamo completamente atmosfera. Lasciamo castelli eccentrici, brillantina, licei americani e andiamo con destinazione Oregon 1850. Immaginate montagne, boschi, una fattoria sperduta e sette fratelli che vivono tutti insieme. Sette uomini in una casa, nessuna donna. Diciamolo subito. Non sono esattamente sette campioni di buone maniere. Poi un giorno il maggiore dei fratelli decide che è arrivato il momento di sposarsi e da quel momento succede praticamente di tutto. Oggi parliamo di uno dei musical cinematografici più amati degli anni 50, Sette Spose per Sette Fratelli. E dobbiamo fare una piccola distinzione rispetto ad altri musical della nostra rubrica, perché il titolo originale, Sette Spose per Sette Fratelli, nasce come un film musicale uscito nel 1954, diretto da Stanley Donen. Successivamente arriverà anche sulle scene teatrali. I protagonisti sono Coward Kill nel ruolo di Adam e Jane Powell nel ruolo di Millie. La storia prende spunto dal racconto di The Sobbing Woman di Stephen Vincent Bennett, a sua volta ispirato alla leggenda romana del Ratto delle Sabine. E il nostro protagonista Adam ha un problema molto concreto: vuole trovare moglie. Quindi incontra Millie, Millie sa cucinare e lui è convinto di voler provare questa vita con Millie. Millie immagina una vita romantica, matrimoniale, e vabbè, ci sono poi un susseguirsi di eventi e decide Millie di insegnare a questi fratelli come comportarsi, come vestirsi, ed ecco che cominciano a pensare: perché lui sì e noi no? Andiamo con il secondo brano di questo musical, che è Going Courtin'.

Immaginate sei uomini cresciuti praticamente isolati tra i boschi e le montagne che devono imparare improvvisamente le regole del corteggiamento. Millie cerca di spiegare che una donna non si conquista comportandosi come in una gara di taglialegna. Serve gentilezza, educazione, eleganza. Bisogna imparare a ballare. E soprattutto bisogna evitare di prendere a pugni gli altri pretendenti. Un consiglio che scopriremo tra poco non verrà seguito alla lettera. Arriviamo a una di quelle sequenze che ha reso Sette spose per sette fratelli un pezzo di storia del musical cinematografico, la costruzione del fienile. I fratelli arrivano in città. Ci sono anche sei ragazze e, naturalmente, i loro pretendenti. All'inizio sembra una festa. E poi comincia la musica e quello che segue è una straordinaria gara di danza. I ballerini saltano, corrono, si sfidano, si arrampicano e utilizzano assi di legno e attrezzi del cantiere. La coreografia combina danza, movimenti atletici in una sequenza che è diventata celebre. E naturalmente i fratelli si innamorano, ognuno trova una ragazza che gli piace e Millie è soddisfatta. Finalmente sembrano aver capito, o almeno così crede. Poi arriva l'inverno, le strade verso la città diventano impraticabili, i fratelli sono di nuovo isolati. A questo punto Adam racconta ai fratelli la storia del ratto delle Sabine e loro interpretano il racconto in maniera decisamente troppo letterale.

ecco il momento più assurdo della storia. I sei fratelli scendono in città e rapiscono le ragazze. Oggi naturalmente questa parte della trama viene percepita in modo molto diverso rispetto al pubblico degli anni 50. È interessante anche per questo riguardare un musical del passato, perché ci permette di vedere quanto siano cambiate nel tempo sensibilità, linguaggi, rappresentazioni delle relazioni. Nel film però il rapimento viene trattato nel registro della commedia. I fratelli portano le ragazze alla fattoria, provocano una valanga che blocca il passo della montagna, e quando Millie scopre che lo hanno fatto, si infuria, manda i fratelli a dormire nel fienile. Durante l'inverno il tono della storia cambia, le ragazze inizialmente sono furiose, i fratelli sono pentiti, ma lentamente cominciano a conoscersi, e come ci aspettiamo da una commedia romantica, nascono i sentimenti tra di loro. E mentre fuori c'è la neve, tutti aspettano una sola cosa, che è la primavera.

La danza è uno degli elementi che distinguono questo film da molti altri musical dell'epoca. I movimenti dovevano sembrare credibili per uomini abituati a vivere e a lavorare nelle montagne. Per questo troviamo salti, acrobazie, gesti che ricordano il lavoro fisico dei boscaioli. E però c'è un'altra storia dentro Sette Spose per Sette Fratelli, quella tra Adam e Millie. Abbiamo detto all'inizio, Adam considera il matrimonio quasi come una necessità pratica, Millie invece vuole qualcosa di completamente diverso, lei vuole essere amata. Durante la storia costringe Adam a confrontarsi con questo, lui deve crescere, deve capire che amare qualcuno significa anche rispettarlo, ascoltarlo, assumersi delle responsabilità. Naturalmente non vi sorprenderà sapere che alla fine abbiamo i matrimoni, e non uno, neanche due, ma sette. E quando finalmente gli abitanti della città riescono a raggiungere la fattoria, la situazione è completamente cambiata rispetto all'inverno. Le ragazze non vogliono più lasciare i fratelli e la storia, che era iniziata con Adam che cercava una moglie, termina esattamente come prometteva il titolo: Sette Spose per Sette Fratelli. Perché questo musical è rimasto così impresso nell'immaginario? Probabilmente per una combinazione quasi perfetta di elementi: le montagne, i colori, la musica, le coreografie, l'energia dei protagonisti, soprattutto quelle spettacolari scene di danza. E è proprio un film che è figlio del proprio tempo. Alcuni aspetti, guardati con gli occhi di oggi, risultano inevitabilmente datati, possono suscitare reazioni molto diverse, ma dal punto di vista della storia del musical, le sue coreografie hanno veramente lasciato un'impronta importante. Se doveste scegliere, preferireste vivere una settimana nella casa oppure partecipare al gran ballo del fienile? Probabilmente io sceglierei il ballo, ma anche perché sette fratelli tutti insieme dentro la stessa casa richiedono una pazienza che solamente Millie poteva avere. Io non so se ce l'avrei. Comunque, oggi il nostro viaggio termina qui e abbiamo attraversato le montagne dell'Oregon, abbiamo conosciuto Adam e Millie, abbiamo incontrato i sette fratelli, abbiamo ballato durante la costruzione del fienile e abbiamo aspettato alla fine i sette matrimoni. Bene, adesso vi saluto e questo era Sipario, viaggio nel mondo del musical. Vi aspetto per una nuova storia, perché quando si apre il sipario non sappiamo mai esattamente dove potrà portarci la musica, e il musical è veramente affascinante. Questa volta, prima di chiudere, torniamo lì dove tutto è cominciato. Adam arriva in città, sta cercando una moglie e comincia a cantare Bless Your

0: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.radioorizzonti.org.
1: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
2: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
3: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
4: Eccoci cari radioascoltatori e bentornati al nostro consueto appuntamento con Mariangela Gerletti per ascoltare. Buongiorno Mariangela, eccoci qui.
5: Buongiorno Federica e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
4: Bene, Mariangela, come stai?
5: Sto bene, sto molto in pista, ecco, sto lavorando un sacco, ci sono sempre tantissime notizie da Saronno e dintorni, certo. E quindi insomma si lavora tanto, ma volentieri. Diciamo.
4: Benissimo, benissimo, quindi cominciamo subito. Allora, io sono Federica, Mariangela è collegata con noi, abbiamo qui anche il nostro regista Matteo e sentiamo quali sono le news di oggi. O meglio, le news che oggi risaltano maggiormente alla nostra attenzione e all'attenzione dei nostri ascoltatori.
5: Esatto, poi non sappiamo cosa succederà durante la giornata perché noi ci sentiamo la mattina, ma poi le notizie vanno avanti fino a sera, quindi oggi puntiamo un po' l'attenzione su come un po' nostra abitudine su due problemi che diciamo stanno a metà tra gli interessi dei cittadini e l'ambiente, perché insomma, credo che siano poi le cose che cambiano un po' la vita, condizionano l'esistenza delle persone. E partiamo innanzitutto con la questione ormai annosa degli odori, delle puzze che tormentano gli abitanti della zona tra Saronno Sud e Caronno Pertusella, ma anche tutte le aree intorno a Cesate, Cogliate, insomma un po' i confini di Saronno, ma che sono lì, insomma è un problema comune che sta veramente creando moltissimi disagi. Quindi le notizie oggi sono due: a Ceriano Laghetto è stato convocato un tavolo tecnico con ARPA, che è l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, e che dovrebbe insomma cominciare anche in quella zona lì il monitoraggio dei cattivi odori. La questione anche lì si trascina da tempo, forse è meno intensa che a Saronno, però insomma il sindaco di Ceriano Laghetto ha preso in mano la situazione, ha convocato ARPA, inizieranno il monitoraggio con il sistema ufficiale di ARPA che si chiama MOLF, che richiede anche la collaborazione dei cittadini. Sono stati invitati a questo tavolo anche i comuni di Solaro, Cogliate, Cesate e Limbiate, quindi domani si vedrà questa questione. Questione che viene ripresa anche a Saronno, perché l'assessora Francesca Ruffini ha annunciato che ci sarà un incontro il 29 di settembre alle 21 alla scuola Aldo Moro, dove appunto i cittadini verranno informati, i cittadini delle zone interessate a questo problema, verranno insomma informati su come funziona questo sistema MOLF di ARPA e come i cittadini possono collaborare con segnalazioni precise e puntuali delle varie puzze tremende che si sentono in zona. Questo è un problema devastante per chi abita lì, perché ti impedisce di, che anche solo semplicemente di aprire le finestre al mattino per cambiare l'aria. Durante tutta l'estate tantissima gente non ha potuto aprire le finestre, quindi scaldo, non puoi goderti il giardino, non puoi farti una passeggiata con i tuoi bambini alla sera fuori casa, perché questi odori davvero, dalle testimonianze di chi abita lì, sono terribili. E in più abbassano in un modo, anzi credo che rendano quasi invendibili le abitazioni delle zone che sono interessate lì, quindi anche se una persona dice vabbè, non mi si risolve questo problema, vendo casa e me ne vado, non riesce a venderla.
4: Sì, ovviamente. Sicuramente una ricaduta sul settore immobiliare, nelle compravendite, cioè, e come?
5: In tutto, quindi nella qualità della vita, nella salute probabilmente anche, perché insomma respirare odori molesti e polveri e quant'altro tutti i giorni non fa bene, e in più ovviamente appunto sul valore economico delle abitazioni di quella zona lì. Quindi insomma seguiremo un po' l'evoluzione di questa vicenda.
4: Ottimo Mariangela, sì, questo è un punto veramente importante, sperando poi che appunto con alla fine di queste rilevazioni, di questi diciamo così referti di analisi che poi saranno restituiti alla fine di questo processo, non ci siano diciamo cose complesse e importanti. Beh, a danno del, appunto, della salute, ecco.
5: Sì, non sarà un problema facile da risolvere, perché sono già stati fatti sopralluoghi, accertamenti nelle varie ditte della zona che potrebbero essere la causa di questi odori, però anche far chiudere una ditta cioè, non è facile,
4: no.
5: In alcuni casi insomma sono stati migliorati i sistemi di filtraggio, di abbattimento delle polveri, dell'emissione insomma di queste ditte, però il problema non si risolve assolutamente, cioè, fino adesso non è stato risolto. Vedremo cosa succede. Sempre su questo tema, io non so se ne avevamo già parlato la settimana scorsa, però c'è la questione dei data center che sta animando tutta la zona del Saronnese.
4: Sì, ne avevamo parlato la settimana scorsa, infatti grazie a Mariangela.
5: Esatto.
4: Sì, e ritorni sull'argomento, ho visto anch'io che durante la settimana si è dibattuto molto su questi aspetti. Sì, e sarà sempre peggio, come tu avevi preannunciato, infatti. Sì, dacci pure gli aggiornamenti.
5: Allora, gli aggiornamenti che probabilmente, adesso non mi ricordo più se avevo già annunciato questo incontro che ci sarà il 5 di ottobre,
4: sì,
5: perché è nato a Saronno un osservatorio saronnese sui data center, quindi ci sono una serie di persone, ambientalisti, attivisti, inviteranno un esperto, uno dei massimi esperti in Lombardia su questa questione, il 5 di ottobre. Chi vuole saperne di più, fare domande, essere più informato su questa questione, ci si trova all'auditorium Aldo Moro. Un'altra questione che noi abbiamo segnalato, perché su questo tema stiamo veramente molto attenti, è la storia di un paese che non è Saronno, non è neanche vicinissimo a Saronno, ma è nell'Alto Milanese, che è Turbigo, che non è tanto lontano, dove i cittadini si sono opposti alla realizzazione di un data center. Hanno detto di no, hanno pressato l'amministrazione all'inverosimile e il data center è stato, come dire, cancellato dai progetti per il paese. Quindi insomma si può affrontare in modo critico questa questione.
4: Si può intervenire, sì. prima che le cose accadano. Ottimo,
5: esatto.
4: Ottimo. Questo appuntamento del 5 ottobre è veramente interessante.
5: È importante,
4: quindi lo ricordiamo, cogliamo l'occasione per ricordarlo di nuovo ai nostri ascoltatori. Il 5 ottobre, come ci dice appunto, come ci ha detto Mariangela, all'auditorium che
5: l'auditorium Aldo Moro, quello in Via Santuario.
4: Ok. E
5: alle 21,
4: quindi un appuntamento serale molto molto importante.
5: Molto importante, sì, assolutamente, sì. Anche perché tanti non sanno cos'è un data center e quale impatto ha dal punto di vista paesaggistico, dal punto di vista energetico, perché consumano tantissimo, dal punto di vista del consumo dell'acqua, perché hanno bisogno di essere raffreddati, quindi attingono una quantità.
4: Quindi Mariangela, scusa se ti interrompo, durante questo incontro c'è la possibilità per chi vuole partecipare di capire anche, quindi raccogliere nozioni, informazioni su che cos'è un data center, come funziona e tutto quello che c'è intorno.
5: E quali conseguenze ha sull'ambiente. In più sono degli edifici enormi perché contengono una quantità anche lì mostruosa di apparecchiature, sono degli edifici enormi. Pensate che quello che quello su cui si sta ragionando a Cesate è alto 22 metri.
4: E quindi c'è anche un impatto a livello paesaggistico che
5: assolutamente
4: è notevole.
5: Notevolissimo. E poi senza ricadute positive sulle comunità, nel senso che vabbè sì, vengono dati dei soldi, ma i danni all'ambiente, i danni, il fastidio perché poi sono rumorosi, il pericolo anche perché hanno tutta una serie di apparecchiature alimentate a gasolio per come dire, se dovesse andare via l'energia elettrica per andare avanti a lavorare, quindi insomma veramente implicano tantissime cose, quindi consiglio veramente a tutti. E purtroppo maledizione non ci potrà essere perché ho un altro impegno a Varese che non posso delegare a nessuno.
4: Peccato.
5: Quindi, peccato veramente perché è un tema che mi interessa tantissimo. Ma parliamo di cose belle, parliamo di
4: quindi
5: cose
4: passiamo
5: belle,
4: ad
5: non
4: altro.
5: Sempre passiamo ad altro. Non sempre di problemi. Oggi una notizia che abbiamo messo molto in evidenza sul giornale è la nascita di un nuovo spazio al Museo della Ceramica Gianetti di Saronno, che è una bellissima iniziativa, si chiama Spazio PAC ed è uno spazio all'interno del museo arredato apposta, creato proprio ad hoc con anche certi accorgimenti, e dove verrà fatta arte terapia con l'argilla, la ceramica, insomma tutta la manipolazione di questi materiali. Ed è un progetto che nasce dalla collaborazione del Museo della Ceramica, ovviamente, che lo ospita, ma con il sostegno di Regione Lombardia, dell'8 per 1000 che è stato devoluto dall'Unione Induista Italiana, curiosa questa cosa, di un benefattore privato e con la collaborazione di Rete Rosa, che è l'associazione appunto che sostiene le donne vittime di violenza a Saronno e dintorni. E in questo spazio ci saranno diversi progetti, tutti legati appunto alla come dire, alla cura attraverso la manipolazione, la consapevolezza fisica, il rilassamento anche. Uno si chiama, e sono rivolti anche agli anziani, e uno si chiama Caffè Gianetti, appunto laboratori pensati per anziani. Poi c'è Tra Cielo e Terra, rivolto a persone con disabilità, in particolare quella cognitiva, e poi c'è il progetto Segni, appunto realizzato con Rete Rosa, che è dedicato alle donne, insomma alla percezione di sé, del corpo.
4: Che bella iniziativa.
5: Bellissima, sì. Si apre il 3 di ottobre, ci sarà appunto un momento di inaugurazione pubblica alle 11. E poi inizieranno questi corsi e quindi sarà uno spazio insomma dove andare a curarsi tra virgolette con l'argilla.
4: E anche per gli anziani, ecco, questa è una nota su cui mi vorrei soffermare particolarmente, perché finalmente ecco qualcosa che di tanto in tanto c'è, che è un pochino più creativo per gli anziani, perché magari siamo soliti vedere o pensare all'anziano come qualcuno che debba partecipare a cose molto, direi, non dico neanche noiose, però un po' più diciamo meno di movimento, invece non è così, e anche perché gli anziani di oggi non sono più gli anziani di 50 anni fa, 60 anni fa, quindi anche queste iniziative più creative, più di movimento nel diciamo nella conduzione, nell'arte, quello che è, sono sicuramente delle novità simpatiche che stimolano, ecco.
5: Sicuramente, no, poi c'è anche diciamo che il progetto è anche rivolto a persone appunto con magari qualche problema,
4: sì,
5: cognitivo,
4: esatto,
5: qualche problema così di,
4: anche.
5: E sono rivolte non solo all'anziano ma anche a chi lo cura, quindi
4: certo,
5: chi vivere ai suoi familiari.
4: Quindi si allarga
5: esatto,
4: la partecipazione, sì,
5: di incontro, di anche di racconto di sé, di esperienze del passato, storie, insomma, bello, un bellissimo
4: ottimo
5: progetto che, di cui parleremo ancora. Vi direi che il nostro tempo è quasi finito, ma un'altra notizia simpatica: si riapre la stagione del teatro Giuditta Pasta di Saronno, e il primo appuntamento sarà per questo fine settimana, sabato 26 e domenica 27, con i nostri amatissimi Legnanesi. Quindi,
4: eccoli che tornano,
5: tornano
4: i nostri Legnanesi,
5: tornano ogni volta
4: bravissimi, sì,
5: ogni esatto volta accolti con ovazioni a Saronno,
4: certo,
5: molto amati, e quest'anno portano questo nuovo spettacolo che deve essere veramente molto molto divertente, che si chiama Promessa d'amore, e praticamente è la storia di una storia ispirata, diciamo, ai promessi sposi di Alessandro Manzoni, ma sarà tutta da ridere, perché insomma si scopre che la Teresa e il Giovanni non sono mai stati sposati. Per un problema burocratico non sono mai stati sposati, e questo insomma apre una serie di ovviamente di giochi di parole, di fuochi d'artificio verbali,
4: di equivoci, di una sorta di commedia degli equivoci, molto
5: assolutamente
4: molto
5: ispirato, con pare che il Giovanni tristissimo, la Teresa invece tutta contenta, diciamo, è stata sposata,
4: benissimo. Allora bisogna andare a vedere anche questo, perché
5: assolutamente
4: è assolutamente necessario
5: ridere,
4: sì esatto.
5: Quindi, comunque sabato sarà la sera alle 20:45, che orario consueto degli spettacoli,
4: sì,
5: e domenica al pomeriggio alle 16.
4: Ok, lo ricordiamo quindi per i nostri ascoltatori, al Teatro Giuditta Pasta di Saronno.
5: Al Teatro Giuditta Pasta, sabato 26 e domenica 27.
4: Bene.
5: Ho guardato un po' i posti, non ce ne sono più tantissimi,
4: e ci credo.
5: Aspettatevi. Bene, io con questo direi che per oggi possiamo chiudere qua, nel senso che altre notizie, sì, ce n'ho una che però insomma, magari non interessa tantissimo il nostro pubblico, ma magari
4: benissimo, andiamo, abbiamo ancora qualche
5: minuto,
4: sì, perfetto.
5: Volevo segnalare alle mamme, ai papà, alle nonne, alle zie che sono in ascolto, che il comune di Saronno ha aperto un bando per 4 posti a tempo indeterminato, importante, quindi chi ha nipoti, figli che sono in cerca di lavoro, ci sono 4 posti appunto a bando al comune di Saronno, nell'area dell'inclusione, della cultura e nell'area tecnica. Quindi vale la pena di andare
4: molto
5: sul
4: bene
5: sito o sui social del comune di Saronno per vedere. Scadono abbastanza in fretta questi bandi, uno il 12 di ottobre, l'altro il 16, quindi chi fosse interessato consiglio di andare a dare un'occhiata.
4: Ok, quindi consigliamo di affrettarsi, di andare a vedere, e sì, soprattutto su internet, che è più veloce, però ci sono anche altri mezzi, abbiamo detto. Sì, questa è una notizia sicuramente molto importante. Per
5: sono 4 posti di lavoro,
4: perché,
5: quattro
4: posti, esatto, appunto. Con la crisi di oggi.
5: Brava, quindi insomma,
4: va bene, Mariangela.
5: Con questa notizia utile, diciamo, noi chiudiamo la mattinata, ma seguite Saronno News, perché insomma di notizie ce ne sono
4: certamente
5: sempre.
4: Ti ringraziamo. Ti ringraziamo come sempre per la tua cortesia, disponibilità, per la tua simpatia, e salutiamo tutti i nostri ascoltatori. Una buona giornata da Mariangela, da Federica e da Matteo.
5: Grazie a te e buona giornata a tutti.
4: Buona giornata a tutti. Ciao.
5: Ciao.

0: cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in blu.
1: Ai gente di ieri,
2: d'inque
1: e de domani,
2: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
1: e in replica alle 19:10
2: va in onda il
1: Cicciaremo un cicinin
2: con Anna e Anna.

0: In Blu 2000 News.
1: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati, il ministro Giuli sospende i lavori, aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
2: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggiore interesse pubblico, con il tema del fine vite e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita, come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
3: Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati, ad essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
2: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
3: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso e il primo elemento della dignità è la sicurezza.
2: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
3: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
2: Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
4: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto IRIDE di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti

0: pronto a varare nel Consiglio dei Ministri di domani il decreto sul tetto massimo di alunni stranieri che potranno far parte di ogni classe. Facciamo il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
1: Buonasera Andrea, la nuova norma sul tetto agli stranieri in classe sarà un decreto legge perché occorre intervenire subito, così il ministro dell'istruzione Valditara che aggiunge riguarderà da quest'anno i nuovi arrivi, ma sia chiaro non disarticolerà le classi. Domani dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burqa in classe, altro tema quello economico, in riferimento ai dati Istat con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti per Meloni, scelta coraggiosa di buonsenso per Bonelli De Verdi e una follia economica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, vieni allo studio.
0: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
2: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno all'1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
3: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
5: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
4: E allora, chiede Leone,
5: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
4: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Ci spostiamo sulla scena internazionale.

0: Nazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
1: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola d'ordine per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
2: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i Paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un Paese, membro permanente, blocca volendo la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
1: Antonio Soviero, linea allo studio.
0: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
3: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale se Zelensky proprio ci tiene può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa, faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sull'energia e sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo. Le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
0: Proteste polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
4: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza, e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
0: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

0: Eccellenze in tavola. Breve storia delle eccellenze agroalimentari italiane.
1: Un programma ideato e condotto da Carla
0: e da Niva. E ben ritrovate i nostri cari amici che sono qui con noi a parlare e soprattutto a immaginare queste eccellenze agroalimentari. Noi le raccontiamo, ma è come se le avessimo qui davanti, carissimi.
1: Da assaggiare,
0: Carla,
1: da assaggiare.
0: Ecco, sì. Facciamo che io quest'oggi ho portato una cosa semplice,
1: particolare,
0: banale.
1: Sì, però particolare.
0: Però, sì, conosciuta da tutti. Ho portato una confezione di pane Carasau. E tu dirai, il pane Carasau.
1: Certo.
0: E poi c'è anche la versione condita, che è il pane Guttiao, che è davvero un testimone della cultura alimentare millenaria mediterranea. È poco conosciuto al di fuori della sua terra d'origine. Si presenta, si conosce anche come carta da musica.
1: Certo.
0: Per la sua estrema e sonora sottigliezza, questo pane... rappresenta davvero la soluzione tecnologica delle antiche comunità pastorali sarde alla necessità di un alimento leggero, nutriente e che potesse sfidare il tempo. È basato esclusivamente sulla semola rimacinata di grano duro. Oggi davvero è un custode di una biodiversità cerealicola e anche una ritualità sociale che definiscono davvero l'identità profonda della Sardegna.
1: Vediamo un po' di storia. Ecco, ritrovamenti archeologici attestano l'esistenza di forme primitive di pane secco in Sardegna già nell'età nuragica, cioè tra il 1800 e il 500 a.C., quando le comunità pastorali sarde modellarono un'alimentazione funzionale alla vita proprio itinerante tra le montagne interne dell'isola. Se tu vedi bene, il nome Carasau deriva, per i sardi che lo conoscono, però noi impariamo, vero Niva, dal verbo sardo carasare, cioè tostare, arrostire, e rimanda alla fase produttiva che conferisce al pane la sua caratteristica proprio croccantezza. La tecnica si è tramandata attraverso i secoli fino ad oggi, radicata nella cultura agropastorale delle aree interne dell'isola. E secondo la tradizione orale delle zone interne, l'estrema sottigliezza delle sfoglie aveva anche un significato culturale oltre che tecnico. Ogni disco poteva venire diviso tra più commensali, trasformando quindi il pane in un gesto di condivisione. Il pane invece Guttiao nasce come variante, diciamo arricchita, figlia dell'economia del non spreco. Il Carasau raffermo veniva rivitalizzato con olio di oliva e sale per non buttare via niente e poi ripassato brevemente sul fuoco in forno, diventando quindi un simbolo di ospitalità diffuso soprattutto nella Barbagia, Mandrolisai e nel Nuorese.
0: La ricetta. Com'è la ricetta, Carla? Sentiamo un po'.
1: Sentiamo.
0: Prevede 4 ingredienti. Semola rimacinata di grano duro. In genere, insomma, si prediligono le varietà locali sarde, come la Caralis. Acqua, sale marino, lievito naturale o di birra. E l'utilizzo di semola rimacinata di grano duro anziché la farina di grano tenero ha un ruolo sostanziale perché presenta un colore giallo paglierino naturale, una granulometria più diciamo così più grossolana anche rispetto alla farina semi-integrale di tipo 2, un contenuto proteico superiore e un glutine più tenace. Una maggiore capacità di assorbire acqua e una minor resa in lievitazione, una quota di carotenoidi, in particolare la luteina, decisamente più elevata rispetto al grano tenero.
1: La tecnica di produzione del pane carasau è una delle più articolate della panificazione mediterranea. Vediamo come si articola il processo artigianale. C'è un impasto e una prima lievitazione. Poi c'è una stesura in dischi sottilissimi, pochi millimetri di spessore. C'è una seconda lievitazione delle sfoglie, tradizionalmente su dei teli di lino, per circa 2 ore, poi c'è una prima cottura in forno, tradizionalmente un forno a legna, a temperature molto elevate. Perché? Perché il calore violento provoca il rapido rigonfiamento della sfoglia in una sorta di pallone. Inoltre c'è la separazione dal disco, quindi gonfio, in 2 fogli distinti, e questa operazione chiaramente richiede grande abilità manuale e veniva spesso affidata alle donne più esperte. E per ultimo la carasatura dei 2 fogli, cioè una seconda cottura breve ad alta temperatura per renderli uniformemente croccanti, secchi e microbiologicamente stabili, così da garantire una conservabilità anche superiore addirittura a 1 anno. Il pane invece gutiao, che ne abbiamo parlato prima, si ottiene partendo sempre dal carasau, cioè si viene spennellato con olio extravergine di oliva, salato con sale marino, talvolta aromatizzato con rosmarino tipo, e si ripassa il tutto in forno fino a completa doratura.
2: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non burta nisciuna piazza a te, invece monofrate.

Sord e tu. Carmelina, senti Carmelina, se te ne vai ti do 1000 lire. No, guarda Carmelina, se te ne vai ti do 2000 lire. Carmelina, è inutile che mi vuoi mandare via, tanto soli non vi lascio e sei una bella disgraziata.

0: nonna, ta zia, ta padre, ta frate, ta sora, ta mamma, ta cane.
1: Scusate, giovinotto.
0: Chi è?
1: Io sono la bisnonna. Sono uscita proprio da adesso dall'ospedale. Vai, Iataben! Iataben!
2: Il pane carasau è inserito nell'elenco nazionale dei PAT. Cosa sono i PAT? Sono i prodotti agroalimentari tradizionali del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. È un riconoscimento culturale della ricetta storica e del suo metodo di lavorazione che ci hai raccontato, Carla, complicatissimo.
3: Certo.
2: Le aree di produzione storiche comprendono la Barbagia, il Logudoro e l'Ogliastra. Sebbene il pane carasau e il pane gutiai oggi esprimono addirittura l'identità gastronomica dell'intera Sardegna. Ma in definitiva sta carta da musica, Carla, ma ha delle proprietà nutrizionali?
3: Certo, infatti presenta un profilo tipico dei prodotti da forno a bassa umidità. I valori medi per 100 grammi indicano un apporto energetico di 350-380 calorie, quindi non è poco, E il pane gutiao invece, siccome c'è l'aggiunta, come abbiamo
2: dell'olio,
3: detto prima,
2: sì,
3: di olio, raggiunge un contenuto lipidico più elevato, però qualitativamente migliore, arricchito da acidi grassi monoinsaturi. La semola rimacinata di grano duro, materia quindi prima del carasau, ha ricevuto crescente attenzione scientifica per le sue proprietà nutraceutiche. Ricerche recenti hanno dimostrato che i pani a base di semola, in particolare quelli con il lievito naturale, presentano un'attività antiossidante misurabile grazie alla presenza di carotenoidi e dei composti fenolici. La lunga lievitazione praticata poi nelle produzioni di qualità contribuisce a ridurre il contenuto di acido fitico, favorendo la biodisponibilità di minerali come ferro e zinco, abbassando quindi il profilo di risposta glicemica.
2: Ma in definitiva, come lo possiamo usare? Io vado pazza, lo mangio così a crudo, ti mangio un'intera confezione, altro che pane normale.
3: 350 calorie.
2: Nella cucina storica il carasau era il compagno, diciamo così, indispensabile del pastore quando era in transumanza. Era un pane leggero, impilabile, resistente all'umidità e anche agli sbalzi termici. Si poteva consumare asciutto, ammorbidito nel brodo di pecora, o addirittura usato come piatto su cui mettere formaggi, salumi, olive, che buono. La preparazione che ne deriva è, senti questo Carla, il pane frattau,
3: tutinau.
2: Le sfoglie vengono ammorbidite in brodo di carne o acqua calda, stratificate con salsa di pomodoro, pecorino grattugiato e udite, completate con un uovo in camicia. Il nome frattau deriva probabilmente dal sardo fractau, spezzato, poiché il carasau veniva rotto a mano prima di venire utilizzato. Il gutiao è oggi molto apprezzato come uno snack salato, antipasto autonomo oppure come accompagnamento a salumi e formaggi.

I criteri di selezione essenziali per la guida all'acquisto riguardano la materia prima, il metodo di lievitazione e l'assenza di additivi o aromi. Le certificazioni biologiche quindi garantiscono una filiera più attenta alla sostenibilità ambientale e anche alla biodiversità. Per concludere, possiamo dire che il pane Carasau e il pane Gutiao trascendono la categoria dei sostituti del pane per posizionarsi come elementi di un'architettura gastronomica unica. La loro originalità risiede nella capacità di essere allo stesso tempo un reperto storico vivente, ma anche un ingrediente estremamente moderno per la cucina internazionale. Valorizzare questi pani significa proteggere una tecnica che è la carasatura, che è espressione di un saper fare antico, capace di trasformare l'acqua e la semola in una sfoglia sonora che racconta la Sardegna al mondo con discrezione e trasparenza.

0: Carissimi, partiamo ora con un'altra eccellenza. Carla, io sì, vado pazza per questo. Lo zampone di Modena IGP.
1: Eccoci.
0: È un prodotto di salumeria, chiaramente crudo o precotto, a base di carne e cotenna suina. Naturalmente l'IGP ha comunque una bella storia.
1: Le origini dello zampone di Modena IGP risalgono al 1511. I cittadini di Mirandola, sì, che è un paesino vicino a Modena,
0: bella Mirandola,
1: assediati dall'esercito di Papa Giulio II della Rovere, decisero di macellare i maiali per sottrarli al saccheggio e di insaccare la carne dapprima nella cotenna, dando vita quindi al cotechino, e successivamente nelle zampe dei suini, creando lo zampone.
0: Lo zampone.
1: Da buon gustaia che sei. Il prodotto che ne derivò quindi ebbe grande successo e si diffuse nei mercati limitrofi a partire dal XVIII secolo, anche grazie all'aumento della produzione delle antiche botteghe salumiere, la Frigeri e la Bellentani.
0: E la zona di produzione dello zampone di Modena IGP, molto ben preciso, interessa l'intero territorio della regione Emilia-Romagna, il territorio delle province di Cremona, Lodi, Pavia, Milano, Monza, Brianza, Varese, Como, Lecco e il territorio delle province di Verona e Rovigo nella regione Veneto. Ma qual è il metodo di produzione, Carla? Lo zampone di Modena IGP è costituito da una miscela di carni suine ottenute dalla muscolatura striata, grasso suino, cotenna, sale, pepe intero o a volte anche a pezzi. La preparazione prevede la macinazione delle carni in tritacarne con stampi con fori di 7 o 10 mm per le parti muscolari, sai che sono, e di 3-5 mm per la cotenna. Il trito ottenuto viene impastato in macchine sottovuoto a pressione insieme a sale o altri ingredienti, per esempio vino, acqua, spezie e piante aromatiche. La miscela viene insaccata in involucri naturali costituiti dal rivestimento cutaneo dell'arto anteriore del suino, completo delle falangi distali, e poi viene legato sopra l'estremità superiore. Il prodotto finale può essere commercializzato fresco o cotto. Nel primo caso viene sottoposto ad asciugamento in una stufa specifica d'aria calda e nel secondo viene precotto in acqua.
1: La forma dello zampone Modena IGP è quella tipica della zampa anteriore del suino. Ha una consistenza morbida e al taglio le fette sono compatte, di granulometria uniforme e di un colore roseo tendente al rosso. Il sapore è caratteristico, con un gusto molto intenso e aromatico.
2: Che libro sotto braccia, camicetta a fiore blu.

0: allora siamo qui col nostro zampone. E come va conservato? Quello fresco va conservato in frigorifero e chiaramente bisogna cuocerlo. La cottura deve essere prolungata. E invece quello precotto, che è confezionato ermeticamente, poi viene sottoposto a un trattamento termico, si conserva a temperatura ambiente e necessita di un tempo di cottura più breve. In genere, poi ci sono le indicazioni, arriviamo tra un quarto, 20 minuti, ecco. Lo zampone di Modena IGP si deve mangiare caldo, obbligatoriamente, bello bollente, unito alle tradizionali lenticchie, in genere si mangia nel corso delle festività di Natale, di Capodanno, ma oltre alle lenticchie viene consigliato di abbinarci anche dei fagioli bianchi in umido, oppure degli asparagi al burro, un bel purè di patate e la salsa di mele, che fa proprio un contrasto di gusto. Ci sono varie ricette, per esempio lo zampone di Modena tagliato a fette su crostini di polenta, oppure su un letto di verza al profumo d'arancio con aceto balsamico di Modena. E a questo punto, Carla, sì, il tempo sta finendo.
1: Certo, se te hai già mangiato. Sì. Sì. Per la produzione dello zampone di Modena non possono essere utilizzati aromi di affumicatura, né aromi ottenuti per sintesi chimica, questo è importante.
0: Sì.
1: È un alto però contenuto di proteine, ti fa bene, di grassi insaturi, di vitamine del gruppo B, di minerali quali ferro e zinco, ed è privo di lattosio e glutammato aggiunto.
0: E quindi.
1: Mangiamolo.
0: Va bene.
1: Va bene. Bene, dai Niva, anche per oggi il nostro tempo è terminato. Vi ringraziamo come di consueto per l'attenzione che ci date e se ne avete voglia vi diamo appuntamento.
0: Alla prossima!

0: appuntamenti ed eventi sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
1: Gentili ascoltatori, ben ritrovati all'ascolto degli appuntamenti del territorio di Saronno e del Saronnese. Ai microfoni Elena Piva e Federica Batignani, alla regia Matteo Serenelli. Buon ascolto. La farmacia di turno è a Caronno, farmacia di Corso Italia 990, telefono 02 25 10 46.

0: Al cinema Silvio Pellico, le ore 20:30, si proietta il film Odissea. Al cinema Prealpi, alle 19, Un mondo meraviglioso. E alle ore 21, La fine di Oak Street.
1: Radio Orizzonti organizza le semifinali del concorso Canoro Saronno Famosi. Oratorio Sacra Famiglia, venerdì 25 settembre alle 20:45, Oratorio Regina Pacis, sabato 26 settembre alle ore 20:45. L'ingresso è libero.
0: Festa degli oratori dal 21 al 27 settembre. Tocca all'oratorio Sacra Famiglia al Prealpi e alla Regina Pacis. Sabato 26 settembre alle ore 21 all'oratorio Sacra Famiglia avrà luogo il musical Hercules.
1: Decanato di Saronno, da mercoledì 30 settembre per 5 mercoledì, dalle ore 21 alle 22:30, presso la sala della comunità della parrocchia di Uboldo, piazza Conciliazione. Corso biblico, il biblista Massimo Bonelli accompagnerà nella lettura e nella conoscenza del libro dell'Esodo e delle 10 parole.
0: Venerdì 25 settembre alle ore 19 a Saronno, presso il bar Casotto in via Monte Pasubio 11, esibizione del Vicolo del Jazz, trio musicale che propone brani jazz, swing e classici italiani e internazionali.
1: A Rovello Porro, 25, 26, 27 settembre e 1, 2, 3 ottobre, presso Area Feste via Luini, sesta edizione dell'Oktoberfest, organizzato dalla Proloco di Rovello, restate positivi APS, eventi con musica dal vivo, cucina tirolese e bavarese, birra, spettacoli e iniziative dedicate anche alle famiglie. Per informazioni e prenotazioni consultare il sito della Proloco di Rovello Porro.
0: Venerdì 26 settembre dalle ore 9 alle ore 11 presso la casa di Marta, raccolta indumenti di abbigliamento uomo sportivo.
1: Saronno, sabato 26 settembre dalle ore 10:45, Happy Birthday 20 anni Danzarte Studio. Al mattino presso le vie del centro di Saronno, nel pomeriggio presso Danzarte Studio. Esibizioni, Angolo dei Ricordi e Snack Corner.
0: 27 settembre, Strasaronno, manifestazione podistica aperta a tutti. 10 km a passo libero e cronometrata, partenza alle ore 9:45. 5 km Family Run, partenza alle ore 10. Partenza è dal villaggio CLS di via Don Volpi 10. Era questo l'ultimo appuntamento di oggi. Sperando di avervi offerto utili informazioni, vi auguriamo un buon proseguimento di ascolto sulle onde di Radio Orizzonti.
2: Avete ascoltato Appuntamenti ed Eventi.

0: Ciao, sono Gisella Viccardi e ti aspetto ogni domenica mattina alle ore 11 con Onda Libera, un programma in cui parliamo di curiosità a 360 gradi. Su Radio Orizzonti Blu, FM 88.
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao!

0: Saronno, rinascerà il Merlot locale a Uboldo, Tertenia, Gemello di Uboldo, Cislago, diari gratis per 420 bambini e ancora Saronno 3 giorni per la prevenzione delle malattie cardiovascolari.
1: Un saluto cordiale a tutti e benvenuti a Orizzonti News, le notizie da Saronno e dintorni. In studio Elena Piva, Federica Batignani e alla regia Matteo Serenelli.
0: Stavolta ci siamo. Niente scarabeo giapponese che in passato ha devastato le coltivazioni, niente grandine. Il raccolto c'è stato e il primo vino di Saronno finirà in bottiglia. Nascerà, anzi rinascerà, il Merlot locale. Il vigneto sperimentale si trova da tempo e tra mille vicissitudini a Cassina Ferrara. Ha finalmente in questi giorni dato i suoi frutti. Sino ai primi dell'Ottocento il vino saronnese era una vera istituzione. Quella che oggi è via San Cristoforo e dintorni erano pieni di osterie dove si degustava il vino a chilometro zero. Poi l'arrivo di nuove colture e le malattie della vite, con la produzione si era ridotta e poi era addirittura scomparsa dal territorio. A farla ripartire il progetto sperimentale lanciato qualche tempo fa dal consorzio sovracomunale Parco Lura con il supporto del comune. Progetto andato incontro a tantissimi imprevedibili ostacoli, dalle condizioni climatiche estreme all'invasione degli insetti asiatici. Ora l'uva c'è, è stata raccolta e quindi inizia il conto alla rovescia per arrivare al momento della degustazione, ma la vendemmia c'è stata e per molti versi è stato un evento storico, dicono dalla Parco dell'Ura. Solitamente bisogna attendere solo 3 anni dalla messa a dimora della vite, ma qui si è dovuto fare i conti con gli insetti e con la grandine. La raccolta ha coinvolto direttamente studenti e docenti della scuola professionale IAL di Saronno, un'iniziativa concreta che è stata possibile abbinare a un momento di socialità e didattica. La zona del vigneto fa parte dell'area naturalistica protetta che dalla periferia nord di Saronno si estende nel vicino Comasco. In tutto sono state raccolte 25 casse da 30 kg. Del prossimo passaggio si occuperà una scuola agraria di Villa Cortese che curerà la parte produttiva facendo tesoro di esperienze pregresse in questo ambito. Intanto si sta già pensando al nome ufficiale del rinato vino di Saronno e anche alla realizzazione dell'etichetta per le bottiglie. Sarà una produzione limitata, un po' di nicchia diciamo, senz'altro sarà possibile provare il vino alla Cassina della Vigna e probabilmente sarà disponibile anche in un limitato

0: quale più di 200 persone hanno accolto il sindaco uboldese, affiancato dal collega, dal parroco e dalle associazioni locali. Il gruppo, di fronte alla cittadinanza, ha visto i due sindaci che hanno ripercorso i passaggi e il perché del gemellaggio. È il riconoscimento ufficiale di un legame profondo costruito nel tempo attraverso le persone e la condivisione di valori comuni. Tutto ha avuto origine negli anni 50, quando molti terteniesi furono costretti a lasciare la propria terra in cerca di migliori opportunità di lavoro e di vita nelle nostre zone. Uboldo seppe accogliere questi uomini e queste donne con sacrificio, dignità, spirito di adattamento che si integrarono pienamente nel tessuto sociale e produttivo lombardo, contribuendo in modo significativo alla crescita della comunità che li ospitava. Un vantaggio reciproco. Da questa integrazione sono nati rapporti umani solidi e duraturi. Nel tempo, infatti, si sono celebrati numerosi matrimoni tra cittadini lombardi e sardi, generando famiglie che rappresentano ancora oggi un esempio concreto di incontro fra culture diverse, unite dal rispetto reciproco e da un forte senso di appartenenza.
1: Cislago, in occasione del primo giorno di scuola, AVIS, Comitato Genitori e ASD5 Cascina Running hanno donato 420 diari a tutti gli alunni della scuola primaria Mazzini, garantendo così un bel risparmio alle famiglie e lanciando un messaggio di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e su uno stile di vita sano. Dopo il successo dello scorso anno, insieme al Comitato Genitori, abbiamo allargato la collaborazione anche al 5 Cascina Running, dedicando alcune pagine del diario alla maratonina del Rugaredo, un'iniziativa ormai tradizionale in paese, spiega il presidente dell'AVIS. Alcune pagine sono dedicate alla donazione, perché è bello pensare che una volta grandi si ricordino del diario diventando donatori e donatrici di sangue.
0: Dal 30 settembre al 2 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale del Cuore, ASST Valle Olona aderisce alla Open Week sulle malattie cardiovascolari, quest'anno dedicata in particolare alla cardiomiopatia, promossa da Fondazione Onda ETS. Saranno proposti colloqui e visite, oltre che materiale informativo, con l'obiettivo di favorire la prevenzione, facilitare l'accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie cardiovascolari e sui principali fattori di rischio. Nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206.000 decessi, rappresentando quasi il 31% di tutte le morti registrate. Al centro di questa edizione dell'Open Week sulle malattie cardiovascolari sono le cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessano il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza. In alcuni casi, tuttavia, rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o a seguito di un evento cardiovascolare. Per questo, il percorso diagnostico non riguarda soltanto un singolo paziente, ma può rendere opportune la valutazione dei familiari, il monitoraggio nel tempo e, nei casi indicati, il ricorso a consulenza e a test genetici.
1: Queste le notizie di Orizzonti News che oggi abbiamo tratto dalla Prealpina e la Settimana. Elena Piva con Federica Butignani e Matteo Serenelli alla regia vi augurano un buon proseguimento di ascolto su Radio Orizzonti Blu.
2: Avete ascoltato Orizzonti News, notizie da Saronno e dintorni.

Radio Orizzonti in Blu. Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te. Conoscere l'Italia, tradizioni e costumi del nostro bel paese. Amici di Radio Orizzonti, benvenuti all'ascolto di Conoscere l'Italia, al racconto delle tradizioni, appunto, i costumi delle belle regioni italiane. Oggi lasceremo l'Emilia-Romagna che, come abbiamo raccontato, custodisce un patrimonio artistico e culturale di notevole e inestimabile valore. Siamo a Cesena, il rullio del tamburo nel pomeriggio della vigilia della sagra parrocchiale preavvisava un tempo sul sagrato e festoso avvenimento e lo sparo dei mortaretti faceva il resto. Di tamburi e di mortaretti nessuna traccia oggi, è rimasto lo scampanio che è sempre generoso. Alla vigilia della festa della Madonna del Popolo, che ricorre nella seconda domenica dopo Pasqua, viene scoperta la sacra immagine e il rimbombo del campanone fa correre un fremito sonoro per tutte le strade della città. Per là dietro, agli angoli delle strade, si accendevano le candeline agli altari eretti dai bambini che facevano a gara a chi li rendeva più attraenti e che chiedevano l'obolo ai passanti. A Ferragosto ricorre la maggiore delle solennità religiose cesenati che si celebrano alla Madonna del Monte, in quel monastero che ebbe danni gravissimi dall'ultima guerra, ma che ora è stato mirabilmente ripristinato. Qui si conservano numerosi ex voto dipinti su tavolette, nei quali sono raffigurate con grande realismo e spesso con viva e ingenua commozione scene di guarigioni prodigiose e di decisivi interventi soprannaturali. Per la rappresentazione di usanze e costumi dei secoli scorsi, il valore di queste tavolette è soprattutto etnografico e giustamente gli studiosi le annoverano fra le più belle del genere in Europa. E ora passiamo a scoprire tele stampate a ruggine, e questo lavoro si fa addirittura risale al XVIII secolo. Dopo 2 o 3 chilometri dal vecchio confine tra lo Stato della Chiesa e il Granducato di Toscana, sulla strada Forlì-Firenze, ecco Terra del Sole, che la leggenda vorrebbe costruita secondo i limiti tracciati da un raggio di sole irrompente da un velario di nubi. Terra del Sole fa comune con la vicinissima Castrocaro, ove come a Meldola e a Gambettola, nel Cesenate, fiorisce l'artigianato delle tele stampate a ruggine. 3 vasi, 3 misure. In un caldano fanno un bagno nell'aceto chiodi e ferramenta di ogni genere. In un secondo vaso, fiori di frumento in acqua di acetato di piombo e di solfato di ferro. In un terzo si fa consumare nell'acido nitrico qualche pezzo di ferro non corroso dalla ruggine. Le dosi a occhio daranno un tono più o meno caldo alla tinta a seconda dell'abbondanza. Dopo aver mescolato bene in una conca il contenuto dei 3 vasi, si passa all'impressione. Il telo di canapa grezza è disteso leggermente umido su un banco e lo stampo è imbrattato di pasta e collocato con mano ferma sul telo. 2 martellate col mazzuolo e fioriscono fregi, scacchiere, foglie, fiori, pigne, San Giorgio che trafigge il drago e Sant'Antonio abate. Il Savio, che scorre a nord-est di Cesena, segna il confine tra il plaustro e il barocco. Il plaustro è il carro che pare sia giunto alla cultura padana dai Celti e che ancora oggi è conservato nel carro piemontese delle Benedizioni, analogo come forma a quello che era una volta il plaustro romagnolo a culla. Il barocco tipico cesenate ha un prolungamento a ringhiera che, allungando le 2 sponde, rende più capace il veicolo. Anche le tintinnanti caveie canterine o campanine sono diventate oggetto da museo. Le caviglie sono alberetti di ferro battuto terminanti in alto in una piastra che reca uno stemma gentilizio ed un paio più di anelli interrotti da un'incisura che, oscillando e battendo contro l'alberetto, danno un suono armonioso, argentino, i più piccoli e più grave e i più grandi. Un cuscinetto di cuoio o di stoffa fa da isolante nel punto dove l'anello poggia sulla piastra e rende più squillante e duraturo il suono
anzi possiamo dire il canto. E passiamo al palio di Santa Reparata, che si disputa ogni anno a Terra del Sole, cittadina in provincia di Forlì. È una delle più antiche manifestazioni italiane in costume. Fu disputato per la prima volta l'8 ottobre del 549 in occasione del compimento di una pieve in onore della santa. Alla manifestazione partecipano in rappresentanza delle rispettive contrade Borgo Romano e Borgo Fiorentino. I giovani e le ragazze di quella che oggi è un'unica città, ma che anticamente era suddivisa in due borghi, non solo distinti, ma spesso in guerra tra loro. La manifestazione da secoli è regolata da un rigido e immutabile cerimoniale. Al mattino gli araldi delle due contrade danno lettura del bando di sfida, invitando il popolo tutto alle nobili gare che consistono nel tiro della alabarda, tiro alla fune e tiro con la balestra. Verso mezzogiorno, alla presenza del commissariato granducale, si procede al sorteggio per stabilire la precedenza dei tiri nella gara più attesa, cioè quella dei balestrieri. Nel primo pomeriggio ha luogo il grande corteo storico che si conclude nella piazza d'armi della cittadella di Terra del Sole. Quindi si dà inizio alle gare, chiamati dal banditore. I balestrieri si portano ai banchi di tiro e, secondo l'ordine stabilito in precedenza, mirano al bersaglio, distante circa 36 metri. E il momento più emozionante del palio è il più vissuto dagli spettatori. Ci sono vane osservanze, tra virgolette, tra Cervi e Cattolica. Chi riguardi le manifestazioni della vita tradizionale nella pianura compresa tra Cervi e Cattolica noterà subito come l'azione livellatrice propria della civiltà contemporanea si sia qui manifestata in modo particolarmente sensibile. Certo, nei territori di Rimini ben poco è rimasto di quelle vane osservanze di cui nel 1778 l'agronomo riminese Giovanni Antonio Battarra ci dava un brioso e acuto ragguaglio nel dialogo trentesimo della sua Pratica agraria. Tuttavia, nonostante le mutate condizioni di vita, la tradizione riemerge dal sottosuolo etnico e gli elementi costitutivi di un patrimonio folcloristico assai complesso appaiono ancora chiaramente individuabili. In genere può dirsi che sul piano del costume tutta l'area che consideriamo è dominata dall'ambiente agricolo. Quanto a Rimini, il colore locale della città risulta da un singolare incrocio di abitudini campagnole con la tradizione marinara dei pescatori e barcaioli, anche se le più caratteristiche imbarcazioni di questi ultimi, i cosiddetti trabaccoli, vanno sempre più scomparendo, soppiantate dai motopescherecci, e anche il suo dialetto è alquanto diverso da quello della Romagna, che diremmo centrale, tanto che i cesenati e i forlivesi non esitano a definirlo un po' bastardo. Il contadino vive sulla terra che lavora. Accade quindi che ognuno nel proprio campo scorga da presso la casa del vicino, col quale di solito mantiene buoni rapporti, a volte ignorandone però anche il cognome. Infatti, caratteristico di queste campagne è che i mezzadri si conoscano tra loro con un soprannome di famiglia, un nomignolo dialettale da cui esula ogni intenzione di motteggio e che si tramanda da una generazione all'altra, così da lasciare completamente in ombra, nell'uso corrente, il cognome anagrafico. Lasciamo l'Emilia Romagna con la voce di Raffaella Carrà, che è nata a Bologna ed è stata un'icona intramontabile della televisione, della musica e dello spettacolo italiano, con la canzone Pedro.

lasciare definitivamente questa bella regione, un piccolo accenno alla cucina, che è una celebrazione dell'abbondanza e della varietà frutto di secoli di autonomia delle città emiliane, la cui opulente cucine sono famose per il parmigiano reggiano, la pasta all'uovo, i salumi e per l'iconica piadina. E ora ci immergiamo nel cuore storico e culturale del Veneto, una regione del nord-est Italia che vanta una storia ricca che si intreccia con la grande Repubblica di Venezia, influenzando profondamente la cultura, l'arte e l'architettura della regione. Venezia, con la sua architettura unica e i canali pittoreschi, rappresenta il cuore pulsante della regione, ma ogni città, da Verona a Padova, da Vicenza a Belluno, contribuisce al ricco mosaico culturale veneto con monumenti storici, tradizioni e arte. Venezia è stata per tanti secoli il centro politico, economico, sociale, culturale di tutta la regione, cosicché anche le tradizioni popolari hanno risentito gli effetti esercitati da questa sua azione in ogni campo. Gli elementi si trovano nella città stessa, basti l'esempio dato dalle gondole, nella quale è facile riconoscere tracce degli influssi dovuti alle civiltà, la civiltà bizantina e del Mediterraneo orientale. Naturalmente, a mano che si procede nell'interno della regione, specie nelle zone montane, si ritrovano forme tradizionali tipiche della cerchia alpina, ma l'impronta della civiltà veneziana è pur sempre presente. A chi verso il tramonto giunge dalla parte di Mestre, Venezia appare tra le brume e i riflessi della laguna come una città incantata. Le cupole, i campanili, le vele che si dispongono in lunghi fili a cogliere il vento, l'eco della sirena ad una motonave danno la sensazione di un'esistenza avulsa dal mondo, d'un sogno al quale non si sa sottrarsi e che contrasta vivamente con i cantieri pieni di attività che si lasciano sulla destra, e anche con le petroliere e i treni rapidi che sembrano toccarsi presso il forte di Marghera. E questa anche la sensazione di chi deve discernere fra la leggenda e la storia, quella vita spontanea e non scritta, quell'eredità risposta nei millenni dalle genti venete più gelose della loro indipendenza e che oggi va languendo fra un rio e un campiello, presso i quali il tecnicismo della civiltà industriale ha fatto sorgere con mille forme di legittima ascesa sociale anche mille problemi che le verdi acque della laguna non sanno diluire. Il folklore di Venezia, di Chioggia, dell'estuario, si partecipa così, con questa ipoteca sociologica che subordina all'urbanesimo, alla viabilità, alla costruzione di sacche satelliti, la vita e l'anima autentica della Serenissima. Qualche anno dopo l'unione di Venezia all'Italia, Domenico Giuseppe Vernoni trova già di maggior interesse lo studio delle leggende dei canti popolari, dei giochi infantili del 1873-1878 e una storia di Venezia nella vita privata scritta da Pompeo Molmenti nel 1880, avvalendosi specialmente di documenti d'archivio. Era segno altresì che nella capitale umiliata a città di provincia anche le tradizioni popolari si appiattivano con quelle della terraferma. L'interesse, anche in questi limiti ristretti, non è tuttavia diminuito con l'avvicinarsi dell'epoca odierna. Sull'inizio del secolo scorso, Cesare Musatti dedicò studi pazienti ai motti, motteggi e gridi caratteristici del popolo della laguna, 1901-1905, ed ebbe molta fortuna un libro di Giuseppe Tassini sulle curiosità veneziane, specialmente dedicato all'impiego del tempo libero, come si intendeva allora. Notevoli da ultimi volumi di Elio Zorzi, Venezia del 1942, e di Salvino Chiereghin, Venezia e la sua laguna, più recente, diciamo, sempre nel secolo scorso, del 1957, dove i cenni sul folklore riescono a dare il senso sia del passato ricco e meraviglioso, sia del presente che vi si radica per non cedere. Non pecca di retorica il detto veneto che fa dei veneziani i grandi signori della regione. Fin dai tempi di Attila, i profughi altinati si impossessarono delle isolette lagunari con un tale senso di indipendenza vicendevole
che il campanilismo tra i vari sestieri rimase caratteristico per molti secoli, dopo che il doge Agnello Partecipazio ebbe unificato la signoria in Rialto nell'810. I più accesi rivali furono sino a questa data gli abitanti di Eraclea e di Jesolo. Poi dal tempo del doge Sebastiano Ziani, 1172-1178, subentrarono i Cannaruoli, cioè di Cannaregio, San Polo e Santa Croce, e i Castellani dei sestieri di Castello, San Marco e quasi tutto Dorsoduro. Ma le zuffe non erano soltanto politiche o verbali, erano soprattutto combattute in gare sportive, tanto dure e sanguinose quanto sentite e seguite. Ne sono esempi le lotte dei bastoni e quelle dei pugni. Due bande di contendenti si assestavano sulle opposte sponde d'un canale e poi, a segnali convenuti, si ponevano sulle due rampe dei ponti meno protetti. Infine si scontravano. Le lotte coi bastoni, che erano appuntiti fino al XVI secolo, quando se ne vietò la punta, finivano spesso col degenerare senza controllo, mentre le opposte fazioni subivano botte e bagni nel rio sottostante. Alla lotta svoltasi nel 1574 sul ponte Foscarini ai Carmini assistette Enrico III di Francia, allora ospite della città. Diedero spettacolo 100 persone per parte e il re desiderò premiarle di sua borsa. Tutto il quadro ha sapore di medioevo e di credo esclusivo nella forza bruta. Del 1292 però la prima testimonianza veneziana d'un pugilato che ha radici antichissime sulla terraferma, se si collega come sembra a un rito purificatorio proprio dei paleoveneti e riscontrato già da Catullo nel Pons Colonie. È un tipo di culto agrario assai simile a quello del capro espiatorio, ma a Venezia l'avvenimento assunse un carattere epico. Gli scontri erano furiosi e dalle opposte sponde i partigiani, soprattutto donne, dei due gruppi aizzavano i contendenti con uno strepitoso baccanale di urla e suoni di tamburi e di pifferi. Chi cadeva nel rio portava con sé la vergogna di tutta la sua fazione, ma era pronto a tentare la rivincita alla prima occasione. Ogni pretesto era valido, per questo nel 1548 a San Barnaba avvenne una lotta memorabile in seguito ad una sfida lanciata dai Cannaruoli ai Castellani per l'onore del nome. In caso di sconfitta gli sfidanti si sarebbero chiamati Nicolotti, gli altri Bragolani. Vinsero i Castellani, sicché il nome dei Nicolotti restò a testimoniare l'episodio e perdura ancora oggi come il colore nero delle loro insegne, mentre a quelle dei vincitori erano rosse. Mi fermo per ascoltare la seconda canzone di questa mattina. È una voce veneta di Venezia, perché appunto siamo nel Veneto, e abbiamo scelto Patti Pravo con Pazza Idea.

insieme. Dunque, vi stavo raccontando prima quelle tremende zuffe. Per porre un certo freno a quelle zuffe si decise di permetterle solamente da settembre a Natale, e nel 1705, dopo una lotta più rude delle solite che sebbe a San Barnaba, si vietarono del tutto. Oggi accanto ai campanilismi che sono rimasti rimangono i nomi dei ponti: quello della Guerra presso San Marco, quello di Santa Fosca, quello propriamente dei Pugni presso San Barnaba, dove sono ancora visibili quattro forme di piedi scolpite nella pietra ai due lati del ponte, ad indicare la linea dove i lottatori stavano all'erta. Ma le rivalità fra Nicolotti e Castellani si potevano esplicare anche in modi meno primitivi e nel contempo più grandiosi. Ci riferiamo alle cosiddette forze d'Ercole, ossia vere e proprie piramidi umane, costruite per lo più su due chiatte, in un canale, talvolta in un campo, sopra un tavolato apposito. La base la formavano i più robusti scaricatori e pescatori, uno a fianco dell'altro e sostenuti da puntelli. Sulle loro spalle trovava posto una seconda serie e poi ancora, sino a formare anche sei piani, pensate, sul vertice dei quali avvenivano dei pericolosi giochi di equilibrio. Le variazioni che così si potevano ottenere a gara erano il Colosso di Rodi, la Bella Venezia, la Virtù, la Gloria e varie altre. Documentato per la prima volta intorno al 1200, il gioco venne fatto terminare d'ufficio poco dopo Campoformio. Uno spettacolo che poteva risalire anche ad un'origine paleo-veneta, con legami forse con le tauromachie e geocretesi, venne dato a lungo durante il carnevale nei Campi Maggiori. Era al tempo stesso uno spettacolo di forza e di destrezza. Si faceva aizzare un toro o anche un bue da dei cani, e ad un tratto un beccar li saltava sulla groppa e lo uccideva. Talvolta la bestia era tenuta ferma con delle corde legate alle corna. Ma non era quindi una corrida. Una di queste, data a San Polo nel 1783 da un'equipe di spagnoli, fece esclamare: «Oh che rosto, oh che rosto!» Ma anche uno spettacolo così singolare cessò col morire delle civiche libertà. E la moresca, la danza armata, la fantasia orientale che trasferiva sotto gli archivolti di Piazza San Marco i ritmi della Grecia antica e l'euforia saracena, da dove proveniva? Proveniva da qualche mercato in terra bizantina o turca, ma nel suo giro vorticoso e ritmato dal cozzare delle daghe si temprarono molte generazioni di veneziani. Siamo quasi in chiusura. Io voglio solo anticipare che la prossima settimana vi racconterò della regata storica. Pensate che il primo documento che ne fece menzione è un codice anonimo che risale al 1315. Cari amici, io vi lascio all'ultima canzone e vi do appuntamento alla prossima settimana. Vi invito a restare su Radio Orizzonti, perché lo sapete, come dico, che qui trovate sempre belle parole e buona musica.

0: Ciao, sono Elena. Ricordate, cari radioascoltatori, che la domenica alle 17:25,
1: all'ora del tè,
0: Elena e
1: Elena Maria
0: vi aspettano per condurvi nel favoloso mondo dell'operetta.
1: Vi aspettiamo!

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Non solo cultura, a cura di Yaya Barzani.

0: Oggi ci avviciniamo a Bergamo perché fra pochi giorni, dal 1 di ottobre fino all'11 dello stesso mese, lì si svolgerà la 24esima edizione del Festival Bergamo Scienza. Numerosissimi gli appuntamenti con nomi internazionali che si esprimeranno sulle convergenze, che è anche il titolo che quest'anno è stato scelto per questa manifestazione. Ma ce lo siamo fatto raccontare da Nicola Quadri, direttore generale di Fondazione Bergamo Scienza. Nicola Quadri, siamo giunti a questo 24esimo appuntamento. Senta, possiamo fare un passo indietro e ricordare agli ascoltatori a quando risale la prima edizione e quali obiettivi vi eravate prefissati?
1: Allora, Bergamo Scienza è nata nel 2003. Con la sua prima edizione, con l'obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e raccontare la scienza utilizzando un linguaggio che fosse accessibile, e con diciamo la visione di una società in cui la conoscenza è fondamentale per la crescita, lo sviluppo anche sociale ed economico, non solo culturale. Questa era la visione dei fondatori di Bergamo Scienza, che appunto ebbe la prima edizione nel 2003 e poi nel 2005 divenne un'associazione. Da allora ovviamente sono passati tanti anni, ricordo anche che l'associazione Bergamo Scienza è diventata una fondazione 20 anni dopo la sua nascita, l'anno scorso nel 2025, ma prosegue come fondazione di partecipazione con lo stesso spirito e con gli stessi valori fondamentali, perché per raggiungere gli obiettivi che ho detto ci sono anche dei valori guida, e tra i valori guida c'è la totale gratuità degli eventi, il coinvolgimento attivo delle scuole, non solo come pubblico ma come proponenti, la scelta dei relatori, delle conferenze per assoluta qualità, l'indipendenza culturale e molti altri diciamo pilastri che sono rimasti immutati all'interno del manifesto di Bergamo Scienza.
0: Senti, oltretutto direi un lavoro piuttosto complesso, perché tutto evolve così rapidamente, per cui in questi anni avete dovuto essere sempre al passo di questi cambiamenti.
1: Sì, esatto, quella forse è la cosa più difficile. Ci piace pensare che Bergamo Scienza possa essere una sorta di finestra sul futuro, e quindi proprio mettendo sul palco persone che sono a volte anche sconosciute al grande pubblico, perché sono scienziati importanti in Italia e spesso all'estero. Metà del programma di quest'anno sono persone che vengono da un sacco di paesi esteri, Germania, Francia, Giappone, Stati Uniti e così via, e diciamo l'obiettivo è sempre scegliere delle persone che siano in grado di raccontarci che cosa loro vedono alle frontiere della ricerca, dello sviluppo, e quindi quello che poi arriverà nella vita anche quotidiana di tutti i giorni negli anni a seguire. Ovviamente è un compito sempre più difficile, perché certo, la rapidità di evoluzione, come si diceva, è sempre più alta. Per fortuna abbiamo un comitato scientifico, questo da sempre, e c'è questo comitato scientifico che seleziona le conferenze e relatori, che è composto da 20 scienziati intellettuali, guidato da Telmo Pievani oggi come presidente del comitato scientifico, ed è diciamo il gruppo di persone che ci ha aiutato con straordinaria generosità e veramente attenzione a costruire un programma che fosse capace appunto di raccontare oggi, ma magari anche di raccontare domani.
0: Certo, senta, comunque da subito un grande successo. Ve lo aspettavate?
1: Allora, credo che i soci fondatori lo raccontano sempre con stupore, quindi forse no, nel senso che loro non si aspettavano, credo, lanciando il festival nel 2003 con poche giornate, perché inizialmente era un festival di un paio di giornate nel weekend, di avere una risposta di pubblico così forte in una città come Bergamo, che 20 anni fa era una città anche diversa da oggi. Oggi è una città che negli ultimi 20 anni è cresciuta tantissimo, dove ci sono moltissimi eventi, una proposta culturale molto ricca, al tempo era molto meno così, e oltretutto su delle tematiche, quelle scientifiche, che non caratterizzano Bergamo nello specifico, a differenza di altre città magari piccole d'Italia che per varie ragioni storiche ospitano istituzioni scientifiche. Noi ne abbiamo, penso veramente, oltre che all'università ovviamente, gli studi di Bergamo, anche il Mario Negri, però sicuramente non è una città che ha questa cultura, no, fin dal principio, e rimasero stupiti e dimostrò che c'era voglia di capire, voglia di sapere, voglia di farlo assieme, quando appunto in gruppo, stando assieme dentro gli spazi di un festival, che è un luogo di condivisione, e questa cosa poi è esplosa. Infatti il festival è cresciuto, è diventato di 2 settimane e non si è mai fermata, e dopo il Covid credo che si sia dimostrato ancora di più la voglia di partecipare, perché questo è quello che abbiamo visto anche noi.
0: Senta, novità di quest'anno a partire dal titolo.
1: Allora, quest'anno il festival appunto ha questo titolo, Convergenze, il visual, che è frutto di una competizione, nel senso che abbiamo un contest di agenzie, di grafici, di illustratori, rappresenta due mani che diciamo si incontrano attorno al simbolo di Bergamo Scienza, che è l'atomo, che rappresenta un po' l'idea, la scoperta. Convergenze, diciamo, che cosa rappresenta? È il filo conduttore degli incontri del festival, ha molte declinazioni ovviamente, una di queste sicuramente è la multidisciplinarità, quindi l'idea di convergere da ambiti diversi della scienza, ma anche della società o del sapere in generale, quindi umanisti e scienziati, ma anche diciamo imprenditori, ricercatori, società civile, perché per affrontare alcune sfide bisogna trovare ovviamente dei punti di incontro e lavorare assieme. Una delle declinazioni forti, che è importante nella storia della scienza, è quella della cooperazione scientifica, cioè il fatto che la scienza per sua natura, siccome richiede il lavoro e la collaborazione, perché la scienza non si fa mai da soli, tra persone che parlano lingue diverse, vivono in paesi diversi, è un acceleratore, spesso e volentieri lo è stato nella storia, di cooperazione internazionale. E questo è uno dei temi che affronteremo nel corso dell'edizione, in particolare con l'inaugurazione, dove affronteremo questo tema, e anche con l'evento di chiusura, che tra l'altro vedrà, quindi domenica 11 pomeriggio, vedrà il dialogo tra Paolo Nespoli, l'astronauta, e un famoso fumettista, gli Ortolani, proprio intorno a questo tema, partendo dallo spazio, perché ovviamente lo spazio e la Stazione Spaziale Internazionale è uno dei grandi laboratori di cooperazione internazionale.
0: Senta, un'attenzione direi sottolineata anche sull'ambiente, sull'intelligenza artificiale. Questi sono solo due dei temi che Bergamo Scienza propone.
1: Assolutamente, sono temi che proponiamo, che seguiamo da tanti anni da vicino, ovviamente diciamo con costanza, devo dire, nonostante non abbiano sempre avuto la stessa visibilità, per cui magari l'intelligenza artificiale, il cui fascino c'è sempre stato, ma non si era capito subito la rapidità con cui avrebbe impattato, e noi ne parlavamo anche prima, e il cambiamento climatico, dove abbiamo continuato a parlare nonostante ci sia stato nel tempo, negli ultimi anni, anche una flessione di interesse da parte del pubblico, anche di stanchezza forse, perché è un problema enorme, sembra che delle soluzioni non vengano neanche prese in considerazione in alcuni momenti storici, perché è successo di tutto in questi anni, e quindi credo ci sia un po' di esasperazione oltre che di preoccupazione. Noi abbiamo continuato a parlarne perché è un tema centrale, ne parleremo tanto anche in questa edizione, cerchiamo di farlo dando anche dei segnali, non di falsa speranza, perché non ha senso ovviamente, ma di possibilità, perché c'è la possibilità di intervenire, e assolutamente dobbiamo capire come farlo assieme. Quest'anno parleremo di cambiamento climatico, di trasformazioni climatiche del passato e di quello che sappiamo sull'impatto che hanno su tutti gli ecosistemi, quindi con il rischio di estinzione di massa, con Dania Rothman per esempio, parleremo di temperature con le anziane che hanno fatto causa allo Stato svizzero, alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo, e che hanno vinto, quindi il fatto che dobbiamo, è una responsabilità di tutti tutelare, no, la salute in un contesto così in rapido cambiamento, e questi sono solo due esempi. Intelligenza artificiale ovviamente è altro tema centrale, peraltro si lega perché ha un impatto ambientale importante, e anche quest'anno ne parliamo. Cito solo una conferenza che secondo me è molto, molto interessante, Antonio Casilli ci racconterà il lavoro nascosto dietro l'intelligenza artificiale, perché ci sono moltissime persone che allenano gli algoritmi, correggono e migliorano gli algoritmi, non solo nelle grandi corporation che li sviluppano, ma in giro per il mondo, spesso in condizioni molto precarie di sfruttamento, ed è un lavoro abbastanza invisibile, ma che in realtà va raccontato, va capito e
0: c'è da sperare appunto che da questi vostri spunti, direi l'opinione pubblica, ma i preposti, giornalisti, eccetera, eccetera, facciano tesoro per ospitarli nelle loro trasmissioni. Senta, una cosa che rende attraente questa iniziativa sono i visitatori che vengono coinvolti, sono attivi.
1: Sì, lo spirito è assolutamente quello di coinvolgimento diretto. Questo viene fatto sia nelle, appunto, anche negli incontri che tipicamente sono più frontali, come le conferenze, nel senso che noi facciamo degli incontri nei quali al termine della conferenza c'è un ampio spazio che spesso supera la mezz'ora di domande e di interazione con il pubblico, che spesso poi prosegue la conferenza finita, come potete immaginare, perché c'è davvero interesse, il pubblico si è abituato che può chiedere, anzi deve chiedere, che le persone sul palco sono a disposizione per dialogare. Questo è ovviamente un punto importante, ma poi importantissimo, abbiamo moltissimi laboratori dove le persone possono diciamo mettersi in gioco in modo diretto, e moltissimi di questi laboratori sono sviluppati dalle scuole del territorio di Bergamo, quindi città e provincia, e non solo, perché ci sono scuole che vengono anche da fuori città e da fuori regione in alcuni casi, che sviluppano un progetto di divulgazione, un laboratorio insieme agli studenti, quindi coinvolgendo in modo diretto gli studenti, che poi diventano degli animatori scientifici, delle guide, e coinvolgono il pubblico, per cui il pubblico non solo mette le mani in pasta e diciamo sperimenta, ma si trova a dialogare con i giovani, certo. che con passione hanno progettato il tutto, e che insomma, è un incontro che secondo me permette di crescere entrambi, no? Cioè, quindi è una cosa di cui siamo molto, molto orgogliosi. È un approccio che è nato più di 15 anni fa per volere di Raffaella Ravasio, che è presidente del Comitato Scuole, che è un unicum nei festival italiani. Quindi
0: sì, certamente molto interessante questo, è un impegno certo, anche questo faticoso, ma fondamentale. Nicola Quadri, grazie per il lavoro che fate, e soprattutto per il lavoro che comincerete a fare il 12 ottobre, perché evidentemente per l'anno prossimo si incomincia subito.
1: Assolutamente, l'obiettivo è quello, appena chiudiamo il festival ci riposiamo magari giusto una settimana, e poi si riunirà il comitato scientifico, e insomma sono già tante le idee, perché ovviamente, come diceva lei prima, la velocità è ampia, quindi osserviamo quello che succede, e già abbiamo insomma molte idee su quello che potremo fare l'anno prossimo.
0: Buon lavoro allora, e all'anno prossimo.
1: Grazie mille, buon lavoro a voi, e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: Seconda parte di Non Solo Cultura, con noi Daniela Pizzagalli, che ci presenterà un giovanissimo scrittore svizzero che ha già scalato le classifiche dei libri più venduti con il suo primo libro. Giovanissimo perché, credo, ce lo confermerà lei, ha solo 22 anni. Sentiamo cosa ci ha detto. Daniela, ben trovata. Allora ricominciamo e cominciamo con quale casa editrice vuoi presentare oggi?
1: Quindi un taglio diverso dal solito. Cominciamo con la casa editrice che è la Guanda, che è una casa editrice del gruppo GEMS, che comunque ha sempre fatto libri, certo, di qualità, ecco, certo, sempre autori molto validi, e adesso si trova a gestire in questi giorni il caso letterario dell'anno. Cosa strana in effetti per Guanda, che di solito appunto sono cose, diciamo, un po' più per elite. Questo il titolo, dico subito, Lazar, e l'autore Nelio Biedermann, che è un ragazzo svizzero di 22 anni. E sembra incredibile, lo chiamano il nuovo Thomas Mann, perché il Lazar è una saga familiare ungherese che ha riferimenti proprio con quella che era la sua famiglia originaria. E racconta la saga di questi Lazar, nobili ungheresi, passano appunto nel Novecento da essere padroni di grandi proprietà fino a essere poi espropriati con la conquista russa, e poi dopo di nuovo riconquistati dai nazisti e poi di nuovo ricaduti dopo la guerra sotto l'Unione Sovietica. Quindi sicuramente è un pezzo di storia molto molto drammatico che viene rivissuta da questo Nelio. Bisogna fargli i complimenti, perché evidentemente è un ragazzo che ha sempre amato la storia, perché sa ritrarre veramente il passare di questa famiglia, di queste generazioni.
0: Ecco, per cui appunto, come dicevi tu, un romanzo, ma anche la storia, insomma, la storia proprio nel senso letterario. Senti, abbiamo un altro libro?
1: Invece farei adesso una casa editrice, anche qui di nicchia, perché voi sapete che io amo le case editrici di nicchia, e perché mi piace considerare sempre libri di qualità, ecco. E quindi andiamo su Ipertoria, che è quella destinata agli autori della Scandinavia, con una nostra vecchia conoscenza, Jan Brocken, olandese, che noi amiamo perché va sempre in giro per il mondo facendo racconti di tipi che lui conosce, andando anche indietro nel tempo con tanti artisti. L'ultimo suo libro si chiama La malinconia del viaggiatore, e anche qui sono tutti racconti diversi, per questo trovo che siano libri che si portano dietro anche molto facilmente, perché uno può cominciarne uno, poi prenderne un altro, insomma non è una lettura che ti deve tenere così fisso, diciamo, dall'inizio alla fine. Anche qui più di uno si svolgono in Italia, perché lui ama molto l'Italia e incontra dei personaggi molto molto particolari che gli ricordano anche appunto la nostra storia, la nostra letteratura e la nostra arte e la musica, perché lui è molto amante anche della musica classica.
0: Ecco, per cui allora direi che abbiamo esplorato varie piste. Senti, ti ringraziamo e ci risentiamo la prossima volta.
1: Con qualche altra novità, a presto.
0: Si conclude anche per oggi la nostra trasmissione Non Solo Cultura. Iaia Barzani ringrazia gli ascoltatori di Radio Orizzonti Blu e dà appuntamento a mercoledì prossimo. Parleremo di politica con Gianfranco Pasquino e gli abbineremo anche un libro giallo. A risentirci, a presto.
2: Annunciare Cristo al mondo è il compito di ogni cristiano della nostra Chiesa, non una dichiarazione di intenti ma un impegno di fede, pensata e vissuta. Con questi obiettivi si è concluso a Roma il Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani. Scuola italiana in grande fermento, i ragazzi chiedono spazi di conoscenza e incontro, non solo nozionismo. Intanto maggioranza e opposizioni litigano sul tetto massimo agli stranieri in classe che domani il governo porta in Consiglio dei Ministri. Tragico incidente mortale sul lavoro la notte scorsa all'interno del Colosseo. Un operaio di 22 anni ha perso la vita dopo una caduta di una decina di metri da un ponteggio su cui stava lavorando. Forti proteste dei sindacati. Il ministro Giuli sospende i lavori, aperta un'inchiesta. Buonasera da Andrea Domaschio. In primo piano dunque i lavori del Consiglio Permanente dei Vescovi Italiani che si sono conclusi oggi a Roma. Annunciare la salvezza di Cristo alla nostra società e formare i credenti alla vita cristiana tra le priorità per la Chiesa italiana. Nicola Ferrante.
3: La priorità resta l'annuncio del Vangelo. Conclusi i lavori del Consiglio Episcopale Permanente d'autunno, nel pomeriggio conferenza stampa finale con il segretario Monsignor Baturi, in primo piano poi le tematiche di maggiore interesse pubblico, con il tema del fine vita e la fuga in avanti delle regioni rispetto al dibattito parlamentare, ribadita la sacralità della vita. Come spiega Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della CEI.
4: Al di là della guarigione, tutti hanno diritto ad essere curati, ad essere supportati, e su questo significa investire evidentemente sulle cure palliative.
3: In tema di custodia della vita, il richiamo alla sicurezza sul lavoro nel giorno in cui le cronache restituiscono una nuova morte bianca, un giovane operaio deceduto in servizio al Colosseo.
4: Non finiremo mai di chiedere un lavoro dignitoso e il primo elemento della dignità è la sicurezza.
3: Sul fronte educativo i vescovi richiamano alla responsabilità verso le nuove generazioni e affermano l'esigenza di contrastare le diseguaglianze educative.
4: Su questo bisogna fare uno sforzo perché tutti possano avere, come richiede la dignità dell'uomo e il dettato costituzionale, pari possibilità.
3: Nicola Ferrante, linea allo studio.
2: E intanto sulla scuola italiana fanno riflettere i dati della nuova indagine Censis che mette al centro il punto di vista delle giovani generazioni. Sentiamo Elena Seno.
5: Una scuola più coinvolgente la chiede il 45% dei ragazzi, secondo i primi risultati del progetto IRIDE di Censis e Fondazione Costruiamo il Futuro. Un'indagine che ha coinvolto 8.000 studenti degli ultimi 3 anni delle superiori e 1.000 diplomati. Ne emerge che la dimensione relazionale è la più importante. La scuola è prima di tutto un luogo nel quale fare nuove conoscenze e amicizie. Lo dichiara il 90,3% degli studenti. L'80,4% va d'accordo con i compagni. Anche i docenti sono un punto di riferimento, ma non sempre questo si traduce in un confronto nei momenti più delicati. E poi c'è il nodo della valutazione. Solo il 17,9% comprende pienamente le ragioni dei voti ricevuti. Altro dato che colpisce: il 71% dei ragazzi considera la scuola una fonte continua di ansia e stress. Per migliorarla, gli studenti indicano la necessità di lezioni più dinamiche, programmi più attuali, meno verifiche, meno ore.

0: svincolerà le classi domani, dunque l'atteso provvedimento che limiterà la presenza degli stranieri in classe al 30%, ma riguarderà soltanto coloro che non parlano l'italiano. Nel decreto anche la norma che vieta di indossare il burka in classe. Altro tema, quello economico, in riferimento ai dati ISTAT con la mancata uscita dalla procedura di infrazione, un rammarico da parte del governo per la conferma del disavanzo pubblico al 3,1%, ma ci si divide già sul da farsi. Il tutto mentre dal Senato arriva il via libera al disegno di legge delega che riporta il nucleare in Italia, previsti nuovi impianti, la gestione dei rifiuti. Per Meloni, scelta coraggiosa e di buonsenso, per Bonelli, De Verdi è una follia economica. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, vieni allo studio.
1: Grazie Augusto Cantelmi. L'economia italiana prova a rimettersi in moto. Secondo l'OCSE, l'Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica, quest'anno il prodotto interno lordo del nostro paese crescerà dello 0,9%, 4 decimi in più rispetto alle previsioni di giugno e quasi il doppio sul 2025. Un miglioramento dunque, ma non una corsa. Raffaella Frullone.
2: Il paese avanza, ma senza quella spinta necessaria per cambiare davvero il passo e consolidare la ripresa. E mentre il motore della crescita procede lentamente, quello dei prezzi resta a giri troppo alti. È la fotografia dell'OCSE, secondo cui l'inflazione è attesa al 3% quest'anno e al 2,6% nel 2027, ancora sopra l'obiettivo del 2% fissato dalla Banca Centrale Europea. Segno che il rallentamento dei prezzi non è ancora sufficiente a riportare l'economia in una zona di piena normalità e a restituire più margine a famiglie e imprese. Nel resto dell'Eurozona il quadro è simile, crescita intorno all'1%, la Francia resta quasi ferma allo 0,4%, la Germania sale all'1,1%, più sostenuto il ritmo fuori dall'Europa, Stati Uniti a 2,2%, Cina al 4,5%. Sul quadro internazionale resta però una spia accesa, i tassi sui titoli a lungo termine sono ai massimi da 15 anni, per governi e imprese in molte economie avanzate finanziarsi costa quindi di più, un fattore che può frenare investimenti e crescita proprio mentre aumenta il fabbisogno di capitali. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: E in Italia cresce il rischio di devianza e delinquenza per i minori stranieri non accompagnati che entrano nel nostro paese. Lo evidenzia una relazione del Garante dei diritti dei minori che chiede di aumentare i servizi di inserimento e accoglienza di questi ragazzi sul territorio. Alessio Ornandi.
3: Quasi tutti maschi, con un'età media di 17 anni, prevalentemente tunisini ed egiziani. Queste le caratteristiche principali dei minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro paese e a rischio, come evidenzia una ricerca dell'autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di finire nel sistema della giustizia minorile. Chi di loro, una volta arrivato sul territorio nazionale, non riesce ad entrare nel SAI, ovvero nel sistema accoglienza e protezione, corre un pericolo 4 volte maggiore di finire nelle carceri minorili. Si tratta di strutture protette che offrono percorsi mirati per la loro integrazione. In questo modo si abbassa il rischio di comportamenti devianti. Ad esporre maggiormente all'emarginazione e alla criminalità i minori stranieri non accompagnati sono spesso le esperienze che precedono e accompagnano il loro arrivo in Italia. Furti, rapine e spaccio, i reati più frequenti. Per questo, secondo il garante dell'infanzia e dell'adolescenza Marina Terragni, è fondamentale che gli enti locali riescano a creare intorno al minore una effettiva rete di protezione. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: E anche Papa Leone, nell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro, ha chiesto oggi che siano sempre tutelati e sostenuti i bambini migranti. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: Un appello alla responsabilità di tutti, dice Leone, lanciandolo in vista di domenica, giornata mondiale del migrante e rifugiato.
5: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili. Spesso vivono sofferenze indicibili, violenze, torture, sfruttamento, condizioni traumatiche e non di rado perdono la vita lungo le rotte migratorie.
4: E allora, chiede Leone,
5: ognuno si senta coinvolto nella vita di questi ragazzi che vanno sempre tutelati e assistiti.
4: All'udienza del mercoledì il tema è l'insegnamento del Concilio sul progresso sociale e scientifico. È un pregiudizio che l'uomo debba emanciparsi da Dio per affermare le sue conoscenze e la sua libertà, ma l'autentico progresso umano è quello animato e orientato dalla carità. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ci spostiamo sulla scena internazionale a New York, seconda giornata dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Casa Bianca, dove domani il presidente Trump riceverà la visita dell'omologo cinese Xi Jinping. Antonio Soviero.
6: Il giorno dopo lo show di Donald Trump all'Assemblea Generale ONU intervengono, tra gli altri, il presidente ucraino Zelensky, quello iraniano Pezeshkian e quello siriano Al-Sara. La parola

0: Per molti, se non per tutti, è riformare l'ONU, come ha detto Guterres nel suo ultimo intervento da segretario generale. Il commento di Riccardo Sessa, presidente SIOI, Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale.
1: Il Consiglio di Sicurezza bisogna avere il coraggio e l'onestà, prima di tutto intellettuale, oltre che politica e morale, di dire che non è più funzionante alla realtà internazionale di oggi. Non sono le Nazioni Unite che non funzionano, sono i paesi membri che non fanno funzionare quelle organizzazioni internazionali. Pensate che alle Nazioni Unite un paese, membro permanente, blocca volendo la volontà di altri 192 paesi. Vi sembra questo un sistema che possa funzionare?
0: Antonio Soviero, linea allo studio.
2: E mentre la guerra in Ucraina continua senza tregua e miete altre vittime, il presidente russo Putin snobba i tentativi di dialogo dell'omologo Zelensky e continua invece nelle trattative parallele con Donald Trump. Ce ne parla Marco Burini.
3: Ora non è il momento di negoziati, avverte il portavoce del Cremlino, per il quale se Zelensky proprio ci tiene può pure venire a Mosca, gli diamo garanzie di sicurezza, ma, aggiunge Peskov, il leader ucraino sa perfettamente quali decisioni devono essere prese, ovvero cedere il Donbass, le regioni orientali parzialmente occupate da Mosca, che al solito preferisce parlare con Washington. Poco fa, faccia a faccia tra il segretario di Stato Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Stiamo lavorando a una tregua sull'energia e sul grano, dice Rubio, che si mostra fiducioso. Putin blandisce Trump e infastidisce l'Europa. La Polonia informa che un elicottero russo ha violato il suo spazio aereo per 42 secondi. I caccia si sono subito alzati in volo. Punture di spillo. Le botte pesanti sono per l'Ucraina. Almeno 2 morti e 24 feriti nell'ennesimo bombardamento su Kiev. I droni hanno colpito centri commerciali, infrastrutture ferroviarie, magazzini e stazioni di servizio. Marco Burini, linea allo studio.
2: Proteste polemiche dei sindacati del parco archeologico del Colosseo dopo la morte la notte scorsa di un operaio 22enne caduto da una decina di metri d'altezza mentre lavorava all'interno del monumento. Antonella Mazza Teruel.
4: Dopo il primo turno di visite è rimasto chiuso oggi il Colosseo in segno di lutto per la morte di un giovane operaio rocciatore, Andrea Moretti, caduto mentre era impegnato ad installare nuovi faretti a LED all'anfiteatro Flavio. Originario della provincia di Teramo, il 22enne lavorava per una ditta abruzzese di un parente in subappalto. È stato trovato a terra con indosso l'imbracatura, ma non agganciato alle funi di sicurezza, e sull'attrezzatura sarà effettuata una perizia tecnica. La salma è stata portata all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza per l'autopsia. Una morte inaccettabile per la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Per omicidio colposo contro ignoti, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo. Nessuno ha assistito alla caduta della vittima, i suoi due colleghi erano dall'altra parte delle mura e sono già stati sentiti dai carabinieri che conducono le indagini e stanno visionando le telecamere interne del Colosseo per ricostruire la dinamica del mortale incidente, in seguito al quale sindacati e lavoratori del parco archeologico hanno indetto uno sciopero fino a domani e organizzato una fiaccolata davanti al Colosseo. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
2: E in chiusura vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Lorenzo Sade in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie a tutti voi per l'ascolto e buona serata.

esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mani?

0: Prima dei fatti.
1: Prima dei fatti.
0: Tante rubriche, un solo programma.
2: Ed eccoci amici ai consigli di Sissi. Oggi i consigli sono soprattutto per quei ragazzi che non sanno quale facoltà scegliere. E allora io vi consiglio di andare all'Università del Caffè. Sentite un po'. Ragazzi, la scelta della facoltà universitaria rappresenta un momento fondamentale per il futuro di tanti. Ma hai mai pensato di studiare il caffè? In Italia esiste un luogo magico dove si impara tutto ciò che c'è da sapere sulla bevanda più amata al mondo. È l'Università del Caffè, nata dall'intuizione della famiglia Illy, un'istituzione unica nel suo genere, che quest'anno celebra 25 anni di attività. Immagina di entrare in un'aula dove si parla di aromi, miscele, storia e cultura. Un luogo dove si impara a distinguere un buon espresso da uno cattivo e a conoscere le sfumature di gusto dei caffè provenienti da ogni angolo del pianeta. Ma l'Università del Caffè non è solo un luogo di studio, è anche un punto di incontro, un momento di condivisione e di scambio di esperienze dove baristi esperti e appassionati si confrontano, imparando gli uni dagli altri e creando una vera e propria comunità. Insomma, se vuoi approfondire la tua conoscenza in modo professionale, l'Università del Caffè è il posto giusto.

e con il profumino di caffè vi do appuntamento alla prossima con i consigli di Sissi. Ciao a tutti!

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gloria contempliamo la resurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: ore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gloria, contempliamo l'ascensione di Gesù Cristo al cielo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gloria, contempliamo la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e gli Apostoli nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Ci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quarto mistero della gloria, contempliamo l'assunzione di Maria al cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'incoronazione di Maria Regina nella gloria del cielo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato.

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo.

0: Dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison, Kyrie eleison.
1: Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Match Point, la pagina dello sport di Radio Orizzonti in blu. Ogni lunedì alle 10.30 con replica alle 19.10 con Paolo e Agostino.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.

Cari amici di Radio Orizzonti, buonasera e bentornati a Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Bentornati per ascoltare musica di tutti i generi, ma soprattutto oggi ci puntualizziamo sulla musica classica e sul jazz, perché l'ultima volta, vi ricordate, vi ho detto che di jazz non ne abbiamo messo in programma. Oggi quindi recuperiamo. Partiamo quindi dalla musica classica con un brano meraviglioso di John Sebastian Bach, la suite numero 3 dell'aria sulla quarta corda.

notte d'ingresso canterà Baby Silver. Qualcuno giù in sala accenna sul piano un motivo di blues. Si veste un cameriere

0: bisogna divertirsi.
1: Francesco Guccini parla di clarino ed è proprio il clarino, o meglio si dovrebbe dire clarinetto, che fa diventare questo brano, che si chiama Inverno, un vero brano jazz. È il clarinetto del più grande clarinettista allora vivente, Engel Gualdi.

una giornata particolarmente dedicata al jazz. Difatti sta arrivando Frank Sinatra, che ci fa ascoltare un brano che ci ricorda tanto la sua Italia, o meglio l'Italia di suo padre e di sua madre, padre siciliano e madre ligure. Peccato che non abbiamo mai sentito una parola cantata in italiano, perché anche questa Isle of Capri, che significa isola di Capri, non è pronunciata con l'italiano giusto, ma d'altra parte Frank Sinatra è Frank Sinatra.

0: the Isle of Capri.
1: E avete ascoltato The Isle of Capri. Benissimo, un altro italiano, un italo-americano, Dean Martin, grande amico di Frank Sinatra. Da lui ascoltiamo That's Amore, e lui è un po' più bravo di Frank nel pronunciare alcuni termini italiani come pasta e fasul. Dean Martin, That's Amore.

però come delicato il suo modo di cantare. Signore, bellissimo proprio. Non era un brano jazz, ma comunque molto italiano. Come italiano è Domenico Modugno con questo meraviglioso brano, così meraviglioso che è proprio intitolato così, meraviglioso.

Domenico Modugno, grande cantante, ma soprattutto grande autore. E questo brano meraviglioso, guarda caso strano, è stato rifatto ultimamente dal gruppo dei Negro Amaro. E Negro Amaro è un vino, guarda caso, pugliese. Vedete queste cose strane che succedono nella vita, eh? Due pugliesi si sono incontrati. È il momento ora di Giacomo Puccini, che ci fa ascoltare il suo intermezzo all'atto terzo della Manon Lescaut, un brano meraviglioso.

0: Eh sì, anche questo è un brano meraviglioso. Bene, sta per arrivare un brano che è stato un po' cantato da tantissimi artisti, per esempio Mireille Mathieu, per esempio Louis Armstrong, lui lo cantava ovviamente in inglese, ma lo ascoltiamo cantato in francese da un italiano, o meglio un ex italiano, che si chiamava prima Yves Olivi e poi, quando è diventato francese, Yves Montand. C'est si bon.
1: Je ne sais pas si l'année est de plus blonde, mais de plus belle, il n'en est pas pour moi. Elle est vraiment toute

cuore ciò che era a noi. Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo

Mi sono sbagliato, si tratta di Sanremo 2018, non 2009. Il brano è veramente stupendo. Sta arrivando un brano jazz, è di Judith Owen, To Your Door.

Questo brano che avete appena ascoltato è stato inserito da pochissimo nella discoteca di Radio Orizzonti e io appena l'ho visto l'ho inserito immediatamente. Questa Judith Owen è una bravissima cantante gallese. Mentre invece, sempre parlando di jazz, ascoltiamo adesso un brano di Dmitrijev Shostakovich, mamma mia, come dire, anzi Dmitrijevich Shostakovich, sempre più difficile. Il brano si chiama Jazz Suite, che non ha nulla a che vedere col jazz, perché non è un brano jazz, ma si chiama Jazz Suite, chissà perché.

No, più lo ascolto invece e più questo brano ha qualcosa a che vedere con il jazz. Gino Paoli ci fa ascoltare un brano che io trovo meraviglioso, Quattro amici al bar. È molto bello, è molto bella la melodia, ma è anche molto bello il testo e ci fa riflettere un sacco.

comunque quattro amici al bar e il quinto è Vasco Rossi che si è inserito nel finale. Arrivano i pinguini tattici nucleari con Ringo Starr.

dopo questo stranissimo brano dedicato a Ringo Starr dei Pinguini Tattici Nucleari, arriva un brano, una ballad stupenda che si chiama Body and Soul, che fa parte del repertorio evergreen mondiale, cantato da due artisti che purtroppo non ci sono più, Tony Bennett e Amy Winehouse.

Che duetto stupendo quello di Tony Bennett e Amy Winehouse. Vi va di fare un valzer insieme a me? Prendiamo un valzer assolutamente fantastico. Il valzer dei fiori di Tchaikovsky, Peter Leach Tchaikovsky.

Il brano è meraviglioso, ma abbiamo degli amici che sono venuti qui apposta per farci ascoltare questo brano. Loro sono i Police e il brano è Every breath you take, every move you make. I Police.

Scusatemi, ma un brano rock ci voleva per terminare la nostra sessione classico jazz. Vi saluto. Io sono Claudio Borroni al microfono, Angelo Sivelli è in regia e noi vi aspettiamo alla prossima puntata, che sarà o mercoledì alle ore 21 oppure domenica alle ore 18, per ascoltare un'altra puntata di A Tutta Musica. Ciao,

0: imparare a memoria.
1: Secondo gli algoritmi gli uomini sono insetti, ognuno programmato per una funzione, ma un sasso resta immobile ovunque lo metti, cosa che non succede con le persone. E a terra le tue ali si fanno pesanti, ma troverai la forza di volare ancora, e gli obiettivi sono sempre più distanti.

siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

Ho 16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Nell'oscurità, nella luce del giorno, nel silenzio perfetto mentre piove dirotto, sul livello del mare, sopra il tetto del mondo. Anni luce distanti o distanti un secondo, e così all'infinito perdendo nel conto. Mantieni il bacio oltre l'errore del tempo, fanne qualcosa di eterno, non lasciarne cadere neanche un solo frammento, come polvere sul pavimento.